Say all about me and my friends when we're going to the club.

0: su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ.
1: Sono le 3:02.
2: Vola con Radio Fly.
3: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
4: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi alcuni consigli su come conservare più a lungo alcuni cibi. Per esempio, partendo dagli asparagi, come mantenerli più freschi e croccanti a lungo. Vanno tenuti come i fiori, quindi bisogna tagliare di 1 centimetro i gambi e poi riporli all'interno di un mazzo in un vaso pieno d'acqua fresca. Così come poi sono, li possiamo mettere in frigorifero, magari coperti da una busta di plastica. Bisogna cambiare l'acqua quando quella del vaso ci sembra un po' torbida e così dureranno per circa una settimana, anche se naturalmente è sempre meglio mangiarli freschi. Lo stesso metodo di conservazione si può sfruttare anche per mantenere fresche le piante aromatiche in foglia come basilico, prezzemolo, coriandolo ed erba cipollina appena acquistati, a meno che non decidiate di coltivarle direttamente in vaso sul balcone. Parliamo adesso di aglio, che in genere se ne usa poco per volta e va conservato per settimane in frigo rischiando che germogli. Per farlo durare più a lungo senza incorrere in questo problema, gli esperti consigliano di tenerlo al riparo dalla luce in un luogo fresco e asciutto che abbia una temperatura intorno ai 10 gradi centigradi, per esempio in una cantina, oppure dopo averlo acquistato lo si può pelare e congelare in spicchi separati in un sacchetto da freezer. Le aromatiche dalla foglia più carnosa come il timo possono essere appese ed essiccate al sole in estate per poi essere sgranate e conservate in barattoli di vetro durante il resto dell'anno. Un consiglio è di disporre questi barattoli sempre in bella vista nella parte centrale del frigorifero. Sarà così più facile ricordarsi che prima di aprire qualcosa di nuovo occorre finire quelli. Si stima che per ogni consumatore di Europa e Nord America infatti finiscano in pattumiera ogni anno dei 95-115 kg di cibo. Imparare a consumare gli avanzi quindi può essere un modo per ridurre questa imbarazzante forma di spreco. Così come la carne, poi il pesce deve essere riposto nella parte più fredda del frigo, cioè in genere il comparto più basso. Dopo averlo eviscerato e lavato, sistematelo quindi negli appositi sacchetti a frigorifero e consumatelo entro 24 ore, altrimenti meglio congelarlo. E tenete da parte i barattoli delle conserve sott'olio delle marmellate, saranno un ottimo contenitore per gli avanzi, molto più adatti delle vaschette di plastica. Il vetro, a differenza della plastica, infatti è un materiale non poroso e tende a non assorbire odori e colori dei cibi. In teri freschi poi parliamo di porri che marciscono in fretta, ma se li tagliate e li mettete in una bottiglia di plastica da mezzo litro potrete facilmente congelarli e utilizzarne nelle giuste quantità ogni volta che vi servono. I broccoli invece andrebbero consumati entro pochi giorni dall'acquisto perché sono un ortaggio che respira, cioè consuma ossigeno e zuccheri per produrre nutrienti utili alle proprie cellule molto velocemente. Per prolungare la vita dei broccoli quindi può essere utile avvolgerli in un foglio di alluminio o in una pellicola che li isoli dall'atmosfera, limitando il contatto con l'ossigeno e rallentando di fatto la respirazione. Una valida alternativa è quella di surgelarli dopo averli lavati bene e con acqua, sale, aceto e dopo un'accurata bollitura. Una volta raffreddati, cotti e insacchettati dureranno anche 9 mesi. E allora con questi consigli io vi lascio alla prossima, ciao!
3: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Vola.

0: su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ.
1: Vola con Radio Fly.
2: Radio Fly.
3: Sono le 4:03. Sono le 4:03.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è domenica 30 agosto 2026. Il sole sorge alle 6.23, tramonta alle 19.37, ora legale. La luna tramonta alle 8.42, sorge alle 20.28, luna calante. La chiesa ricorda i Santissimi Felice e Adautto, Beato Alfredo Ildefonso Schuster e Santa Margherita Ward.
0: Accadde oggi.
1: Il 30 agosto del 1984 da Cape Canaveral partiva lo Shuttle Discovery. A bordo, insieme ai 5 astronauti, c'era anche il primo passeggero a pagamento, Charles Walker, ingegnere della McDonnell Douglas Astronautics, che con un biglietto costato 140 milioni di lire aveva il compito di verificare la possibilità di fabbricare medicinali in assenza di gravità.
0: Benessere naturale.
1: Contrastare lo stress. Al ritorno dalle vacanze ci si ritrova di nuovo a combattere con i problemi della quotidianità, ma ansie e tensioni possono essere tenute a bada con qualche piccolo esercizio. Capita spesso, senza accorgersene, di tenere le spalle alzate e contratte, postura che origina dolori. Per rilassarle si può provare con questo esercizio: con una mano spingere in basso la spalla, con l'altra spingere la testa dolcemente verso la spalla opposta. Mantenere la posizione per 20 lenti e profondi respiri. Ripetere dall'altro lato.
0: Consigli pratici.
1: Eliminare il calcare. L'acciaio in casa è molto bello, ma capita che perda la sua brillantezza. Se ancora nuovo il lavello d'acciaio della cucina mostra macchie biancastre, è il calcare dell'acqua che, depositandosi, lascia evidenti tracce, che si eliminano utilizzando un panno imbevuto d'aceto. Se poi il calcare si accumula alla base dei rubinetti, basta collocarvi delle strisce di carta da cucina imbevute di aceto. Dopo un'ora le incrostazioni saranno ammorbidite e facili da eliminare.
0: Hanno detto:
1: la nostalgia è un veleno. Gao Xinjiang. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buona domenica 30 agosto a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno agli immagino non numerosissimi, Fantino all'ascolto e non. Sono invece nati in data 30 agosto la scrittrice Mary Shelley, la mamma di Frankenstein, Ilaria D'Amico, Pino Insegno, il cantante Diodato e l'attrice Cameron Diaz. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto l'ottavo grado della Vergine, hai uno spirito contemplativo, sei amante della natura e della campagna. Il tuo grande difetto è l'ostentazione delle tue virtù. I tuoi pregi sono la generosità e la bontà d'animo. Spesso però esageri, dai via più di quanto potresti dare, con il risultato che potresti venire a trovarti senza mezzi economici sufficienti a te stesso. Cerca di badare di più alla tua sicurezza. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, l'ultima domenica di agosto è festosa. Vacanze, spostamenti, gite si rivelano un benefico cambio d'aria. Proviamo a rivolgerci a chi ci circonda con sollecitudine, confidando sulla comprensione altrui. Toro, giornata in prevalenza tranquilla. Possiamo dare sfogo a una sottile vena di indolenza. Concediamoci il meritato riposo. Limitiamo all'indispensabile gli impegni e impediamo eventuali interferenze. Gemelli, abbiamo il controllo della situazione. Stando bene con noi stessi, siamo propensi ad assumerci la responsabilità delle nostre azioni. Riceviamo informazioni da non trascurare per risolvere rapidamente un problema. Semaforo verde in cielo per chi è solo. Cancro, circostanze irritanti, pigrizia e voglia di agire non trovano un punto d'accordo. Dissapori con parenti, possibili emicranie. Contrattempi per chi è in viaggio. Insomma, una giornata no, capita. Leone, coraggio, determinazione e sicurezza. Con queste credenziali possiamo arrivare dove vogliamo, avere la meglio su un rivale, conquistare chi ci piace. Assecondiamo il desiderio di avventura, di attività sportive e di conquiste. E auguri. Vergine, alle prese con pensieri e riflessioni nati dalla necessità di una verifica, appariamo un po' sfuggenti nei confronti della persona amata. Investiamo bene le nostre energie dedicando più tempo a noi stessi. Correggiamo il ritmo quotidiano. Bilancia, l'intesa di coppia mostra dei lati deboli. Divergenze in merito alla gestione della casa e a questioni di denaro, di principio o di potere scatenano il malumore. L'amore non manca, ma la quotidianità ci va stretta. Evadiamo, basta un interlocutore stimolante per distrarci e il momento passerà. Scorpione, non tutte le questioni che riguardano casa e famiglia sono risolte, ma intanto la vita è meno complicata. Non facciamoci distrarre da perplessità. Se ci sembra difficile coinvolgere gli altri in un'iniziativa, proviamo pure a fare da soli, può essere gratificante. Sagittario, la forza di rialzarci e di rimetterci in gioco la troviamo in noi stessi. C'è voglia di dimostrare di che pasta siamo fatti, ma evitiamo le competizioni e la smania di stravincere. Capricorno, nel lavoro fatichiamo a cavare un ragno dal buco e con i familiari le nostre parole cadono nel vuoto. Per rendere fluida la comunicazione con gli altri, evitiamo di criticare, schematizzare e dare giudizi. Acquario, dinamismo e coraggio ci sostengono nella professione, mettendo in luce le nostre migliori qualità. In vista a un viaggio, un incontro, una notizia foriera di entusiasmo, capace di infondere nuova fiducia nel domani. Pesci, rilassiamoci, immergiamoci in ambienti naturali. Troviamo il tempo per i nostri svaghi, è un toccasana per corpo e mente. Nell'aria chiacchiere o pettegolezzi del tutto privi di fondamento. Evitiamo di fantasticarci troppo sopra. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione. Quella odierna è la seguente. Si scrive soltanto una metà del libro, dell'altra metà si deve occupare il lettore. Joseph Conrad.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Manomano. Manomano.
4: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi alcuni consigli su come conservare più a lungo alcuni cibi. Per esempio, partendo dagli asparagi, come mantenerli più freschi e croccanti a lungo? Vanno tenuti come i fiori, quindi bisogna tagliare di 1 centimetro i gambi e poi riporli all'interno di un mazzo in un vaso pieno d'acqua fresca. Così come poi sono, li possiamo mettere in frigorifero, magari coperti da una busta di plastica. Bisogna cambiare l'acqua quando quella del vaso ci sembra un po' torbida, e così dureranno per circa una settimana, anche se naturalmente è sempre meglio mangiarli freschi. Lo stesso metodo di conservazione si può sfruttare anche per mantenere fresche le piante aromatiche in foglia, come basilico, prezzemolo, coriandolo ed erba cipollina, appena acquistati, a meno che non decidiate di coltivarle direttamente in vaso sul balcone. Parliamo adesso di aglio, che in genere se ne usa poco per volta e va conservato per settimane in frigo, rischiando che germogli. Per farlo durare più a lungo senza incorrere in questo problema, gli esperti consigliano di tenerlo al riparo dalla luce in un luogo fresco e asciutto, che abbia una temperatura intorno ai 10 gradi centigradi, per esempio in una cantina. Oppure, dopo averlo acquistato, lo si può pelare e congelare in spicchi separati in un sacchetto da freezer. Le aromatiche, dalla foglia più carnosa come il timo, possono essere appese ed essiccate al sole in estate, per poi essere sgranate e conservate in barattoli di vetro durante il resto dell'anno. Un consiglio è di disporre questi barattoli sempre in bella vista nella parte centrale del frigorifero. Sarà così più facile ricordarsi che prima di aprire qualcosa di nuovo occorre finire quelli. Si stima che per ogni consumatore di Europa e Nord America, infatti, finiscano in pattumiera ogni anno dei 95 e 115 kg di cibo. Imparare a consumare gli avanzi quindi può essere un modo per ridurre questa imbarazzante forma di spreco. Così come la carne, poi il pesce deve essere riposto nella parte più fredda del frigo, cioè in genere il comparto più basso. Dopo averlo eviscerato e lavato, sistematelo quindi negli appositi sacchetti a frigorifero e consumatelo entro 24 ore, altrimenti meglio congelarlo. E tenete da parte i barattoli delle conserve sott'olio delle marmellate, saranno un ottimo contenitore per gli avanzi, molto più adatti delle vaschette di plastica. Il vetro, a differenza della plastica, infatti, è un materiale non poroso e tende a non assorbire odori e colori dei cibi. Interi e freschi, poi parliamo di porri che marciscono in fretta, ma se li tagliate e li mettete in una bottiglia di plastica da mezzo litro, potrete facilmente congelarli e utilizzarne nelle giuste quantità ogni volta che vi servono. I broccoli invece andrebbero consumati entro pochi giorni dall'acquisto, perché sono un ortaggio che respira, cioè consuma ossigeno e zuccheri per produrre nutrienti utili alle proprie cellule molto velocemente. Per prolungare la vita dei broccoli, quindi, può essere utile avvolgerli in un foglio di alluminio o in una pellicola che li isoli dall'atmosfera, limitando il contatto con l'ossigeno e rallentando di fatto la respirazione. Una valida alternativa è quella di surgelarli dopo averli lavati bene e con acqua, sale e aceto, e dopo un'accurata bollitura. Una volta raffreddati, cotti e insacchettati, dureranno anche 9 mesi. E allora, con questi consigli, io vi lascio alla prossima. Ciao!
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no, ma no. Ma no, ma no.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è domenica 30 agosto 2026. Il sole sorge alle 6.23, tramonta alle 19.37, ora legale. La luna tramonta alle 8.42, sorge alle 20.28, luna calante. La Chiesa ricorda Santissimi Felice e Adautto, Beato Alfredo Ildefonso Schuster e Santa Margherita Ward.
0: Accadde oggi.
1: Il 30 agosto del 1984 da Cape Canaveral partiva lo Shuttle Discovery. A bordo, insieme ai 5 astronauti, c'era anche il primo passeggero a pagamento, Charles Walker, ingegnere della McDonnell Douglas Astronautics, che con un biglietto costato 140 milioni di lire aveva il compito di verificare la possibilità di fabbricare medicinali in assenza di gravità.
0: Benessere naturale.
1: Contrastare lo stress. Al ritorno dalle vacanze ci si ritrova di nuovo a combattere con i problemi della quotidianità, ma ansie e tensioni possono essere tenute a bada con qualche piccolo esercizio. Capita spesso, senza accorgersene, di tenere le spalle alzate e contratte, postura che origina dolori. Per rilassarle si può provare con questo esercizio: con una mano spingere in basso la spalla, con l'altra spingere la testa dolcemente verso la spalla opposta. Mantenere la posizione per 20 lenti e profondi respiri. Ripetere dall'altro lato.
0: Consigli pratici.
1: Eliminare il calcare. L'acciaio in casa è molto bello, ma capita che perda la sua brillantezza. Se ancora nuovo il lavello d'acciaio della cucina mostra macchie biancastre, è il calcare dell'acqua che, depositandosi, lascia evidenti tracce che si eliminano utilizzando un panno imbevuto d'aceto. Se poi il calcare si accumula alla base dei rubinetti, basta collocarvi delle strisce di carta da cucina imbevute di aceto. Dopo un'ora le incrostazioni saranno ammorbidite e facili da eliminare.
0: Hanno detto:
1: la nostalgia è un veleno. Gao Xinjiang. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: 105 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita, Radio Fly.
1: Da Livorno a Giano,
2: io che non ho mai voluto smettere, io che santi in tasca non ne ho, io che non ho mai imparato a crescere.

0: che un viaggio solo andata, senza neanche una fermata, per chi vive come noi.
1: Flyspot.
2: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buona domenica 30 agosto a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno agli immagino non numerosissimi, Fantino all'ascolto e non. Sono invece nati in data 30 agosto la scrittrice Mary Shelley, la mamma di Frankenstein, Ilaria D'Amico, Pino Insegno, il cantante Diodato e l'attrice Cameron Diaz. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto l'ottavo grado della Vergine, hai uno spirito contemplativo, sei amante della natura e della campagna, il tuo grande difetto è l'ostentazione delle tue virtù, i tuoi pregi sono la generosità e la bontà d'animo. Spesso però esageri, dai via più di quanto potresti dare, con il risultato che potresti venire a trovarti senza mezzi economici sufficienti a te stesso. Cerca di badare di più alla tua sicurezza. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, l'ultima domenica di agosto è festosa. Vacanze, spostamenti, gite si rivelano un benefico cambio d'aria. Proviamo a rivolgerci a chi ci circonda con sollecitudine, confidando sulla comprensione altrui. Toro, giornata in prevalenza tranquilla. Possiamo dare sfogo a una sottile vena di indolenza. Concediamoci il meritato riposo. Limitiamo all'indispensabile gli impegni e impediamo eventuali interferenze. Gemelli, abbiamo il controllo della situazione. Stando bene con noi stessi, siamo propensi ad assumerci la responsabilità delle nostre azioni. Riceviamo informazioni da non trascurare per risolvere rapidamente un problema. Semaforo verde in cielo per chi è solo. Cancro, circostanze irritanti, pigrizie e voglia di agire non trovano un punto d'accordo. Dissapori con parenti, possibili emicranie. Contrattempi per chi è in viaggio, insomma, una giornata no, capita. Leone, coraggio, determinazione e sicurezza. Con queste credenziali possiamo arrivare dove vogliamo, avere la meglio su un rivale, conquistare chi ci piace. Assecondiamo il desiderio di avventura, di attività sportive e di conquiste. E auguri. Vergine, alle prese con pensieri e riflessioni nati dalla necessità di una verifica, appariamo un po' sfuggenti nei confronti della persona amata. Investiamo bene le nostre energie dedicando più tempo a noi stessi, correggiamo il ritmo quotidiano. Bilancia, l'intesa di coppia mostra dei lati deboli, divergenze in merito alla gestione della casa e a questioni di denaro, di principio o di potere scatenano il malumore. L'amore non manca, ma la quotidianità ci va stretta. Evadiamo, basta un interlocutore stimolante per distrarci e il momento passerà. Scorpione, non tutte le questioni che riguardano casa e famiglia sono risolte, ma intanto la vita è meno complicata. Non facciamoci distrarre da perplessità. Se ci sembra difficile coinvolgere gli altri in un'iniziativa, proviamo pure a fare da soli, può essere gratificante. Sagittario, la forza di rialzarci e di rimetterci in gioco la troviamo in noi stessi. C'è voglia di dimostrare di che pasta siamo fatti, ma evitiamo le competizioni e la smania di stravincere. Capricorno, nel lavoro fatichiamo a cavare un ragno dal buco e con i familiari le nostre parole cadono nel vuoto. Per rendere fluida la comunicazione con gli altri, evitiamo di criticare, schematizzare e dare giudizi. Acquario, dinamismo e coraggio ci sostengono nella professione, mettendo in luce le nostre migliori qualità. In vista a un viaggio, un incontro, una notizia foriera di entusiasmo, capace di infondere nuova fiducia nel domani. Pesci, rilassiamoci, immergiamoci in ambienti naturali. Troviamo il tempo per i nostri svaghi, è un toccasana per corpo e mente. Nell'aria chiacchiere o pettegolezzi del tutto privi di fondamento. Evitiamo di fantasticarci troppo sopra. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione. Quella odierna è la seguente. Si scrive soltanto una metà del libro, dell'altra metà si deve occupare il lettore. Joseph Conrad.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi alcuni consigli su come conservare più a lungo alcuni cibi. Per esempio, partendo dagli asparagi, come mantenerli più freschi e croccanti a lungo? Vanno tenuti come i fiori, quindi bisogna tagliare di un centimetro i gambi e poi riporli all'interno di un mazzo in un vaso pieno d'acqua fresca. Così come poi sono, li possiamo mettere in frigorifero, magari coperti da una busta di plastica. Bisogna cambiare l'acqua quando quella del vaso ci sembra un po' torbida e così dureranno per circa una settimana, anche se naturalmente è sempre meglio mangiarli freschi. Lo stesso metodo di conservazione si può sfruttare anche per mantenere fresche le piante aromatiche in foglia come basilico, prezzemolo, coriandolo ed erba cipollina appena acquistati, a meno che non decidiate di coltivarle direttamente in vaso sul balcone. Parliamo adesso di aglio, che in genere se ne usa poco per volta e va conservato per settimane in frigo rischiando che germogli. Per farlo durare più a lungo senza incorrere in questo problema, gli esperti consigliano di tenerlo al riparo dalla luce in un luogo fresco e asciutto che abbia una temperatura intorno ai 10 gradi centigradi, per esempio in una cantina, oppure dopo averlo acquistato lo si può pelare e congelare in spicchi separati in un sacchetto da freezer. Le aromatiche dalla foglia più carnosa come il timo possono essere appese ed essiccate al sole in estate per poi essere sgranate e conservate in barattoli di vetro durante il resto dell'anno. Un consiglio è di disporre questi barattoli sempre in bella vista nella parte centrale del frigorifero. Sarà così più facile ricordarsi che prima di aprire qualcosa di nuovo occorre finire quelli. Si stima che per ogni consumatore di Europa e Nord America infatti finiscano in pattumiera ogni anno dei 95-115 kg di cibo. Imparare a consumare gli avanzi quindi può essere un modo per ridurre questa imbarazzante forma di spreco. Così come la carne, poi il pesce deve essere riposto nella parte più fredda del frigo, cioè in genere il comparto più basso. Dopo averlo eviscerato e lavato, sistematelo quindi negli appositi sacchetti a frigorifero e consumatelo entro 24 ore, altrimenti meglio congelarlo. E tenete da parte i barattoli delle conserve sott'olio delle marmellate, saranno un ottimo contenitore per gli avanzi, molto più adatti delle vaschette di plastica. Il vetro, a differenza della plastica, infatti è un materiale non poroso e tende a non assorbire odori e colori dei cibi. Interi e freschi, poi parliamo di porri che marciscono in fretta, ma se li tagliate e li mettete in una bottiglia di plastica da mezzo litro potrete facilmente congelarli e utilizzarne nelle giuste quantità ogni volta che vi servono. I broccoli invece andrebbero consumati entro pochi giorni dall'acquisto perché sono un ortaggio che respira, cioè consuma ossigeno e zuccheri per produrre nutrienti utili alle proprie cellule molto velocemente. Per prolungare la vita dei broccoli quindi può essere utile avvolgerli in un foglio di alluminio o in una pellicola che li isoli dall'atmosfera, limitando il contatto con l'ossigeno e rallentando di fatto la respirazione. Una valida alternativa è quella di surgelarli dopo averli lavati bene e con acqua, sale e aceto e dopo un'accurata bollitura. Una volta raffreddati, cotti e insacchettati dureranno anche 9 mesi. E allora con questi consigli io vi lascio alla prossima. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera. Manamana. Manamana.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è domenica 30 agosto 2026. Il sole sorge alle 6.23, tramonta alle 19.37, ora legale. La luna tramonta alle 8.42, sorge alle 20.28, luna calante. La chiesa ricorda ai Santissimi Felice e Adautto, Beato Alfredo Ildefonso Schuster e Santa Margherita Ward.
0: Accadde oggi.
1: Il 30 agosto del 1984 da Cape Canaveral partiva lo Shuttle Discovery. A bordo, insieme ai 5 astronauti, c'era anche il primo passeggero a pagamento, Charles Walker, ingegnere della McDonnell Douglas Astronautics, che con un biglietto costato 140 milioni di lire aveva il compito di verificare la possibilità di fabbricare medicinali in assenza di gravità.
0: Benessere naturale.
1: Contrastare lo stress. Al ritorno dalle vacanze ci si ritrova di nuovo a combattere con i problemi della quotidianità, ma ansie e tensioni possono essere tenute a bada con qualche piccolo esercizio. Capita spesso, senza accorgersene, di tenere le spalle alzate e contratte, postura che origina dolori. Per rilassarle si può provare con questo esercizio: con una mano spingere in basso la spalla, con l'altra spingere la testa dolcemente verso la spalla opposta. Mantenere la posizione per 20 lenti e profondi respiri. Ripetere dall'altro lato.
0: Consigli pratici.
1: Eliminare il calcare. L'acciaio in casa è molto bello, ma capita che perda la sua brillantezza. Se ancora nuovo il lavello d'acciaio della cucina mostra macchie biancastre, è il calcare dell'acqua che, depositandosi, lascia evidenti tracce che si eliminano utilizzando un panno imbevuto d'aceto. Se poi il calcare si accumula alla base dei rubinetti, basta collocarvi delle strisce di carta da cucina imbevute di aceto. Dopo un'ora le incrostazioni saranno ammorbidite e facili da eliminare.
0: Hanno detto:
1: la nostalgia è un veleno. Gao Xinjiang. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Radio Fly, la voce della tua città.
3: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: L'iSpot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot 98.5 106.1.

0: E a quest'ora partiamo con il triplano insieme a Fabio Mugelli, Stefano Fragai e il sottoscritto Mauro Giovacchini, di cui sentite la voce. Una voce emozionata, ma sa benissimo che dopo l'emozione ci sarà anche l'allegria, e si introduce il programma Il Triplano, oggi onorato dalla presenza di Luca Esauro della Casa del Vento con noi per una chiacchierata e soprattutto anche una bella suonata live in diretta, un'ora circa in compagnia della Casa del Vento, musica, parola, emozioni, ricordi. Mi pongo subito un quesito: ne usciremo spettinati? Prego.
1: A voi. Ci stava la battuta col Cispi, eh?
2: Queste sono le battute della Cispi, quindi la Casa del Vento qui con noi, vabbè, felicissimi.
1: Siamo
2: quest'oggi
1: contenti.
2: Siamo veramente fra amici, perché lo possiamo dire che ci conosciamo fin da ragazzini in pratica, quindi la Casa del Vento con noi, ascolteremo la loro musica, chi ci guarda in video vede già gli strumenti, una chitarra acustica, una fisarmonica, quindi insomma benvenuti a Sauro e Luca Lanzi, che non sono fratelli, ricordiamolo. Quasi.
1: Sono fratelli, sono cugini. Esatto. Ma hanno tante cose che li uniscono, al di là dell'essere cugini. Sono due artisti che da tanti anni collaborano insieme e hanno, diciamo, completato quest'anno un ciclo di 30 anni di carriera. 30 anni di carriera sono lunghi, avete pubblicato tantissimi album, avete realizzato tantissimi concerti, un po' in tutte le salse. E adesso siete qui con noi perché negli ultimi due anni avete sfornato due dischi e quindi era l'ora di trovarci qua in radio per raccontare un po' la storia di questi due album, Alle Corde, che è uscito nel 2022, e il Live a Sant'Anna di Stazzema, che non è solo un album, qui vedete il vinile.
2: I due CD, Alle Corde.
1: Sì,
2: e Live a
1: non è solo un album, ma è insomma un progetto importante che riguarda uno di quei temi che è sempre stato al centro, no? Dell'attenzione della Casa del Vento nel realizzare la loro musica, le loro canzoni.
3: Bene, e quindi buonasera a tutti.
1: Ho fatto una lunga introduzione.
3: No, hai fatto, anzi, prima di tutto vogliamo ringraziare voi, la radio, Radio Fly, veramente per averci invitato, perché ultimamente la cosa che ci fa veramente un sacco piacere è che la Casa del Vento sia sempre di più, diciamo, ospite e anche all'attenzione dei media locali di Arezzo. Noi siamo una band di Arezzo e spesso siamo, come posso dire, ci è capitato spesso di fare più cose fuori di Arezzo che non nella nostra città, quindi avere ultimamente questo tipo di avvicinamento in questi ultimi anni è una cosa che non fa piacere da un punto di vista, diciamo, personale, ma proprio per gli spunti che noi pensiamo di aver potuto contribuire a formare in questi anni da un punto di vista musicale e anche da un punto di vista dei contenuti. È anche vero che noi siamo una band sicuramente abbastanza diversa da tante altre band, se non altro per la composizione musicale, perché noi, diciamo, svariamo veramente da, nasciamo come una band, diciamo, acustica, se vogliamo, però poi noi tocchiamo l'elettrico, usiamo l'elettronica quando andiamo a scrivere, a comporre e soprattutto poi a registrare, tant'è che, come avete detto voi, noi è veramente tanto che suoniamo insieme, poi dal 91 che abbiamo cominciato a suonare, anche se poi discograficamente partiamo dal 1998, però lì è stata una cavalcata artistica incredibile, con incontri, con riunioni, con balzelli alle etichette, come fanno tutte le band. Questo ci fa anche un sacco di tenerezza a riguardarci indietro e senza mai mollare, no? Senza mai mollare un colpo, a volte vivendo anche qualche delusione, ma poi anche delle gratificazioni artistiche immense per una band tutto sommato eternamente underground, come siamo ora. Ecco, vorrei sempre riportare molto sulla terra. Noi abbiamo fatto tante cose, sempre con tanta difficoltà, continueremo a farle con tanta difficoltà, però è stato veramente molto bello poter anche in questa situazione qua poter fare delle cose veramente bellissime da un punto di vista artistico.
2: Esatto, a proposito dei, di quello che sono stati i tanti anni e del riscontro che avete avuto, una bella, e a proposito di soddisfazioni, una bella soddisfazione l'avete avuta per festeggiare i 30 anni, perché in un periodo anche un po' complicato per l'aspetto mondiale, non è che questo sia migliore, ma insomma diciamo un periodo complicato, avete fatto una sfida, cioè scelto di farvi aiutare da chi vi ha seguito da sempre, un crowdfunding per realizzare questo album che è alle corde, che poteva essere una scommessa, perché chi lo sa se di là accettano, e mi sembra che vi hanno seguito, ma molto. Più di quello che potevate aspettarvi.
3: No, non solo, infatti questo dà l'idea anche della piccola forza di tutto quello che tu hai seminato in tutti questi anni. Quando diciamo un bacino,
2: era la raccolta.
3: Esatto, un bacino abbastanza ampio in tutta Italia ti sostiene, e noi abbiamo tirato su veramente una bella cifra per realizzare quell'album, facendo le cose fatte bene, perché noi andiamo nei studi professionali, noi facciamo anche altri lavori, ma quando approcciamo alla musica noi ci approcciamo in un modo molto professionale e chiediamo molto a noi stessi e poi scremiamo tantissimo. Quindi noi, per dire, registriamo sempre a Parma, in questo, ora si chiama Sonic Temple Studio a Parma, prima registravamo a Rubiera, abbiamo sempre registrato fuori, sempre in Emilia, perché era nato tutto dai primi album fatti con Mescal, perché faceva contratti con certi studi di registrazione.
1: Una buona impronta, però, direi, no?
3: No, Mescal. ottima, e poi è stata una lezione proprio professionale di vita in studio, incredibile, lavorare con produttori come Caba, che produceva in Modena City Ramblers in quegli anni, quindi gli incontri con certi musicisti, imparare bene a limare le canzoni, o a dargli anche un assetto completamente diverso, tipo magari si può parlare anche di Notte di San Severo, come poi è maturata in quegli anni lì, noi avevamo dato un altro tipo di interpretazione alla canzone, e quindi il confronto con queste persone, andare via, no, da Arezzo e confrontarci con queste realtà, devo dire tendenzialmente molto più aperte, molto più accoglienti, per noi è stata una roba incredibile, tant'è che noi andiamo sempre là e ormai ci capiamo al volo con certi
2: ovviamente
3: logicisti.
2: Poi Luca parte con la narrazione
3: no, sì, era, sì, e alle corde
2: su questa soddisfazione avuta, per poi ovviamente andiamo con la musica, perché certo, vogliamo anche certo, ascoltarvi,
3: certo. Bene, e quindi niente, magari suoniamo una canzone.
2: Vai,
3: adesso,
2: sì, adesso
3: e
2: sì,
3: vi facciamo sentire, visto che poi oggi è il 25 di gennaio, tra due giorni è la giornata della memoria, e l'album Live a Sant'Anna di Stazzema in qualche modo è un disco sulla memoria, registrato a Sant'Anna, c'è anche questa canzone che parla della strage nazista di Vallucciole, si chiama Alberi, Rami e Foglie.
4: One, two.

0: Che belle cose si possono fare con una voce, una chitarra e una fisarmonica. Io mi ricordo però che Sauro non suona solo la fisarmonica, sei una specie di polistrumentista.
1: Vabbè, spesso, scusate, spesso mi è toccato, diciamo così, si diceva anche l'altra sera, mettere delle tacche, dei cuni dove diciamo mancava qualcosa, no? E insomma è la mia passione ovviamente per la musica, per gli strumenti in generale, ha fatto sì che durante, insomma, nelle registrazioni dove c'è stato bisogno di mettere strumenti, insomma, al di fuori da quelli che, insomma, uso sempre, abbiamo provato, insomma, ce l'abbiamo messi, insomma. Vedi la tromba, il trombone, tutti i flautini vari, roba del genere, poi organo, tastiere, vabbè, quella è roba. E vabbè, comunque questo, cioè, anche troppo magari, però diciamo che quando ce n'è stata la necessità io mi sono adoperato, diciamo, per poter rendere i brani, insomma, un pochino più, diciamo, piacevoli.
2: Io mi ricordo quando
0: con inizio, successo direi,
2: quando iniziò il progetto La Casa del Vento, ricordo proprio gli inizi, che iniziasti quasi per gioco. Quando è che invece avete capito che, insomma, si faceva una cosa seria? La cosa si faceva seria, non si faceva una cosa seria.
3: Ma io penso che vedendo un po' anche le band simili a noi che ci mettevano tutto questo impegno e soprattutto il fermento degli anni 90, perché fu un fermento a livello di band e di attenzione, vennero fuori un sacco di nuove etichette che investivano proprio sulla nuova musica italiana, che tuttora esiste, no?
2: Ah, certo.
3: Tante band, dagli After Hours ad Arezzo in Negrita, come i Modena, poi Banda Bardot, per citarne alcuni, Marlene Kunz, tantissimi di queste band. E quindi nacque questo grande fermento in Italia. E quindi noi, anche se un pochino in ritardo rispetto a loro, assolutamente, anche perché all'inizio eravamo veramente poco motivati sicuramente, cioè non diciamo che noi non siamo mai stati, come posso dire, quel tipo di band con quel tipo di convinzione che curava ogni singolo particolare. Veramente siamo stati molto nature, questo è stato sicuramente anche un limite, ma anche forse un punto di forza a volte. Cosa posso dire?
2: Vabbè, ecco, le vostre scene erano epiche, però ne parlava
3: scene, sì, quando andavamo alla Casa del Vento, nella Casa del Vento succedevano cose, ma il collante, l'amicizia e la relazione e l'atmosfera che si è creata lì, tuttora è vivo. Noi qualche giorno fa siamo stati proprio a
0: casa. Prendete il nome da questo toponimo, no?
3: Sì, la Casa del Vento era la casa di Alfredo Mori, che era il nostro primo bassista, e tuttora lui suona, pur essendo una persona ancora più matura di noi, suona in una rock band aretina, famosa un po' in giro, e qui intorno a Arezzo. E
2: la Recover
3: band, e quindi lui è stato, diciamo, lui e la sua casa è stato il luogo dove è nato tutto, dove se non ci fosse stata quell'atmosfera, quell'amicizia, quella goliardia, va bene, non sarebbe nato nulla. E quindi il piacere di andare in giro, poi sono capitate tutta una serie di cose, l'Arezzo Way on the Rocks, selezionati per Arezzo Way veramente quasi per scherzo, credo, ne parlavo.
2: No, per scherzo?
3: No,
2: voi,
3: per scherzo.
2: Voi, perché in realtà poi la
3: per
2: cosa
3: scherzo fu. Sì, la cosa fu, ma sicuramente la selezione che fu fatta per noi ci sorprese tantissimo, perché suonavamo da poco, avevamo veramente un demo. Veramente
2: poi solo musica, vero?
0: Solo strumentale,
3: no,
0: se non sbaglio.
3: Anche cantato, però facevamo solo cover di musica irlandese. Noi ci rimanemmo un po' straniti perché ci siamo posti questa domanda. Cioè, c'era tutto questo fermento, tutte band super serie che mandavano foto, book fotografici, cose. Noi veramente zero, no? Non facevamo ancora canzoni nostre, fummo selezionati in un parterre di non so quante centinaia di band. E quindi per noi fu una sorpresa, ma senza nessun tipo di amicizia, ci tengo a dirla questa cosa. E dopo da lì allora ci prese proprio gusto, e da lì abbiamo cominciato a scrivere le prime canzoni, e quindi vedi, queste piccole cose, esatto, sono state un po' la molla. Pioggia Nera, queste prime canzoni qua, che tuttora è una delle canzoni portanti del nostro live, E poi l'Arezzo Women The Rocks, che abbiamo ancora dei ricordi epici, abbiamo suonato a Napoli, Roma, Catanzaro, Trani, eravamo a Napoli una volta, situazioni paradossali ma bellissime e tenerissime, e in fondo al locale, a Lido Pola, che era un locale che c'era ai tempi, c'era Edoardo Bennato ad ascoltarci, tant'è che abbiamo le foto con lui per cui questi incontri.
1: Che Bennato era già un po' al declino.
3: Sì, era un po' nel declino in quel periodo.
1: Era un po' in fase scendente.
2: Sì, negli anni 90, è vero.
1: Sì, esatto. Quindi noi gli demo, mi ricordo, gli demo un nostro demo, una nostra cassetta che allora si registravano. Così, come dire, cioè, questo è un personaggio famoso, magari, che ne so, un giorno, e dopo si facevano tutti questi film, noi che Bennato ci avrebbe, visto che ancora le nostre canzoni non erano iscritte alle SIAE, magari si sentiva uscire un disco di Bennato con i nostri pezzi, Pioggia Nera, cantata da Bennato.
3: Si faceva dell'ironia.
1: Cioè, era dei film che ci facevamo, no? Era basato anche su queste cose, il nostro stare insieme, certo, il nostro suonare. Certo. Esatto. Il nostro andare in giro per locali,
2: certo, però a proposito di incontri,
0: anche molto autoironico, direi.
1: Ma certo, ma scherzi, alla grande, no? Mai prendersi sul serio troppo.
3: Però c'era una cosa molto interessante a quegli anni, c'erano i ragazzi, le persone che uscivano e andavano a sentire le band indipendentemente dal nome della band,
2: senza sapere neanche,
3: quindi, no, quindi venivano per divertirsi.
2: È la curiosità che questo un po' manca.
0: Oggi è un po' più difficile, oggi poi ci sono meno locali, diciamo,
3: sì,
0: rispetto,
3: ma c'è anche un atteggiamento completamente diverso, secondo me.
2: Però volevo tornare un attimo sugli incontri, perché hai parlato di Bennato, ma diciamo che forse l'incontro più bello che avete fatto è stato quello con Patti Smith.
3: Beh, certo.
2: Allora, una serata di Emergency a Firenze, vi ascolta, si innamora, però ovviamente poi viene ad Arezzo, l'amicizia che cresce,
3: certo,
2: vede gli affreschi di Piero della Francesca, rimane folgorata e nasce quella meraviglia che è il sogno di Costantino, che poi la include nel suo album. Che è un capolavoro che io tutte le volte mi domando perché ad Arezzo, quando si va a visitare gli affreschi, non ci sia quella canzone, quella musica, quella composizione, quasi, io la definisco quasi una sinfonia dedicata a Piero, perché non c'è in sottofondo.
3: No,
2: non essere troppo polemico.
3: No, non sono troppo polemico. Diciamo che quella, se può darsi, sia stata in quel momento un'opportunità persa dalla città, lasciando perdere.
2: Ma è lì, però è lì, Persa, sì, ma è lì.
3: Sì, sì, però non c'è evidentemente questa sensibilità. Lasciamo perdere, accantoniamo la Casa del Vento, facciamo finta che non esista.
0: Che anno, cioè, che anno era, Luca?
3: Beh, è stato il 2012. E quindi non c'era neanche questa amministrazione, per cui possiamo anche fare della polemica. No,
2: perché, no, ma assolutamente.
3: Nel senso che non stiamo parlando neanche dell'oggi, stiamo parlando proprio degli ieri, anzi, a volte personalmente ti brucia anche di più, no? Perché non trovare questo tipo di attenzione, ripeto, non nei nostri confronti, ma di una rockstar che, diciamo, su The Constantine Dream la canzone comincia e dice: in Arezzo I dreamed a dream, in Arezzo sognai un sogno. E dal momento che è uscito per la Sony in tutto il mondo, stiamo parlando di un artista, no?
2: Sì, che fa le prime 10 rockstar del mondo,
0: in assoluto, di sempre.
3: Ecco, lei che è andata a ritirare il premio Nobel a Stoccolma al posto del suo amico Bob Dylan, capito? Per cui sto parlando di questo, però cosa devi fare? Cioè, quando a volte parli, dici che Arezzo a volte è un pochino difficile, è questo, ed era giusto per noi anche confrontarci con l'esterno di questa città, nonostante il nostro amore per la nostra città, lo dimostra il fatto che molte delle nostre canzoni sono ispirate al vissuto presente, passato di questa città.
0: E a proposito, ora non so se l'avevi preparata per questa sera, ma è una delle canzoni, diciamo, icona, simbolo della Casa del Vento, e che racconta una cosa che è molto personale, no? Perché racconta appunto
3: La notte di San
0: Severo. La notte di San Severo. Sì, l'avete messa anche nel live di Sant'Anna.
3: Sì, sì. La notte di San Severo è appunto una canzone che parla della strage di San Severo, che è questo paese, per andare nella strada che porta a Poti, dove viveva il nostro nonno, io e Sauro siamo cugini, i nostri genitori, i nostri padri erano bambini, ragazzini, e quindi si videro portare via il babbo. E noi scrivemmo questa canzone in un periodo in cui non avremmo mai pensato neanche di registrare mai un disco. L'abbiamo fatto quando abbiamo cominciato a scrivere le canzoni, e questo scrivere canzoni poi ha portato tutto il resto, capito? cane da cannone, notte di
0: dicevi che avevi quasi un'interpretazione diversa, volevi dare la canzone prima che poi dopo entrasse in un vero e proprio studio di registrazione, diciamo.
3: Sì, perché noi la facevamo proprio tirata con la batteria, e un po' roccheggiante, e funzionava anche dal vivo perché la gente la ballava pure, no? Capito?
1: Era un pezzo tipo alla Pogues, capito?
3: Così, capito? Sei ottavi così, capito?
1: Con il riff famoso del brano che andava molto più veloce, molto più tipo Pogues, capito? Tipo,
3: sì,
1: capito?
3: Aveva l'andazzo di carne da cannone,
1: esatto,
3: per capirci.
1: Esatto, esatto. Un pezzo molto rock folk,
3: quando,
1: di brutto.
3: Quando andammo a Rubiera, Caba, Cavazzuti, sentì e mi ci guardò, no, perplesso, no? E disse, ma me la provi a arpeggiare, no? E allora io la cominciai a fare così. E lui mi disse, ma cioè, ma così, ragazzi, cioè, la drammaticità sale a palla proprio.
0: È verissimo. Prima volta che ascolto questa canzone, mi ricordo Luca mi aveva dato un demo, avevo cominciato da poco a fare radio, e alla prima mi ha emozionato talmente tanto che mi è venuto da piangere.
3: E il nostro Caba, no, a cui vogliamo tanto bene, lui che è una persona apparentemente burbera, no, che è uno che se vuole veramente ti bastona in certi momenti, quando io cantai il brano, prima lo suonai, ok? E poi c'è le percussioni, c'è un bidone, io lo suona Roberto Zeno, che suonava la batteria con i Modena, venne ospite, con un bidone con le mani suonava.
1: Un bidone di lamiera, proprio di quelli da l'immondizia.
3: Io suonai la canzone,
1: nuovo, ovviamente.
3: E poi andai a cantarla, allora, noi abbiamo registrato 120 canzoni, tutto, quello è l'unico
0: solamente
3: brano, mi emoziona pensarlo, in cui io l'ho cantato dall'inizio alla fine. Quando uscì dalla sala di registrazione, da gabbiotto, insomma, della sala di registrazione, trovai Caba che veramente quei lacrime agli occhi, capito?
0: Cioè, è un pezzo forte nel vero senso.
3: Ma la registrazione fu incredibile.
2: Ma a questo punto che facciamo?
3: Facciamo
2: la nostra volta, certo. Fabio vi ha rovinato la scaletta.
3: No, va bene, è lo stesso. Vai. L'estate del 44 fu la più calda di tutto il secolo, perché vent'anni di fame e miseria, per le visioni in camicia nera che ci portarono in mezzo a una guerra, cui ribellarsi era cosa

ragazzo era un uomo grande che conosceva espedienti a memoria come un albero ed il suo nome non si piegava alle intemperie e così alle dittature e alla propaganda esaltata che assicurava grandezza dove grandezza non c'era mai. I tedeschi che sparavano ed i nando distruggevano e le donne che imploravano, i bambini che piangevano e le case che bruciavano

Notte a San Severo, si aspettava una rappresaglia. Silvestro impaurito non stette a pensare, con sua moglie e i suoi 8 figli la sua

maschi li aspettavano ed i padri catturarono le donne che imploravano e bambini che piangevano e nel bosco li portarono e poi dopo li bendarono e da bestie fucilarono 20

0: Eccola qui, la notte di San Severo, racconta una delle tante stragi del nostro territorio, della nostra provincia. Senti Luca, ma vedere San Severo e la sua chiesetta, il luogo, sono stati per anni abbandonati, vederlo invece come è rinato negli ultimi anni, che sensazione ti dà? È una zona, ora parlo per chi ci ascolta da fuori, che è in una montagna qui della nostra città.
1: La montagna degli Aretini.
0: La montagna poi degli Aretini, bravo.
2: Ma innanzitutto sì, è un piacere, nel senso che ci sono alcuni amici che adesso la stanno vivendo e stanno cercando di ridare vita, e lo stanno facendo con iniziative legate alla montagna, alla vita in montagna.
0: E a 10 minuti dalla città.
1: Anche di agricoltura si sta parlando.
2: Anche di agricoltura e anche di, appunto, di attività didattiche legate agli animali. E poi anche l'idea di farci qualche piccolo incontro per far incontrare le persone. Lo scorso a luglio c'è stato un incontro, appunto il giorno prima dell'anniversario della strage. Siamo stati io e Sauro insieme alle persone che vivono lì, Michele Buresti, Elena Palazzini e altri, e abbiamo fatto un incontro con qualcuno che gli ultimi veramente superstiti diciamo testimoni di quella giornata. Esatto, e ci siamo emozionati decisamente, a dimostrazione poi che, ecco, questi luoghi bisogna riprendere questo filo della memoria per dare un senso proprio al presente. E quindi è stata una bellissima volontà, quando, lo diciamo sempre Saro, quando una storia come questa, insomma, comincia a camminare un po' con altre gambe che non sono solo le nostre, vuol dire che qualcosa di buono è stato fatto. E io dico sempre che tutti insieme, no, unendoci, possiamo fare qualcosa di positivo, no? Ritirare fuori queste storie non fai altro che bene da un punto di vista sociale, ecco.
3: Sì, in particolare quella giornata lì a San Severo è stata veramente toccante. C'era il nostro caro amico, è anziano, molto anziano anche lui, che insomma è stato uno di quelli che hanno l'ultimo che ha vissuto diciamo la tragedia, no? E sì, hai fatto dei racconti anche molto dettagliati, anche molto, devo dire, raccapriccianti da un certo punto di vista,
2: sì,
3: che ci hanno smosso cose che tra l'altro ancora noi non sapevamo dopo tutti questi anni.
0: Per dire questo, vi ha raccontato perché, cose che avete,
3: esatto,
0: sentito voi per la prima volta.
3: Che noi abbiamo, insomma, comunque ricercato, abbiamo cercato di sapere il più possibile dei nostri zii, perché erano 8 fratelli i nostri, insomma, la famiglia dei nostri genitori. Però in quella giornata lì siamo riusciti a sapere cose che magari, capito, che poi ti possono dare anche spunto anche per altre storie, altre cose, altre canzoni, perché no? Noi dipingiamo con la musica.
0: Certo, bravo, bella definizione. Vai. Quanto è importante, insomma, conservare la memoria su queste cose. Anche...
1: Ah, la Casa del Vento su questo, diciamo, esatto, è specializzata, cioè ricordiamo anche album che raccontano per esempio le tematiche legate al lavoro, un disco che si chiama Articolo 1, dove ci sono un sacco di brani che appunto raccontano storie di vita legate alle rivendicazioni dei lavoratori e a tutto quello che di buono c'è stato nel movimento operaio, oppure anche altri album legati invece particolarmente a dei personaggi che hanno fatto la resistenza, insomma.
2: Sì, e non solo, la Casa del Vento ovviamente ha scritto tantissimo, questo sicuramente è uno degli aspetti che emerge di più, anche perché a volte siamo magari chiamati a suonare in questi contesti e magari siamo un pochino più boicottati in altri, ma noi, che ne so, abbiamo scritto bellissime ballate d'amore, da Tiano per Galway, Ken Mair, Inishmore, Pioggia Nera, però magari la gente pensa che noi siamo solamente quello. Noi quello è una cosa importante, il disco Articolo 1, come hai detto te, e il disco 60 anni di resistenza, Live a 60 anni di resistenza, ma ovvio sono dei dischi manifesto. Però esiste anche un'altra parte più intima, più personale, il disco Alle Corde, sono tantissime,
0: esatto,
2: puntate.
0: Infatti, sì, la tua vita, per esempio.
2: La tua vita.
0: So che l'hai dedicata a tuo figlio, però potrebbe essere dedicata a
2: qualsiasi figlio, certo. Certo.
4: Posso interrompere?
0: Assolutamente.
1: Oh, ecco, finalmente la voce di Mauro.
4: Dalla buca del suggeritore cerco di fare un intervento. Si parlava dell'album numero 1, l'emozione credo di collaborare anche con un chitarrista, un artista del calibro di David Rhodes.
2: Esattamente. Sì, noi David Rhodes, che è chitarrista di Peter Gabriel. Esatto, noi non ci siamo conosciuti personalmente con David Rhodes, perché è stato l'unico album che non abbiamo fatto in Emilia, ma l'abbiamo fatto nello studio di Lorenzo Tommasini alla Rocciuffenna. E Lorenzo è un fonico, un tecnico, lui lavora con Francesco De Gregori, con Jovanotti, ha lavorato, e ha lavorato anche con Peter Walsh, che è uno dei collaboratori, produttori anche di Peter Gabriel, e tutto l'entourage, tipo Tony Levin e David Rhodes, li ha conosciuti. E quando abbiamo scritto questa canzone, si chiama Dal Cielo, che è una canzone che parla del tema dei migranti, sul disco Articolo 1, ci piaceva tanto. Addirittura provammo, poi non trovammo un canale, sempre tramite Lorenzo, a cercare Yo Son Dur, perché lui era in contatto sempre tramite la Real World, però insomma riuscì con una certa facilità ad arrivare a David Rhodes, che lui accettò di buon grado e mise questa chitarra che è veramente molto, molto David Rhodes.
1: No, dico, a ripercorrere veramente, sì, questi 30 anni sono tantissime le, sì, collaborazioni importanti, alcune non le abbiamo nemmeno citate, ma insomma, sono anche della musica che hanno un certo spessore.
2: Sono, no? Partecipazioni, poi le collaborazioni sono un'altra cosa. La collaborazione è stata con Patti Smith.
4: Ho letto anche che nel brano Campidoro, sempre tratto dall'album Articolo 1, c'è l'organetto di Andrea Pupillo De Rocco dei Negramaro.
2: Certo, perché Andrea De Rocco, come diceva Mauro, è un amico, perché come saprete vive qui ad Arezzo, è amico, è amico nostro, anche perché è marito di una nostra cara amica, e con Andrea siamo diventati amici, quindi a quel tempo dicevo: ma io suono l'organetto. Ah, dico, vieni a suonare con noi. e lui venne in questa ballata dedicata ai contadini, peraltro. Sì, Mauro, proprio sei preciso, è vero, esatto.
4: Vorrei essere là, sono
2: e
4: qua,
2: con Andrea c'è proprio un'amicizia. Ci fu una serata molto bella in cui avevamo la fisarmonica della Casa del Vento, l'organetto dei Negramaro, e poi c'era a casa mia, c'era Massimo Giuntini, mi ricordo, con la cornamusa, io con la chitarra, e poi c'era Roger Lucy, che è un nostro carissimo amico cantatore sudafricano, un grande della musica sudafricana, la cui carriera fu stroncata dall'apartheid durante gli anni 70, e lui, ecco, l'abbiamo incrociato con la musica, è uno dei nostri più grandi amici. Beh, capito? È stato ospite a casa nostra, ha fatto incontri con le scuole, abbiamo fatto una serata al Circolo Aurora, mi ricordo. Insomma, la musica ci ha aperto, quando si diceva prima, le grandissime emozioni, grandissimi contatti, pur essendo noi una band, ripeto, underground. Noi non ci siamo mai sentiti più di quello che siamo, ecco.
0: Okay,
2: volare bassi.
0: Poi. Allora fateci sentire quello che siete.
2: E adesso facciamo Girotondo a Sant'Anna.
0: Ne parliamo di questo disco, di questo live, di questo significato.
2: Esatto. One, two, three, one, two, three.

belli che vanno sui monti. Qualcuno è già un fiore, qualcuno è tra i venti. Chi prende il sentiero non sai se ritorna.

0: Allora, la prima parte è poesia, c'è ovviamente i monti, il paese al sicuro perché è su in alto, poi dopo arriva la strage. Allora, la guerra è una follia, assolutamente, però può avere anche una sua logica, una strage no. La strage non ha nessuna logica.
1: Però magari la strage a volte è conseguenza delle scelte della guerra.
0: Sì.
1: Perché a volte, ne parlavo proprio ieri con Marco Calò, che è pronipote di Eugenio Calò, abbiamo fatto un incontro a scuola, chi non lo sa io faccio il maestro a scuola, per cui ieri abbiamo fatto un lavoro sulla giornata della memoria. E a volte proprio sfugge di mano la situazione. E soprattutto Marco sosteneva che soprattutto i soldati nazisti tedeschi non erano proprio ligi alle regole del rispetto dei prigionieri o delle civili popolazioni, e quindi scatenarono la loro rabbia e la loro violenza anche contro coloro che non avevano nessuna colpa, non in campo di battaglia.
0: Raccontaci questo live, questo disco registrato a Sant'Anna di Stazzema. Vi siete portati dietro anche un quartetto particolare.
1: Esatto.
0: Raccontaci un po' questo progetto. Allora, perché lì, perché quel giorno, perché Sant'Anna?
2: È diventato anche un cortometraggio.
1: Sì.
2: Quindi, insomma, c'è di roba da dire.
1: Esatto, perché praticamente questa canzone che abbiamo suonato, Girotonda Sant'Anna, fa parte del disco Alle Corde, uscito nel 2022. Introduzione di Neri Marco Re, che gentilmente ci ha dato una mano, col quale speriamo di intraprendere qualcosa, chissà, vediamo. E quindi c'è nata l'idea di andare a suonare a Sant'Anna di Stazzema. Perché questo? Perché avevamo, come posso dire, eravamo stati a una commemorazione in cui c'era proprio i rappresentanti della regione toscana, che dissero a chiare lettere di quanto sarebbe stato importante fare tutti gli sforzi per mantenere la memoria, e che tutte le azioni in questo senso, culturali e non solo, erano fondamentali. E quindi semplicemente in collaborazione con loro e anche con il museo degli archivi della Resistenza di Fosdinovo, che sono per noi ormai una famiglia, noi andiamo spessissimo, abbiamo fatto tante cose con loro sono stati i nostri partner nel fare videoclip e l'organizzazione del concerto, e poi c'era anche il museo della memoria di Sant'Anna di Stazzema, oltre che, diciamo, anche come partnership anche il comune di Sant'Anna di Stazzema. E quindi abbiamo messo su questo progetto che comprendeva anche un piccolo documentario che raccontasse i bambini sopravvissuti di allora, e quindi c'è la sorella di Anna Pardini, che noi citiamo nella canzone, che fu la più piccola bambina, aveva solo 20 giorni, uccisa in questa strage. Siamo andati a intervistarla. Io ho anche suonato questa canzone di fronte ad Adele, la sorellina, una delle due tre superstiti di questa storia, rimasero senza la madre e senza questa piccola bambina, e da lì abbiamo fatto il video, il docufilm, e poi abbiamo fatto il live. Quando abbiamo fatto il live, Andrea Rovacchi, che è il nostro fonico, ha detto col suo
2: che ne sa una più del diavolo,
1: ma scusa, ma se andiamo su, dice, ma perché non lo registriamo e ci fate un disco? E noi alla grande, siccome avevamo già chiamato alcune amiche del quartetto Euforia, a noi sembrava, siccome il live l'avevamo già fatto ad Occione con tutta la band, no? Voglio dire, un po' più l'approccio rock, folk, tipico, classico, ha detto diamo un vestito diverso, più delicato, per sublimare queste canzoni in quel luogo in cui c'è una sacralità, no? Noi siamo atei, però lì c'è una sacralità incredibile anche per quello che è successo.
0: Per quello che è successo.
1: E quindi abbiamo portato questa grazia in queste canzoni con due violini.

0: un posto sicuro che poi in realtà si è trasformato in una trappola.
1: Sì, come tutti
0: non
1: questi.
0: Dico mortale perché anche è peggio che mortale.
1: Come molti di questi come luoghi, molti, come sì. Anche San Severo, c'erano un sacco di sfollati, no? Oltre che gli abitanti, ma anche lì pensavano che i problemi fossero giù a valle, la zona di Viareggio, no? Tutte quelle zone là.
0: Esatto,
1: perché là c'erano le grandi, diciamo, arterie di comunicazione, quindi c'erano i bombardamenti e tutto. E la gente andava in campagna perché dice siamo fuori dai problemi. E in realtà, la furia così assassina colpiva con rabbia, con questa frustrazione dei nazisti che stavano perdendo la guerra e quindi se la rifacevano con tutti, consideravano tutti italiani indistintamente come dei traditori, no? Sapevano che la loro fine era vicina, capito?
0: Sì, una bambina di 20 giorni.
1: Ma sì, poi ora mi dilungherei troppo. Io sono stato proprio nel luogo dove è avvenuta questa cosa. Abbiamo fatto delle riprese e ci è stato spiegato come è successo, anche poi da Adele, questa signora. È stato incredibile, ecco. Ora, insomma, lei praticamente dovette poi camminare sul corpo della madre per potersi salvare. Ecco, queste sono le scene. E quindi quando dico che a volte a noi ci dicono che a volte quello che facciamo è retorica, vediamo anche la società in cui viviamo, le cose che accadono o le scelte che vengono fatte, no? Le discriminazioni, ecco, noi semplicemente cerchiamo di nel nostro piccolo dare un contributo alla sensibilizzazione verso la società attuale, non è solo per ricordare. È questo il senso.
0: No, ma poi questa è la nostra storia. Ogni famiglia sia stata toccata dalle stragi.
2: Volevo fare un'osservazione anch'io. Ho cercato di fare una sintesi. Cantare per non dimenticare, quello che fa la Casa del Vento, oltre credo per il piacere stesso di cantare e suonare magari certi argomenti, tornando poi nei luoghi della memoria in maniera fisica, dove terribili vicende si sono consumate, per mantenere vivo, quindi ricordo nella mente e nei cuori, il ricordo di quello che è successo, affinché questo ricordo sia taumaturgico, ma non solo, ma faccia in maniera tale che la memoria serva a non ripetere certe cose. Allora, la domanda che volevo fare, che mi è venuta in mente, oggi assistiamo ai Novax, a un negazionismo direi esasperato, a una sorta anche di revisionismo. Questa cosa, secondo voi, può essere di intralcio alla memoria?
1: Ma non lo so, quel pensiero lì è, devo dire, molto variegato. Non mi sento di dare una risposta proprio così chiara su questo, perché da questo tipo di esperienza, anche tante persone che seguivano la band si sono posizionati su delle posizioni di quel tipo che io non condivido, però non lo so, questo, non so dare una risposta precisa a questo. Penso che il discorso della memoria sia un discorso abbastanza diverso, perché questo, magari questa storia del di essere contro i vaccini, contro la scienza, questo essere sempre a cercare un complotto, a volte mi sembra anche un atteggiamento ipercritico su tutto, e questo onestamente non lo condivido, però non penso che abbia a che fare col tema della memoria. Ci sono persone che seguono la Casa del Vento che si sono manifestate in quel modo lì e magari amano canzoni come Notte di San Severo perché sono persone collocate in un certo ambito politico, però forse è venuto fuori questo aspetto che forse è ipercritico e dal mio punto di vista poco ragionato. Purtroppo siamo tutti poco coerenti nella vita che viviamo.
2: Siccome c'è anche un revisionismo storico, un tentativo di riscrivere la storia,
1: sicuramente
2: a capo anche la negazione dei Novax e altre cose, non è solo un movimento, no?
1: Ho capito quello che vuoi dire.
2: Sta abbracciando sempre più persone e ho espresso una mia idea, non l'ho letta da nessuna parte,
1: no, certo.
2: Me l'ho mai in mente così, ascoltando voi. E quindi ci ho visto un filo, magari forse non un canapo, ma un filo sottile che può legare questa forma di ragionamento che ti ho espresso.
1: Sì, no, ma sicuramente è così, e condivido quello che dici, perché ci sono

0: sicuramente aree di quel movimento che sicuramente fanno un po' questo grande brodo, insomma, e questo hai perfettamente ragione. Poi nello stesso tempo io ho visto che quel movimento è veramente abitato da anime molto molto variegate, e quindi
1: molto più complesso,
0: molto più complesso, e questo, ecco, mi sento di dire. Comunque sì, ecco, il tema della memoria,
2: allora lasciami aggiungere, sì, per fortuna.
0: Ah no, senz'altro.
1: Va bene, noi siamo praticamente in chiusura, però un altro brano
3: ci brano, sì, ci sta, e siamo, che brano avete scelto questa volta?
0: Il pane e le spine, che poi parla anche un po' delle tue, le parti dove stai te adesso, capito? Le zone tue.
3: Siamo sempre in musica chilometro zero, quindi.
0: Sì, perché questa è la storia appunto di questa bambina durante la guerra, cresciuta proprio qui ad Arezzo, e quindi si chiama Il pane e le spine, e parla un po' dell'ingiustizia che la guerra sempre genera, proprio la povertà che genera, e quindi si chiama così, insomma, Il pane e le spine. Okay.

0: E a proposito di quello che dicevamo all'inizio, che i dischi quando li fanno poi li fanno per bene, sull'album Alle Corde, dove è inclusa questa canzone, di questo pezzo poi c'è un arrangiamento che ha delle finezze, degli arpeggi, sì. Però ricordiamolo, insomma, ogni guerra ha una bambina affamata, magari ogni guerra ha bambini affamati.
1: Sì, esatto. Poi ecco un'altra cosa che voglio dire prima di concludere, che poi questi lavori graficamente, a livello di illustrazione Alle Corde, graficamente e anche l'altro, sono stati fatti da una grafica retina, si chiama Valentina Goretti, molto in gamba, amica nostra, e invece l'illustrazione è un'illustrazione originale fatta proprio per questo album,
0: questo di Sant'Anna, sì.
1: Un bravissimo illustratore aretino che risponde al nome di Luca Ralli, lui lavora a Roma, lavora con Stefano Benni ed è un amico nostro, e
0: infatti molto bella,
1: è molto, sì, bella, molto bella, intensa, molto espressiva, e ci piace l'idea appunto che altre anime sviluppino un po' le nostre scintille. Era successo anche con un videoclip di Mare di Mezzo con Emanuele Mura, con il quale ricollaboreremo, che è un videomaker bravissimo aretino, che ai tempi aveva desiderato lavorare con noi, e adesso probabilmente vi diamo questo piccolo, stiamo lavorando a una nuova canzone, a un singolo proprio per gli 80 anni della Resistenza, perché si celebrano quest'anno. Avevamo fatto il disco,
2: un brano 60 che uscirà anni. Ad aprile, quindi
1: pensiamo di sì, se tutto va bene, sì, probabilmente in forma, diciamo, digitale, basta, però l'idea è di farci anche un videoclip, e poi ora non vi diciamo altro, anche perché è veramente in fase molto embrionale, ecco.
0: Bene, bene, grazie.
1: Stefano, grazie,
0: siamo
1: a voi,
0: siamo in chiusura, salutiamo anche il resto della banda,
1: certo. Tutti gli altri quattro, che una a Firenze, un'altra a Parma,
2: oggi il triplano ha volato su ha volato sulla memoria, sulle storie che riguardano anche cose molto attuali.
1: Grazie mille, amici, grazie a Radio Fly, grazie Mauro.
0: Vai, ciao.
3: No, solo una cosa che ci tengo: le foto di Alle Corde sono le mie, perché è una passione che mi ha lasciato Mauro, il mio fratello, che purtroppo non c'è più da tanto, e lo ricordo sempre con
0: bel ricordo in chiusura di programma. Grazie per l'ascolto,
4: anche da parte del Foro Cispi, Sauro e Luca. Ciao.
1: Grazie Mauro, a presto. Ciao, grazie mille Radio Fly, grazie.
4: Ciao.
5: Tra poco su Radio Fly, l'almanacco con Daniela De Bolini. Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
6: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è domenica 30 agosto 2026. Il sole sorge alle 6:23, tramonta alle 19:37, ora legale. La luna tramonta alle 8:42, sorge alle 20:28, luna calante. La chiesa ricorda ai Santissimi Felice e Adautto, Beato Alfredo il Defonso Schuster e Santa Margherita Ward.
5: Accadde oggi.
6: Il 30 agosto del 1984 da Cape Canaveral partiva lo Shuttle Discovery. A bordo, insieme ai 5 astronauti, c'era anche il primo passeggero a pagamento, Charles Walker, ingegnere della McDonnell Douglas Astronautics, che con un biglietto costato 140 milioni di lire aveva il compito di verificare la possibilità di fabbricare medicinali in assenza di gravità.
5: Benessere naturale.
6: Contrastare lo stress. Al ritorno dalle vacanze ci si ritrova di nuovo a combattere con i problemi della quotidianità, ma ansie e tensioni possono essere tenute a bada con qualche piccolo esercizio. Capita spesso, senza accorgersene, di tenere le spalle alzate e contratte, postura che origina dolori. Per rilassarle si può provare con questo esercizio: con una mano spingere in basso la spalla, con l'altra spingere la testa dolcemente verso la spalla opposta. Mantenere la posizione per 20 lenti e profondi respiri. Ripetere dall'altro lato.
5: Consigli pratici.
6: Eliminare il calcare. L'acciaio in casa è molto bello, ma capita che perda la sua brillantezza. Se ancora nuovo il lavello d'acciaio della cucina mostra macchie biancastre, è il calcare dell'acqua che, depositandosi, lascia evidenti tracce, che si eliminano utilizzando un panno imbevuto d'aceto. Se poi il calcare si accumula alla base dei rubinetti, basta collocarvi delle strisce di carta da cucina imbevute di aceto. Dopo un'ora le incrostazioni saranno ammorbidite e facili da eliminare.
7: Hanno detto:
6: la nostalgia è un veleno. Gao Xinjiang. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
8: Radio Fly viene in viaggio con te.
9: Radio Fly viene in viaggio con te.
8: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
10: Incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
11: Buona domenica 30 agosto a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno agli immagino non numerosissimi, Fantino all'ascolto e non. Sono invece nati in data 30 agosto la scrittrice Mary Shelley, la mamma di Frankenstein, Ilaria D'Amico, Pino Insegno, il cantante Diodato e l'attrice Cameron Diaz. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto l'ottavo grado della Vergine, hai uno spirito contemplativo, sei amante della natura e della campagna. Il tuo grande difetto è l'ostentazione delle tue virtù, i tuoi pregi sono la generosità e la bontà d'animo. Spesso però esageri, dai via più di quanto potresti dare, con il risultato che potresti venire a trovarti senza mezzi economici sufficienti a te stesso. Cerca di badare di più alla tua sicurezza. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, l'ultima domenica di agosto è festosa. Vacanze, spostamenti, gite si rivelano un benefico cambio d'aria. Proviamo a rivolgerci a chi ci circonda con sollecitudine, confidando sulla comprensione altrui. Toro, giornata in prevalenza tranquilla. Possiamo dare sfogo a una sottile vena di indolenza. Concediamoci il meritato riposo. Limitiamo all'indispensabile gli impegni e impediamo eventuali interferenze. Gemelli, abbiamo il controllo della situazione. Stando bene con noi stessi, siamo propensi ad assumerci la responsabilità delle nostre azioni. Riceviamo informazioni da non trascurare per risolvere rapidamente un problema. Semaforo verde in cielo per chi è solo. Cancro, circostanze irritanti, pigrizie e voglia di agire non trovano un punto d'accordo. Dissapori con parenti, possibili emicranie. Contrattempi per chi è in viaggio, insomma, una giornata no, capita. Leone, coraggio, determinazione e sicurezza. Con queste credenziali possiamo arrivare dove vogliamo, avere la meglio su un rivale, conquistare chi ci piace. Assecondiamo il desiderio di avventura, di attività sportive e di conquiste. E auguri. Vergine, alle prese con pensieri e riflessioni nati dalla necessità di una verifica, appariamo un po' sfuggenti nei confronti della persona amata. Investiamo bene le nostre energie dedicando più tempo a noi stessi, correggiamo il ritmo quotidiano. Bilancia, l'intesa di coppia mostra dei lati deboli, divergenze in merito alla gestione della casa e a questioni di denaro, di principio o di potere scatenano il malumore. L'amore non manca, ma la quotidianità ci va stretta. Evadiamo, basta un interlocutore stimolante per distrarci e il momento passerà. Scorpione, non tutte le questioni che riguardano casa e famiglia sono risolte, ma intanto la vita è meno complicata. Non facciamoci distrarre da perplessità. Se ci sembra difficile coinvolgere gli altri in una iniziativa, proviamo pure a fare da soli, può essere gratificante. Sagittario, la forza di rialzarci e di rimetterci in gioco la troviamo in noi stessi. C'è voglia di dimostrare di che pasta siamo fatti, ma evitiamo le competizioni e la smania di stravincere. Capricorno, nel lavoro fatichiamo a cavare un ragno dal buco e con i familiari le nostre parole cadono nel vuoto. Per rendere fluida la comunicazione con gli altri, evitiamo di criticare, schematizzare e dare giudizi. Acquario, dinamismo e coraggio ci sostengono nella professione, mettendo in luce le nostre migliori qualità. In vista un viaggio, un incontro, una notizia foriera di entusiasmo, capace di infondere nuova fiducia nel domani. Pesci, rilassiamoci, immergiamoci in ambienti naturali. Troviamo il tempo per i nostri svaghi, è un toccasana per corpo e mente. Nell'aria chiacchiere o pettegolezzi del tutto privi di fondamento. Evitiamo di fantasticarci troppo sopra. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione. Quella odierna è la seguente. Si scrive soltanto una metà del libro, dell'altra metà si deve occupare il lettore. Joseph Conrad.
7: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.
12: Sono le 8:11.
13: Buongiorno da Alessio Galea. Oltre 600 morti, 2.300 feriti, almeno 2.400 dispersi e un intero distretto, quello di Rusua, completamente distrutto. Si conferma dunque catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Difficilissimi soccorsi si scava nel fango e con la costante minaccia di nuove inondazioni. Due invasi, creati dal distacco di un grande ghiacciaio, stanno infatti tracimando per ora in modo controllato, ma altri cedimenti potrebbero compromettere ulteriormente una situazione già gravissima. E tra i dispersi figurano circa 600 stranieri, tra loro tre italiani, un gioielliere di Rapallo, Marco Ratto, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu, la capitale del Nepal, è giunta una delegazione della Farnesina per rafforzare l'assistenza ai connazionali. È scontro aperto sulla decisione della RAI di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla guida di Report nel pieno dell'inchiesta sull'attentato di cui fu vittima lo scorso ottobre. Il giornalista promette combatterò sul piede di guerra la redazione del programma d'inchiesta, mentre tra maggioranza e opposizione è scontro frontale. Laura Supino.
14: Segna a bufera il clima sulla RAI dopo la decisione presa dai vertici di Viale Mazzini di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report per assegnarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Lui annuncia battaglia in tutte le sedi per la libertà di stampa, boccia le nuove nomine senza appello e rigetta le proposte di ricollocazione avanzate in alternativa, tra queste quella dell'ufficio di corrispondenza del Cairo. Forse non sanno che da ben prima dell'attentato vivo sotto scopo. Al Cairo non potrei averla, spiegato Ranucci. Forse sperano che lì possa fare la fine di Giulio Regeni. La bufera investe in pieno la redazione di Report, che in una nota parla di decisione irricevibile arrivata senza consultare la redazione, di nomine non rappresentative e di motivazioni tutte politiche. Senza una marcia indietro, avvertono, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma. Durissimo anche lo scontro politico, esponenti di governo e maggioranza, dalla Russa a a Gaspari e Salvini si complimentano per la decisione, all'attacco invece le opposizioni. Il centrodestra voleva colpire Report e il giornalismo d'inchiesta ci è riuscito.
13: Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria con grandine che ieri ha flagellato il comune lombardo. Danneggiati numerosi edifici, tra cui il Duomo e il Palazzo Comunale, almeno 8 le famiglie evacuate dalle loro abitazioni, migliaia le auto danneggiate, mentre una quarantina di persone ha riportato ferite, fortunatamente in modo lieve. Violente grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'Oltre Po Pavese, si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Intanto sulle strade e le autostrade è scattato il controesodo estivo. Sentiamo Nicola Compagnone.
15: Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti per questo fine settimana, la stima è dell'Osservatorio sulla mobilità di ANAS, evitare gli incolonnamenti sarà sempre molto difficile. Le fasce più critiche sono attese oggi e domani al mattino e al pomeriggio, quando Autostrade per l'Italia indica il bollino rosso, con traffico intenso e possibili criticità. Flussi sostenuti sono previsti lungo le principali direttrici di rientro verso i grandi centri urbani del centro-nord e nei pressi dei valichi di confine. Un controesodo segnato anche dal caro carburanti, benzina e gasolio superano da giorni 2 euro al litro, nonostante la proroga fino al 5 settembre dello sconto di 17 centesimi sul diesel decisa dal governo. Secondo il Coda Consil, il rincaro dei carburanti durante il controesodo costerà agli italiani 429 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno. L'esecutivo pensa ora a misure strutturali, ma restano le divisioni sulle coperture. La Lega insiste per una tassa sugli extra profitti, mentre Fratelli d'Italia pensa a interventi mirati per i ceti più deboli. La prossima settimana è previsto un vertice di maggioranza sul caro energia.
13: Dopo la vittoria per 2-0 del Milan a San Siro contro il Venezia, che proietta per una notte i rossoneri al comando della classifica, oggi si giocano altre 4 gare valide per la seconda giornata di Serie A. Alle 18:30 avremo Monza Udinese, Sassuolo Torino e Fiorentina Frosinone. Reduci dalla pesante sconfitta all'Olimpico con la Roma viola caccia del riscatto al Franchi, anche perché il club gigliato festeggia il centenario, il tecnico Fabio Grosso.
16: Sappiamo quanta attesa c'è intorno a questo splendido centenario, perché anche l'altro giorno ho visto, e se mai ce ne fosse stato bisogno, quanta passione, quanto entusiasmo e quanta voglia di rivedere questa Fiorentina. È una Fiorentina importante e quindi conosciamo queste cose e ci siamo preparati per fare partita seria.
13: E alle 20:45 il programma odierno sarà chiuso da Juventus Parma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
17: Ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo a tutti gli ascoltatori. Nella giornata di domenica l'alta pressione dominerà la scena meteorologica sull'Italia. Avremo infatti ampi spazi assolati sulle regioni con cieli sereni e limpidi. Al più di tanto in tanto si farà vedere qualche nuvola, specialmente nella seconda parte della giornata sulle zone montuose del nord Italia, ma con assenza di fenomeni. L'aria sarà più respirabile e le temperature massime diurne diffusamente da nord a sud saranno comprese fra i 30 e i 35 gradi. Infatti le temperature massime proprio nella giornata di domenica saranno in calo al sud. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
18: Fly Spot.
19: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
20: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
19: Ma è tutto il giorno che lo fai?
20: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
19: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
20: Eh? Cosa c'entra?
19: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
20: Ma io vado velocissimo con i selfie.
19: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
21: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
18: Flyspot.
22: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Billboard Hot 100 anno 1978, posizione numero 1.
1: Vola sulle ali della musica.
2: Vola sulle ali della musica.
1: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

ti faccio sempre presente che ho un po' paura di te.

0: Sono le 9:02.
1: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. La guerra in Ucraina, sono proseguiti per tutta la notte i raid russi dopo il massiccio attacco che ieri alle porte di Kiev ha colpito un deposito di munizioni causando 37 morti e 40 feriti. Sul fronte opposto le forze ucraine hanno preso di mira una raffineria di petrolio nell'oblast di Leningrado. Intanto, secondo il sito Axios, nella sua visita a Mosca il capo della CIA avrebbe proposto un trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky. La catastrofica alluvione tra Nepal e Tibet, il bilancio è salito ad almeno 750 morti ed oltre 2000 feriti, mentre è corsa contro il tempo per i 3000 dispersi, tra cui 3 italiani. Operazioni di ricerca complicate dal meteo avverso, una frana individuata ieri sera nei pressi di un fiume vicino alla zona del disastro ha provocato l'evacuazione delle squadre di soccorso. Momenti di apprensione per Alessandro Di Battista, ricoverato in gravi condizioni a Cuba, inizialmente a Santa Clara, poi a L'Avana. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle e giornalista, dopo un malore improvviso ha ripreso conoscenza e sta rispondendo alle domande dei medici. Di Battista si trovava sull'isola caraibica per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. Segue la vicenda il governo in contatto con l'ambasciata italiana a Cuba. Il caso Ranucci, ancora polemiche sul cambio alla conduzione di Report annunciato dalla RAI. Il servizio è di Laura Supino.
2: Sigfrido Ranucci non ci sta e sulla sua rimozione dalla guida di Report si prepara ad una lunga battaglia politica in nome della libertà di stampa, ma anche ad una dura vertenza legale. Il clima politico esterno, con il centrodestra che esulta per la rimozione di un giornalista sgredito e il centrosinistra che parla di golpe, non aiuterebbe ad accreditare la tesi di una decisione volta a tutelare il programma. Ma i problemi non finiscono qui. Gli inviati di Report sono sul piede di guerra e minacciano le dimissioni in blocco se l'azienda non tornerà sui suoi passi. La nomina mai concordata di Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi alla conduzione ha fatto saltare ogni tentativo di mediazione. La riunione fissata con la dirigenza per i primi di settembre. Per la D. Rossi ora una grana da risolvere di non poco conto. Per la nuova stagione di Report al via l'8 novembre ci sono 2 nuovi conduttori e obblighi pubblicitari, ma nessuna redazione a disposizione, nessuna scaletta pronta per la messa in onda.
1: Cremona conta danni del maltempo dopo la tromba d'aria con grandine che venerdì ha flagellato il comune lombardo. Migliaia gli alberi caduti, tetti scoperchiati, 10.000 auto danneggiate. Nel bilancio anche 43 feriti, fortunatamente non gravi. Ieri il presidente della Repubblica Mattarella, in una telefonata al sindaco Virgilio, ha espresso vicinanza alla comunità. La premier Meloni segue con attenzione la situazione, ha riferito una nota di Palazzo Chigi. Il controesodo estivo oggi è ancora bollino rosso sulle autostrade, mentre il caro carburanti continua a segnare gli spostamenti degli italiani. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti per questo fine settimana, la stima è dell'Osservatorio sulla mobilità di ANAS, evitare gli incolonnamenti sarà molto difficile. Flussi sostenuti sono previsti lungo le principali direttrici di rientro verso i grandi centri urbani del centro-nord e nei pressi dei valichi di confine. Un controesodo segnato anche dal caro carburanti, benzina e gasolio superano da giorni 2 euro al litro, nonostante la proroga fino al 5 settembre dello sconto di 17 centesimi sul diesel decisa dal governo. Secondo il Coda Consil, il rincaro dei carburanti durante il controesodo costerà agli italiani 429 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno. L'esecutivo pensa ora a misure strutturali, ma restano le divisioni sulle coperture. La Lega insiste per una tassa sugli extra profitti, mentre Fratelli d'Italia pensa a interventi mirati per i ceti più deboli. La prossima settimana è previsto un vertice di maggioranza sul caro energia.
1: Lo sport e calcio, grazie ai cambi la Juventus batte 2-0 il Parma e fa 2-2, male la Fiorentina, al Franchi passa il Frosinone per 3-0. Sugli altri campi l'Udinese supera 3-2 il Monza in trasferta, bene il Sassuolo 2-1 tra le mura amiche contro il Torino. Lorenzo Villanetti.
4: Luciano Spalletti i jolly li trova dalla panchina, Nico Gonzalez prima, Teun Koopmeiners poi. I due esuberi considerati ai margini del progetto firmano il 2-0 allo Stadium contro il Parma, che vale ai bianconeri il secondo successo su 2. L'analisi del tecnico.
5: Tutto positivo, bella vittoria, partita giocata su dei ritmi alti, intensità, partita giocata bene sia nel primo tempo che nel secondo tempo, due partite serie, due partite profonde dove abbiamo messo tutto o tutti quei motivi del perché siamo qui.
4: Non può dire lo stesso Fabio Grosso della sua Fiorentina, che al Franchi rimedia un altro KO dopo il 4-0 in casa della Roma. Questa volta la Viola perde 3-0 contro il Frosinone, trascinato dalla doppietta di Raimondo. Poi l'Udinese, Corsaro a Monza, con il 3-2 che vale il primo successo stagionale. E poi il Sassuolo, 2-1 tra le mura amiche del Mapei contro il Torino, gol decisivo di Berardi. Nel pomeriggio si ricomincia alle 18.30 Napoli-Como, alle 20.45 Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Chiudono la seconda giornata Lecce Roma e Atalanta Bologna di scena domani.
1: È tutto, l'informazione torna più tardi.
0: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
6: Ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e a tutti gli ascoltatori. Nella giornata di domenica l'alta pressione dominerà la scena meteorologica sull'Italia. Avremo infatti ampi spazi assolati sulle regioni con cieli sereni e limpidi. Al più di tanto in tanto si farà vedere qualche nuvola, specialmente nella seconda parte della giornata sulle zone montuose del nord Italia, ma con assenza di fenomeni. L'aria sarà più respirabile e le temperature massime diurne diffusamente da nord a sud saranno comprese fra i 30 e i 35 gradi. Infatti le temperature massime proprio nella giornata di domenica saranno in calo al sud. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
0: Flyspot.
7: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
8: Radio Fly viene in viaggio con te.
9: Radio Fly viene in viaggio con te.
8: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

vecchio combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è domenica 30 agosto 2026. Il sole sorge alle 6.23, tramonta alle 19.37, ora legale. La luna tramonta alle 8.42, sorge alle 20.28, luna calante. La Chiesa ricorda ai Santissimi Felice e ad Adautto, Beato Alfredo Ildefonso Schuster e Santa Margherita Ward.
0: Accadde oggi.
1: Il 30 agosto del 1984 da Cape Canaveral partiva lo Shuttle Discovery. A bordo, insieme ai 5 astronauti, c'era anche il primo passeggero a pagamento, Charles Walker, ingegnere della McDonnell Douglas Astronautics, che con un biglietto costato 140 milioni di lire aveva il compito di verificare la possibilità di fabbricare medicinali in assenza di gravità.
0: Benessere naturale.
1: Contrastare lo stress. Al ritorno dalle vacanze ci si ritrova di nuovo a combattere con i problemi della quotidianità, ma ansie e tensioni possono essere tenute a bada con qualche piccolo esercizio. Capita spesso, senza accorgersene, di tenere le spalle alzate e contratte, postura che origina dolori. Per rilassarle si può provare con questo esercizio: con una mano spingere in basso la spalla, con l'altra spingere la testa dolcemente verso la spalla opposta. Mantenere la posizione per 20 lenti e profondi respiri. Ripetere dall'altro lato.
0: Consigli pratici.
1: Eliminare il calcare. L'acciaio in casa è molto bello, ma capita che perda la sua brillantezza. Se ancora nuovo il lavello d'acciaio della cucina mostra macchie biancastre, è il calcare dell'acqua che, depositandosi, lascia evidenti tracce che si eliminano utilizzando un panno imbevuto d'aceto. Se poi il calcare si accumula alla base dei rubinetti, basta collocarvi delle strisce di carta da cucina imbevute di aceto. Dopo un'ora le incrostazioni saranno ammorbidite e facili da eliminare.

0: Sono le 10:03.
1: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. Fuoco senza tregua in Ucraina. Sono proseguiti per tutta la notte i raid russi dopo l'attacco a un deposito di munizioni alle porte di Kiev che ieri ha causato 37 morti e 40 feriti. Negli attacchi di rappresaglia le forze ucraine hanno preso di mira una raffineria di petrolio nell'oblast di Leningrado. Intanto, secondo il sito Axios, il capo della CIA nella sua visita a Mosca avrebbe proposto un incontro trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky. Obiettivo della missione, la possibile riapertura dei negoziati mediati dagli Stati Uniti. È salito a 750 morti e oltre 2000 feriti il bilancio dell'alluvione tra Nepal e Tibet, mentre è corsa contro il tempo per i 3000 dispersi, tra cui 3 italiani. Le ricerche sono complicate anche dal meteo avverso. Una nuova frana nei pressi di un fiume vicino alla zona del disastro ha provocato l'evacuazione delle squadre di soccorso. Ore d'ansia per Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, inizialmente a Santa Clara, poi a La Habana. L'ex deputato 5 Stelle e giornalista, dopo un malore improvviso, ha ripreso conoscenza. Di Battista si trovava sull'isola caraibica per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. Messaggi di auguri e vicinanza da tutti gli schieramenti politici. Segue la vicenda del governo in contatto con l'ambasciata italiana a Cuba. Sparatoria nella notte durante un rave party ad Aarau in Svizzera. Un uomo ha aperto il fuoco contro la folla causando almeno un morto e 5 feriti. In corso le ricerche dell'autore della sparatoria da parte della polizia cantonale di Argovia. Una donna di 54 anni è stata uccisa a coltellate dal marito ieri a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine. A chiamare soccorsi i vicini di casa che hanno sentito le urla provenienti dall'abitazione. La vittima e il femminicida sono entrambi di nazionalità cinese. L'uomo, fermato dai carabinieri, avrebbe una precedente denuncia per maltrattamenti. MotoGP alle 14 al via il Gran Premio di Aragona. Sul circuito spagnolo si riparte dalla vittoria nella sprint di Marc Marquez su Ducati davanti al fratello Alex e a Marco Bezzecchi. Quest'ultimo partirà con la sua Aprilia dalla pole position. Ed è tutto, a più tardi.
2: Vola con Radio Fly.
3: Ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e a tutti gli ascoltatori. Nella giornata di domenica l'alta pressione dominerà la scena meteorologica sull'Italia. Avremo infatti ampi spazi assolati sulle regioni con cieli sereni e limpidi. Al più di tanto in tanto si farà vedere qualche nuvola, specialmente nella seconda parte della giornata sulle zone montuose del nord Italia, ma con assenza di fenomeni. L'aria sarà più respirabile e le temperature massime diurne diffusamente da nord a sud saranno comprese fra i 30 e i 35 gradi. Infatti le temperature massime proprio nella giornata di domenica saranno in calo al sud. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
4: Fly Spot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Fly Spot.
6: Radio Fly, la voce della tua città.
4: Punto di vista, pensieri, fatti, opinioni, in compagnia di Giuseppe Misuri.
7: Buongiorno, ben trovati, buona domenica 30 agosto 2026, qui da microfoni di Radio Fly. Questa mattina una mattina un po' più ristretta come informazione, ma poi che riprenderà tranquillamente, regolarmente a settembre nelle modalità classiche. Vi dico subito, avremo due ospiti qui in studio dopo le 11, parleremo della biennale di Stria, del ferro battuto, una cosa veramente bella, insomma ce ne parleranno in studio qui con noi. Ovviamente chi se ne occupa, questa è una iniziativa molto molto molto bella che insomma ci porta in questo meraviglioso mondo, insomma, e tra l'altro si parla dei lavori del terzo paradiso di Michelangelo Pistoletto, appunto in ferro battuto per la cinquantennale della Biennale Europea d'Arte Febbrile di Stia, ma ne parleremo dopo. Andiamo subito a vedere quelle che sono invece le notizie delle prime pagine, come sempre grazie al portale ilgiornalone.it, che chi può vederlo vederlo è in screen ovviamente sui portali del nostro sito e poi su Facebook e YouTube. Vediamo subito le prime pagine. Corriere della Sera, raid russo, strage a Kiev, droni su un deposito di munizioni, 37 vittime, Zelensky, errore anche nostro. Tempesta di grandine, con grandine feriti e crolli a Cremona, cade guglia del Duomo. E poi Cuba, ansia per Di Battista, ricoverate gravissimo, il governo pronti a trasferirlo in Italia, sostegno BIPA. Artisan. Vediamo la Repubblica, battaglia sul nuovo report, il PD si appella a Bruxelles, la redazione quasi tutta schierata contro i futuri conduttori e disposti a lasciare, la RAI tira dritto, sostituiremo chi va via. Ma allora Cuba, Di Battista grave, l'Italia pronta a riportarlo a casa. Mladic, cortei e inni allo stadio per i nazionalisti serbi, è un eroe. La Stampa, Di Battista ricoverato a Cuba grave, pronto l'aereo per l'Italia. Energia, il piano antirincari, i petrolieri in pressing sull'esecutivo, ma è allarme globale, la mossa di Trump aiuta il greggio del Venezuela. E poi si parla anche di Ebola, un reportage, la strage nella tenebre, il mondo ci aiuti. Il Fatto Quotidiano, la lettera di Ranucci per la battaglia in Rai e poi Di Battista ricovero d'urgenza a Cuba. Vediamo il resto del Carlino, quotidiano nazionale, Putin l'offensiva su Kiev e la Polonia teme attacchi. Il Leone apre a MPS, cambia il gioco, ora lo vaglio, basta resistere. Di Battista grave a Cuba, aereo per riportarlo in Italia. Il Messaggero, strage russa in Ucraina, colpito deposito di armi, 37 morti vicino a Kiev. La geopolitica della benzina, caro petrolio, Trump e Venezuela, patto sul greggio, effetto rincari sul controesodo. Di Battista è grave, ricoverato a Cuba, solidarietà bipartisan. Per l'ex Movimento 5 Stelle, aereo pronto per il rientro in Italia. La Verità, l'uomo dell'app anti-Covid gestisce un'associazione che supporta i terroristi, interrogazioni, Fratelli d'Italia può rimanere a Bruxelles, essere vittima stavolta non vale, pioggia di fango nella sostituta di Ranucci. Retromarcia islamica sulla moschea Mestre, la linea della fermezza del sindaco Vendurini fa cambiare idea al capo di bengalesi che puntava a bloccare Venezia e l'industria, ora dice non siamo matti, cerchiamo il dialogo per trovare un posto dove pregare. Andiamo al Giornale che questa mattina titola collettivo terrorista, scoppia il caso del consulente di Eli, gli hacker autistici inventati nella lista nera USA aiutano gli antifa, l'esperto digitale vicino a Slain ha fondato l'associazione che li finanzia. Dibba grave a Cuba, si muove il governo, un aereo per portarlo in Italia. Ranucci bomba ai raggi X, accusa degli USA, sapeva. Il Tempo Quotidiano, Sicfrido il paraguru, più paraguru che guru, Ranucci adesso ha due scelte, o accetta la lussuosa offerta Rai o si mette a fare il martire puntando a una candidatura. Di Battista Cuba ricoverato d'urgenza, trasferito a L'Avana in gravi condizioni, in bocca al lupo del Tempo. Giù le tasse e la burocrazia sui redditi medi e imprese. Libero Quotidiano, occhio arriva Teletoghe, i legali di Ranucella Rai stop rimozione, minacciano richieste di rilanciamento, il piano è quello di commissariare i report per mano dei giudici e tornare al comando. I deliri dei complottisti sul malore di Dibba, avvelenato dagli ebrei, arruolato da Gentiloni, quell'amico del PD dietro il portale, punito per terrorismo. Andiamo a leggere adesso il quotidiano comunista Il Manifesto. Pozzo scatenato. Oltre 65 miliardi di barili delle riserve venezuelane di greggio agli USA che raddoppiano così le proprie. Per Trump è il più grande accordo petrolifero della storia del mondo e durerà un secolo. Caracas ringrazia in mano le foto di Chavez e Bolivar. Data center, una prima vittoria del no. In provincia di Brescia il progetto si arena e spacca la destra. Manifestazioni a Milano a ottobre. Andiamo a leggere adesso il quotidiano di estrazione cattolica L'Avvenire. Europa in ostaggio. Da Francia a Germania le incognite più pesanti, intanto Islanta si vota per i negoziati di adesione, con le tornate elettorali alle porte in diversi paesi chiave si stende un'ombra lunga sul cantiere dell'integrazione, ma più che l'Unione in sé sono in ballo i suoi poteri. Cremona conta i danni, siamo una città ferita, colpiti i luoghi di simbolo, il vescovo Napoleoni ricostruiremo insieme. Andiamo a terminare con Il Secolo d'Italia, quotidiano di Fratelli d'Italia. Occupazione capitale, Gualtieri pronto a stanziare 60 milioni per gli abusivi dello spin time a spese dei romani. E poi in primo piano, Cremona in ginocchio dopo la tromba d'aria, 43 feriti, crollata la guglia del Duomo, Meloni vicina alla comunità colpite. Ranucci passa, report resta, le ragioni della scommessa Rai sul giornalismo di inchiesta. Funzionari Unione Europea accusato dagli USA di appartenere a un gruppo terroristico, fidanza, Bruxelles e PD chiariscano. Bene, ci fermiamo un attimo, un brano e poi torniamo qui su Punto di Vista di questa domenica mattina.

0: Radio Fly, la voce della tua città.
1: E torniamo in onda e rimettiamo in screen i giornali, e questa volta andiamo a leggere le prime pagine dei quotidiani della nostra regione Toscana. Vediamo se ci abbiamo preso, così ci da poterci vedere, leggere un po' quello che troviamo. Partiamo dal Tirreno, nelle edizioni delle varie città. Da Cecina a Porto, assemblea dei proprietari di posti barca, preoccupazione per le verifiche del demanio, all'incontro spunta una perizia. Livorno, movida, chiusi due locali, disturbo della quiete pubblica, stop al Latin Club di via del Testa. Il Tirrenia fermata al Moncrieto per aggressioni e condotte moleste. Sempre da Livorno, scippa un'anziana, i cittadini lo catturano. Andiamo a Pontedera, riapre la strada tra l'ospedale e Viale Piaggio. E poi Pisa, Nepal dispersi tra i monti. Luca Baracchini e la moglie Patrizia Marziali erano in viaggio nella zona al confine con il Tibet, colpita dalla devastazione e alluvione. Viareggio, assessore nella bufera, Salemi si dimetta, l'opposizione incalza la sindaca dopo la chat su Telegram, prenda posizione. Lucca, manifattura parla Pardini, il sindaco interviene dopo il flop della procedura pubblica, mi prendo io la responsabilità, ma non ripartiamo da zero. Andiamo a Grosseto, notti tropicali, il caldo che non fa dormire, estate record da giugno, temperature estreme per 68 volte, e non è finita qui. Grosseto, chirurgia centralizzata, l'azienda sanitaria è riorganizzata, la rete degli ospedali, urgenze e casi complessi al Misericordia, specialistica negli altri. Andiamo a Montecatini, nuove droghe sempre più pericolose, l'allarme del gruppo Valdinievoli, mix sintetici, cala l'età dei consumatori. Prato, H, vincono gli operai dopo 70 giorni di scioperi e picchetti, accordo raggiunto per un'altra azienda cinese, si farà carico dell'assunzione di 60 dipendenti. E andiamo adesso a leggere il Corriere Fiorentino, show per i 100 anni, non in campo, luci, musiche, fuochi d'artificio, festa al Franchi, fischi alla squadra per il KO con il Frosinone. Corriere di Siena, Gianni, MPS, apertura importante, il governatore della Toscana soddisfatto per le parole di Cimbri, Unipol progresso verso integrità della banca. Istrice Pantera alla Fontanina, all'inizio per tutti i contadaioli che lo ricevono, il battesimo equivale a una sorta di primo giorno. Andiamo poi al Corriere di Arezzo, lo mettiamo in screen, che questa mattina si occupa della giostra, scatta la sfida della giostra, chiostro del Palazzo Comunale gremito per la presentazione a Lancia d'Oro, oggi l'estrazione delle carriere. L'Arezzo contro il Super Palermo in 8.000 per la prima al Comunale. E poi si parla delle tribune, ricordiamo i tribuni e biglietti già sold out, la corsa al biglietto è scattato alle 7.30 di ieri mattina, già sold out le tribune. Vediamo adesso la Nazione di Arezzo che abbiamo qui in screen e che aggiungiamo appunto alla nostra video. La Nazione di Arezzo che questa mattina titola Amaranto d'assalto di Super Pippo, stadio esaurito col Palermo di Inzaghi dopo 7.028 giorni dall'ultima in casa di Serie B. In attacco Arena Scianci Varela, Abemus lancia giostra il trofeo dedicato al primo conclave, oggi l'estrazione delle carriere. Buche e degrado, la protesta dei residenti contro i rattoppi nel quartiere di San Donato. E poi l'arte febbrile al traguardo dei 50 anni, raffica di eventi, un'edizione speciale a Stia. Zio Paperone la giostra e 40 anni del fumetto cult. E poi ancora il mito di Michelangelo, con questo anche l'Ottocento. Bene, ci fermiamo un attimo, un brano, e poi inizieremo a commentare insieme un po' le notizie che abbiamo trovato fino adesso.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo, con Radio Fly.

0: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.
2: E torniamo in onda, iniziamo a dare un'occhiata quindi a commentare, scusate, insieme a voi un po' quelle che sono state le notizie di targa, mi viene da dire, di prime pagine. Ovviamente una delle principali è quella di quello che sta succedendo tra Russia e Ucraina, Putin offensiva su Kiev, la Polonia teme attacchi, la Russia martella capitale ucraina e prepara l'assalto via terra, la NATO in allerta all'est, armi, il peso della propaganda di Mosca in Italia, crisi della democrazia, il ruolo delle big tech. E a pagina 2-3 della Nazione qui si fa un excursus di quello che è successo. Sapete che c'è stato un bombardamento, a parte i bombardamenti tutti i giorni glieli fanno, ma questo caso è andato a colpire un deposito di munizioni a Kiev e quindi tra l'altro Zelensky si è anche molto arrabbiato e ha detto che aprirà un'inchiesta perché era troppo vicino alle abitazioni e abbiamo visto le esplosioni che normalmente eravamo abituati a vederle dalla fronte russo. Sicuramente questo inasprimento del conflitto, molti temono un'escalation, un'invasione via terra da parte di Mosca che comunque ha comunque diciamo gravi perdite in questa guerra che doveva durare, vi ricordate, 3 giorni, una settimana, 3 settimane e poi purtroppo sono 4 anni, quindi con migliaia di morti, decine di migliaia di morti e anzi anche più, quindi non riuscendo ad avere un risultato, chissà che non voglia fare un atto finale. La paura in questo caso riguarda che in qualche modo venga coinvolta anche la NATO e ha fatto un po', diciamo così, drizzare le antenne, se posso usare questo termine, la visita del capo della CIA in Russia, che non ha incontrato Putin, però probabilmente ha incontrato i vertici militari, quindi chissà in questa sorta di filo telefono rosso, no? Vi ricordate il famoso telefono rosso? Quindi si parla che, diciamo così, tutti si aspettano questa cosa, ma più che altro questa invasione, ma più che altro ha paura la Polonia perché teme appunto che in qualche modo questa possa toccarla da vicino e quindi questo scatenerebbe il famoso articolo 5 sulla NATO, di cui comunque sempre più dubbi attanagliano su se questo succedesse che cosa farebbe l'America, un'America di Trump che insomma avete visto la si è guadagnata il petrolio venezuelano, quindi per loro il posto è quello. Crisi dell'Occidente, c'è un bell'articolo a pagina 4, cittadini e sottitudine digitale, che ci parla insomma di questo che è l'aspetto dalla piazza pubblica alla massa connessa, la democrazia ha perso i propri corpi intermedi, al politica, al sindacalista si è sostituito un sistema sempre più autoreferenziale, i colossi tecnologici esercitano un preoccupante capitalismo della sorveglianza. Insomma, chissà, si va a vedere qual è il rapporto, quale sta diventando tra le masse, tra chi riceve le informazioni, destinatari delle informazioni, e chi invece la fa, da qualunque parte lo si guardi, vedete, dal politico al sindacalista. Nel mezzo adesso c'è la solitudine digitale, ma soprattutto solitudine intesa come un qualcosa che può condizionare pesantemente sia ognuno che gli altri. Il peso delle ideologie, propaganda e ipocrisia, dietro no all'Ucraina, tutta una serie di disquisizioni che vi invito a leggere, che vanno proprio a parare su questo tema, su come i cittadini possono essere, comunque chi legge, i lettori, possono essere coinvolti in azioni di pilotaggio da parte di informazione attraverso i media digitali, le grandi major, mi viene da dire, che non sono quelle dei film e della musica, ma sono quelle, le big tech, chiamiamole così. Ora di paura di Battista grava Cuba, ma allora per l'ex deputato 5 Stelle, Tajani pronta a riportarlo in Italia, ansia per il grillino ribelle, dure puro come il CE, la sfida possibile a Conte. Beh, insomma, il mondo politico si è comunque, in questi casi, come giusto che sia, si è stretto intorno alla figura di questo politico che era accusa a Cuba per fare un reportage per il Fatto Quotidiano. E è curioso vedere anche come titola questa mattina il Fatto Quotidiano, che come sapete di solito ha sempre qualcosa, cioè la linea è quella di andare sempre a parare non tanto sulla cronaca ma su notizie che vadano a impattare sui personaggi politici, ovviamente di una certa parte, non solo, però questa mattina scrive Di Battista, ricovero d'urgenza Cuba, forza ragazzo. Beh, insomma, tanto ragazzo non lo è, sicuramente è una cosa in amicizia. Politica e media, il caso Ranucci non è chiuso, contesto la rimozione, la redazione si spacca, il giornalista definisce illegittima la decisione ed è pronta una battaglia legale. Intanto scoppia la polemica politica, Gasparri, decisione inevitabile. Carlo Freccero, report rischia di sparire, è un suicidio aziendale, l'ex dirigente, trasferire Ranucci è una scelta contraddittoria e sbagliata, la posizione in Rai è invisibile, i due consiglieri dovrebbero dimettersi. Beh, su questo ovviamente c'è tutta una serie, l'avete seguita un po' questa cosa, questo finto attentato, cioè un attentato era vero, perché poi la bomba gliel'hanno messa nelle macchine, ma fatto spare dal suo amico del cuore Ravitola, che per fare in modo di aumentargli la scorta, comunque di fargli aumentare così la popolarità per poterlo portare a essere candidato in qualche partito. Queste sono dichiarazioni della Vitola, che è in carcere in questo momento. Lui si è sempre detto di estraneo a questa cosa, che non sapeva niente. Chiaro che se andate a leggere un po', a trovare sul web, e trovate per esempio un bel video di Piero Sansonetti, sì, quando era direttore dell'Unità, ma anche altri video, si legge anche alla presentazione del libro stesso di Ranucci, si leggono e si ascoltano direttamente delle dichiarazioni che fanno un po' riflettere. E uno, la domanda che bisognerebbe fare sarebbe questa, ma al collega giornalista Ranucci, se lo stesso metodo di report, che era ovviamente un giornalismo d'inchiesta, potesse essere applicato nel suo caso, perché non applicarlo nel suo caso per andare a scavare a fondo appunto tutto, come del resto report ha sempre fatto, forse qualche volta additato di averlo fatto in un senso ben preciso, oppure pagando per esempio servizi per la Reggio Calabria che non c'entravano niente. Questo è l'oggetto anche di filmati dove sono stati dette queste cose direttamente da lui, andate a cercarle perché le troverete interessanti. Poi chiaramente l'aspetto di adesso dell'attentato, finché non ci sarà un giudice che sentenzia e dice qual è la verità processuale, ovviamente noi non possiamo che limitarci a quelle che sono le dichiarazioni. Una cosa molto brutta però viene fatta, a mio giudizio, nei confronti di Giulia Presutti e di Daniele Piervincenzi, a cui sarebbe stata affidata la conduzione di report, che vengono un po' stigmatizzati un po' da tutti, specialmente dai loro colleghi di redazione, quindi questo probabilmente non è sicuramente una cosa che di bon ton, ma soprattutto anche di quelle che sono le logiche aziendali, insomma. Quindi, beh, al di là dell'aspetto ovviamente della rimozione o meno. La partita del credito, il Leone apre a MPS, cambia gioco, ora Lovaglio basta resistere, Messina invece costretto a conquistare, l'asse Siena-Trieste sposta la sfida del prezzo al sistema, sul tavolo non c'è solo il controllo del monte, ma la geografia futura della finanza italiana. Che cosa dire su questo tema? Su questo tema, beh, insomma, mi ha fatto riflettere, credetemi, un po' quello che ha, vediamo se lo ritrovo, quello che ha detto Gianni sostanzialmente su questo tema, perché prima era assolutamente contrario a qualunque cosa che toccasse MPS, che portasse via il nome di Siena dal Monte dei Paschi di Siena, MPS, Monte dei Paschi di Siena, e contrariamente a quello che invece veniva dalla Romagna, sempre dell'area di sinistra del Partito Democratico, inerente l'Unipol, insomma, che è una delle maggiori azioniste, mi viene da dire così, ma l'Unipol è a sua volta l'oggetto, la realtà delle cooperative cosiddette rosse, no? Quindi, che vedevano invece questa cosa con Intesa ben diversamente da quello che diceva Gianni. E se lo ritrovo, Gianni mi sembra che sia tornato leggermente indietro, eccolo qua, proprio sul Corriere di Siena, che ve lo metto in screen. Dice sostanzialmente Gianni: MPS apertura importante, il governatore della Toscana soddisfatto per le parole di Cimbri, Unipol, attenzione, fate caso che Unipol dice di fare questo accordo con Intesa, sostanzialmente, ve lo dico in maniera parole grossolane, Gianni dice no, MPS non si tocca, o è meglio usare il termine al passato, diceva no, che MPS non si doveva toccare, insomma, no? Progresso verso integrità della banca, vedete c'è già un cambio di rotta. Beh, vedremo, insomma, queste sono cose che leggendo i giornali non si può non vedere queste cose, insomma, no? Da un netto diniego a un qualcosa, dice, beh, apertura importante, sì, apertura importante, speriamo che la prendano così anche i senesi che lavorano a MPS, tutto l'indotto. Beh, comunque, questo è e questo rimane. Per il resto, la notizia è sulla Nazione, si parla della città devastata, ma avete visto che razza di tromba d'aria che è venuta a Cremona, case e palazzi scoperchiati, sembrava l'apocalisse, avete visto chicchi di grandine grosse come palline da tennis, è veramente una cosa incredibile. Il nubifragio in 20 minuti è caduto l'80% della pioggia che si registra in città ad agosto. Beh, insomma, sono sempre più frequenti questi eventi che non sono più considerati, sappiatelo, non sono più considerati degli eventi così che capitano una volta ogni tanto, no, sono considerati ormai quasi di consuetudine. E questo, attenzione, perché abbiamo letto l'altra settimana, cambiava qualcosa anche dal punto di vista assicurativo e non solo. Catastrofe in Nepal, abbiamo visto tutte quelle poche immagini che sono arrivate, poi la TV cinese ha addirittura ricostruito a livello con l'intelligenza artificiale quello che può essere successo, no? Un video, ma meno male che lo scrivono, che è una ricostruzione. Beh, insomma, avete visto che valanga di fango, acqua, ghiaccio, tutto, rocce che è venuto giù, e quante persone ancora sono disperse, anche dei nostri corregionali, come abbiamo letto qua sul Tirreno nell'edizione, vediamo un po', eccolo qua, nell'edizione di Pisa, Nepal dispersi tra i monti, Luca Baracchini e la moglie Patrizia Marziali, insomma, che erano in viaggio nella zona al confine con il Tibet, quindi non se ne sa nulla. E qui gli italiani salvi la coppia dispersa, bimbi sui rami per scampare al fango, rientrati i turisti bresciani, resi noti i nomi dei coniugi ancora irreperibili, e l'abbiamo letto di là, il dramma degli operai nel tunnel, sì, perché dovete sapere che pare che ci sia un centinaio di operai in un tunnel che stavano lavorando, e quindi vi immaginate come questa imboccatura del tunnel sia ormai stata coperta completamente, chiusa completamente, quindi una vicenda veramente che ci fa veramente riflettere. Allora ci fermiamo un attimo, un brano, e poi torniamo qui sempre su Punto di Vista, ci interromperemo verso le 11 per preparare la trasmissione, appunto, che ci porterà nel mondo fabbrile, attenzione, fabbrile, non febbrile, di Stia. A tra poco.
3: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
4: Manamana. Manamana.
5: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi parleremo di alcuni metodi per la conservazione di alcuni cibi. Cercate di comprarli a piccole dosi mano a mano che vi servono, evitando scorte eccessive che ammuffiranno facilmente. Avvolgeteli nella carta oleata di confezionamento, separati per tipo, e riponeteli nella parte del frigo più adatta a prevenire essiccazione, eccesso di calore o di freddo. È così che andrebbero trattati i formaggi che, se stagionati, andrebbero tenuti a una temperatura di 10-12 gradi centigradi, quindi nello scomparto più alto, mentre se freschi a 2-4 gradi centigradi, quindi nella parte bassa del frigo. Una volta aperta la confezione, il parmigiano va conservato in frigo a una temperatura di 4-8 gradi centigradi, possibilmente al riparo da cibi particolarmente odorosi. La parte grassa del formaggio infatti tenderà ad assorbire gli odori. Lo si può lasciare avvolto in una pellicola per alimenti, controllando che il frigo non sia eccessivamente ventilato e mantenga il giusto grado di umidità, ma per una conservazione migliore sono più indicati la carta o la stoffa. Ma se state pensando di congelare le erbe aromatiche, potete optare per una soluzione molto pratica che farà storcere il naso a alcuni puristi della cucina. Inserite ciuffetti di basilico, prezzemolo o altre aromatiche in foglia in un dito 2 di olio e congelate. Ricaverete pratici cubetti da utilizzare per condire al momento qualsiasi piatto. Tenute in freezer, poi le radici di zenzero saranno più facili da grattugiare e pelare al momento opportuno, perché meno fibrose di quando lo zenzero è fresco. Unico inconveniente, una volta congelate saranno difficili da tagliare. Se dovete farlo, meglio dividerle in pezzi prima di riporle in congelatore. Il classico sacchetto di plastica farebbe inumidire eccessivamente i funghi che ammuffirebbero. Conservateli in una busta di carta, riposti in frigorifero o in un altro luogo fresco e asciutto. A proposito di pane fresco, andrà conservato in un sacchetto di carta o all'aria, al massimo coperto da un panno pulito, in ogni caso a una temperatura di circa 20 gradi centigradi e in un luogo asciutto. I sacchetti di plastica sono adatti al pane in cassetta, che contiene conservanti e difficilmente ammuffisce, mentre il pane cotto in forno, tenuto direttamente nella plastica o in frigorifero, tenderà a diventare gommoso da ammuffire più facilmente. Meglio, se lo si vuole conservare per 2-3 giorni, avvolgerlo prima in un sacchetto di carta che ne assorbirà l'umidità e poi nella plastica che lo terrà al riparo dall'aria. Oppure lo si può congelare dopo averlo tagliato a fetti e aver rimosso tutta l'aria dai sacchetti da freezer. E allora, con queste informazioni e curiosità, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
3: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
4: This is a game. Whatever I play to you

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: E torniamo in onda 10.42, vi ricordo l'appuntamento che seguirà dopo, ma ne parleremo dell'arte fabbrile, una cosa molto bella che vi ci porterà a Stia e non solo, ma per quello ci fermeremo in questo spaccato di punto di vista e inizieremo con un filo diretto, lo faremo più tardi, dopo le 11. Adesso continuiamo e prendiamo la Nazione di Arezzo, vediamo un po' quelle che sono le notizie che siamo andati a leggere di prima pagina. Amaranta all'assalto di Super Pippo. Stadio esaurito col Palermo di Inzaghi dopo 7.028 giorni dall'ultimo in casa di Serie B. In attacco Arena Cianci Varela, insomma questo Arezzo che ha preso il volo, mi viene da dire, tanto perché sapete sono andati venduti tutti i biglietti, anche quelli che sono stati messi in più, un po' come è successo al Saracino, già finiti i biglietti, beh insomma lo sappiamo, ma ci parliamo subito del Saracino. Apriamo subito le pagine della Nazione, pagina 2 e 3, si parla dei giorni della giostra. Beh, insomma, questa 150esima giostra del Saracino, dedicata a chi? Dedicata ai 750 anni dal conclave di Arezzo del 1276. Sì, perché si fece il conclave di Arezzo, ce n'ha parlato il professor, il dottor Pierluigi Rossi l'altra sera in cattedrale, ma ve lo racconto brevemente, tanto perché la storia fa sempre bene. Dovete sapere che dove muore un papa, lì all'epoca si doveva rifare il papa, si doveva rieleggere il papa. Morì Gregorio X e guarda caso morì proprio ad Arezzo, quindi ad Arezzo fu scelto per il conclave. Ma perché è storica questa cosa, che è stata anche ricordata adesso nel 750esimo anniversario? Perché nei primi mesi del 1276 ci fu questo conclave, per la prima volta entrò in vigore, fu applicato la Costituzione Apostolica Ubi Periculum, che vuol dire dov'è il pericolo, più o meno in latino, no? Ecco, ma che cosa prevedeva? Prevedeva quelle stringenti norme per l'elezione del Papa, cioè i cardinali non è che potevano aspettare 33 mesi come sarà successo con Gregorio X a Viterbo, dove era stato eletto, pensate, 33 mesi per fare il Papa. E allora fu redatta a Lione nel 1274 questa Costituzione, dove diceva che i cardinali dovevano essere chiusi in un ambiente, non potevano, e ovviamente lì non c'erano i cellulari all'epoca, però non potevano ascoltare nessuno, veniva dato loro da mangiare tramite le finestre, ma la cosa carina è che i primi giorni venivano dati da mangiare, poi se andava più avanti davano un solo pasto al giorno, come dire o lo fate sto papa oppure rimanete lì e magari non vi dico che morrete di fame, ma poco, insomma le regole erano molto stringenti, tant'è che per la prima volta in un giorno nominarono, elessero il papa che fu Innocenzo V. Ecco, da lì in poi Don Alvaro, che è il parroco della cattedrale, ci ha raccontato quello che successe in quegli anni. Pensate che in poco più di un anno cambiarono 5 papi, quindi non lo so se fu effetto dell'Ubi Periculum o meno, però questo per dire che in quest'anno Arezzo ricorda questo 750esimo anniversario così importante, perché da allora la Chiesa alcune di quelle regole si sono tramandate fino a oggi, dopo uno stop perché dissero no, sono troppo rigide, però Bonifacio VIII le rimise, disse no, fermo lì, Bonifacio VIII il grande papa del gran rifiuto. Vabbè, questa sono tante altre cose che non ci interessano in questo momento, però per dire è importante per Arezzo perché il primo fu quel conclave dove si applicò questa norma e viene ricordato in questa 150esima giostra. La Lancia d'Oro. La Lancia d'Oro in effetti è stata presentata ieri e anche qui c'è una cosa particolare, una novità. Beh, nuova giunta, nuovo modus operandi, mi verrebbe da dire. Fino adesso la presentazione della Lancia era stata sempre fatta nella sala del Consiglio Comunale come conferenza stampa. In realtà questa è stata più o meno una conferenza stampa, è stata proprio una cerimonia di presentazione della rampa della Lancia fatta nel chiosco del Palazzo Comunale. Quindi c'erano ovviamente presenti tutte le autorità, c'era sindaco e vice sindaco al tavolo insieme ai quattro rettori dei quartieri ovviamente, e hanno presentato questa Lancia che, insomma, qualcuno dice ma è un po' spenta, qualcuno, no, è una bella Lancia anche questa, e ricorda appunto questa questa ricorrenza, tant'è che proprio nella lancia, ora non si vede quindi, no, ma c'è scritto proprio Ubi Periculum, questa cosa apostolica. E la Nazione fa una cosa anche carina, devo dire, a pagina 3 ci ricorda quel famoso fumetto di zio Paperone, insomma, e Paperine qui qua, il fumetto cult che compie 40 anni. Ve lo ricordate quel fumetto che fu dedicato proprio era il settembre del 1986, uscì il numero 1606 di questo Topolino, era Topolino ma c'era Paperino dentro, con la storia ambientata tra Saracino e Fiera dell'oro. Ecco, questo Saracino che tutti facevano 5-5-5, alla fine qui qua riuscirono a capire che dietro il tabellone del burattino c'era una calamita, e quindi le lance dei giostratori avevano la calamita anche nelle lance, tutti facevano 5. Insomma, fu veramente una bella cosa, cioè vedersi scritti lì come giostra del Saracino fu sicuramente una cosa molto importante per tutti noi. A tra poco.
0: Attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Accendi la giornata con Radio Fly.
1: E torniamo in onda quando sono le 10.51, tra 10 minuti ci fermeremo per preparare la trasmissione che seguirà, io mi rimetto anche in screen altrimenti non mi vedete ovviamente, non che perdiate qualcosa però. La violenza, ventenne salvato dagli avventori, che cosa è successo? Molestata da un cliente, la denuncia della cameriera, il fatto è accaduto qualche settimana fa in un locale di Castiglione Fiorentino, l'aggressore un

0: degrado in piazza San Donato. Buche e riparazioni sbrigative definiscono il centro delle polemiche, i residenti chiedono più manutenzione e quindi questo è un aspetto che riguarda invece la nostra città. Arriva l'autunno, la ripartenza difficile, piccole imprese a rischio sopravvivenza, la partita degli ammortizzatori sociali è la tempesta perfetta tra costi energetici, guerre e dazi. Fare squadra non è uno slogan, gli scenari dell'economia in questo che ci racconta, segue dalla prima Federico D'Ascoli, il capo cronista della Nazione. Ovviamente autunno è segno di ripartenza, cioè la ripartenza da chi è stato in vacanza, chi ha fatto le ferie, chi volete, però è anche il periodo dove arrivano sempre le mazzate, no? Ricordate le mazzate con i costi alti e quindi c'è gli aumenti dei prezzi. Allora vediamo un po' se abbiamo ancora delle notizie. Si parla di, ecco sì, vi porto nella Val di Chiana, speciale Cortona Antiquaria, manufatti in vetrina, capolavori da non perdere, frutta realistica in cera e sculture neoclassiche, la mostra mercato centinaia di oggetti rari, curiosi e perle da intenditori, dai tessuti pregiati in arrivo dall'Oriente all'insolito manichino settecentesco. Si parla poi c'è uno speciale proprio di speciale Cortona Antiquaria, non solo collezionismo, gli eventi, Pupo e l'anteprima di Notre Dame, fuori dalle sale, un ricco cartellone in programma, musica, incontri, legame con la mostra di Severini. Ecco qua, stasera Armonia ed Anima, il 9 settembre, spettacolo della foto del carabiniere su salvo d'acquisto. E giriamo pagina velocemente, vediamo se ci sono. Vi consiglio anche la lettura della domenica, Michelangelo, il genio che attraversò i secoli, il suo mito raccontato dalle foto di Alinari. Dalla provincia Castelnuovo verso le ultime opere, l'aiuto della regione per i lavori, e da San Giovanni al via ai corsi di arte medievale, progetto al Museo della Basilica. Aiuti contro la povertà, il comune investe nel sociale 138.000 euro per l'assistenza, fondi per minori e famiglie fragili, tutti i finanziamenti dei progetti. San Giovanni garantisce la continuità dei servizi educativi. Si parla poi, si va in Val di Chiana, lavori nei corsi d'acqua, finanziati altri oltre 3 milioni, il consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno interviene su tutto il territorio, dal controllo delle vegetazioni agli accumuli di sedimenti lungo i reticoli. E poi andiamo nella città Biturgenze, San Sepolcro, oggi lastrico poi tocca ai Nomadi, due serate da tutto esaurito, il Berta Festival ha già fatto centro. E terminiamo con Stia, eccolo qua la notizia che poi avremo qui gli ospiti questa mattina. Stia riaccende le forge, mezzo secolo di biennale, tre giorni tra il ricordo del 1976, il futuro della forgiatura europea, tradizione e arte contemporanea, il borgo in festa dal 4 al 6 di settembre. Ma ne parleremo ampiamente più tardi, nel momento ci fermiamo con Punto di Vista, riprenderemo la trasmissione filo diretto, appunto per ci porterà in questo mondo dell'arte fabbrile, e poi andremo a fare come di consueto la rassegna stampa, che la rassegna stampa quella estera che ci piace tanto perché ci porta a conoscere il mondo. A tra poco, sempre qui su Radio Fly.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
1: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo

fisico e filosofo David Bohm paragonava l'ordine implicito dell'universo a un ologramma, la cui struttura complessiva è identificabile in quella di ogni sua singola parte. Il principio di località risulterebbe perciò falso,

sperare e osservare qualsiasi cosa come parte di un'indivisa interezza. Nonostante la sua apparente solidità, l'universo è un fantasma, un ologramma gigantesco e splendidamente dettagliato. Le particelle subatomiche restano in

0: le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buona domenica 30 agosto a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno agli immagino non numerosissimi, Fantino all'ascolto e non. Sono invece nati in data 30 agosto la scrittrice Mary Shelley, la mamma di Frankenstein, Ilaria D'Amico, Pino Insegno, il cantante Diodato e l'attrice Cameron Diaz. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto l'ottavo grado della Vergine, hai uno spirito contemplativo, sei amante della natura e della campagna, il tuo grande difetto è l'ostentazione delle tue virtù, i tuoi pregi sono la generosità e la bontà d'animo. Spesso però esageri, dai via più di quanto potresti dare, con il risultato che potresti venire a trovarti senza mezzi economici sufficienti a te stesso. Cerca di badare di più alla tua sicurezza. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, l'ultima domenica di agosto è festosa. Vacanze, spostamenti, gite si rivelano un benefico cambio d'aria. Proviamo a rivolgerci a chi ci circonda con sollecitudine, confidando sulla comprensione altrui. Toro, giornata in prevalenza tranquilla. Possiamo dare sfogo a una sottile vena di indolenza. Concediamoci il meritato riposo. Limitiamo all'indispensabile gli impegni e impediamo eventuali interferenze. Gemelli, abbiamo il controllo della situazione. Stando bene con noi stessi, siamo propensi ad assumerci la responsabilità delle nostre azioni. Riceviamo informazioni da non trascurare per risolvere rapidamente un problema. Semaforo verde in cielo per chi è solo. Cancro, circostanze irritanti, pigrizie e voglia di agire non trovano un punto d'accordo. Dissapori con parenti, possibili emicranie. Contrattempi per chi è in viaggio, insomma, una giornata no, capita. Leone, coraggio, determinazione e sicurezza. Con queste credenziali possiamo arrivare dove vogliamo, avere la meglio su un rivale, conquistare chi ci piace. Assecondiamo il desiderio di avventura, di attività sportive e di conquiste. E auguri. Vergine, alle prese con pensieri e riflessioni nati dalla necessità di una verifica, appariamo un po' sfuggenti nei confronti della persona amata. Investiamo bene le nostre energie dedicando più tempo a noi stessi. Correggiamo il ritmo quotidiano. Bilancia, l'intesa di coppia mostra dei lati deboli. Divergenze in merito alla gestione della casa e a questioni di denaro, di principio o di potere scatenano il malumore. L'amore non manca, ma la quotidianità ci va stretta. Evadiamo, basta un interlocutore stimolante per distrarci e il momento passerà. Scorpione, non tutte le questioni che riguardano casa e famiglia sono risolte, ma intanto la vita è meno complicata. Non facciamoci distrarre da perplessità. Se ci sembra difficile coinvolgere gli altri in un'iniziativa, proviamo pure a fare da soli, può essere gratificante. Sagittario, la forza di rialzarci e di rimetterci in gioco la troviamo in noi stessi. C'è voglia di dimostrare di che pasta siamo fatti, ma evitiamo le competizioni e la smania di stravincere. Capricorno, nel lavoro fatichiamo a cavare un ragno dal buco e con i familiari le nostre parole cadono nel vuoto. Per rendere fluida la comunicazione con gli altri, evitiamo di criticare, schematizzare e dare giudizi. Acquario, dinamismo e coraggio ci sostengono nella professione, mettendo in luce le nostre migliori qualità. In vista un viaggio, un incontro, una notizia foriera di entusiasmo, capace di infondere nuova fiducia nel domani. Pesci, rilassiamoci, immergiamoci in ambienti naturali. Troviamo il tempo per i nostri svaghi, è un toccasana per corpo e mente. Nell'aria chiacchiere o pettegolezzi del tutto privi di fondamento. Evitiamo di fantasticarci troppo sopra. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione. Quella odierna è la seguente. Si scrive soltanto una metà del libro, dell'altra metà si deve occupare il lettore. Joseph Conrad.
0: Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Flying.

0: Ascoltaci sulle frequenze 98 e 5 e 106 e 1. Radio Fly.
1: Tacata! Tu sai che cos'è il tacata? Te gusta il tacata? A me me gusta quando la mamita hace.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
1: Va ora in onda Filo Diretto, a cura di Giuseppe Misuri.
2: Buongiorno, bentrovati a questo nuovo appuntamento di Filo Diretto. Questa mattina vi porto nel meraviglioso mondo del ferro, ma il ferro battuto, il ferro che viene forgiato da mastri che sono ormai forse una rarità. No, lo scopriremo, ma intanto parliamo di quella che è di quello che è un evento molto importante che si concretizza per la 50ª volta, pensate, a Stia dal 4 al 6 di settembre del 2026, in questi giorni, e vi presento la Biennale Europea d'Arte Fabbrile, e sono con me in studio questa mattina il presidente dell'Associazione Autonoma d'Arte Fabbrile. Buongiorno Piero Milli, buongiorno presidente.
3: Buongiorno a tutti.
2: E poi il maestro fabbro Roberto Magni. Buongiorno Roberto.
4: Buongiorno a tutti.
2: Allora, ci diamo del tu, vero, qui? Perché
4: sì, no,
2: ecco.
4: Sì, sì.
2: Allora, chi ci racconta come nasce questa cosa? D'altro leggevo La Nazione, proprio questa mattina, Stia riaccende le forge, mezzo secolo di biennale. Presidente, com'è nata questa biennale?
3: Com'è nata? Come tutte le cose nascono, non credo per una determinazione ben precisa, ma è il caso che le fa muovere. Allora, io il tempo smemora, però io, che all'epoca in cui fu fatta la prima edizione della Biennale avevo l'età della consapevolezza, avevo 23-24 anni, se rivedo il film, lo sviluppare il film della mia vita, rivedo le stesse scene che ho vissuto quando avevo 23 anni e vi è stata la prima edizione della Biennale.
2: Ecco, allora, come è nata l'idea?
3: È nata così. Ivan Bruschi, che praticava il casentino specialmente per la montagna, ebbe l'idea di voler assegnare ad ogni comune del Casentino una manifestazione che riguardasse l'artigianato, e a Stia il caso volle che gli fosse assegnato il ferro battuto. Allora, dopo questa fase di scintilla, contattò l'allora sindaco Vittoriano Frulloni, e Vittoriano Frulloni, guardandosi un po' intorno, chiamò a sé tutti i personaggi che potevano aiutarlo nel progetto, e fra questi vi fu Pierluigi della Bordella, che era sensibile alle questioni del paese, alle questioni dell'artigianato, eccetera, e da lì dettero origine alla prima biennale, che ebbe luogo a Stia, segnatamente la prima edizione fu fatta fino al 2014, peraltro, nella piazza Tanucci, che sarebbe la piazza
2: di proprio in piazza davanti a tutti,
3: il film dove c'è stato girato il film Il Ciclone, ecco, la piazza è quella lì. E inizialmente era come un ferro di cavallo l'esposizione, perché era mostra mercato. Perché praticamente con questo ferro di cavallo che si snodava dalla chiesa fin tutto su in cima alla piazza, ed era come un souk magrebino, con tutti gli stand, i visitatori andavano e potevano comprare tutte le opere che vi erano esposte. Pierluigi della Bordella fu il primo praticamente presidente, non so ora se aveva o meno la carica di presidente, però era il direttore di tutta questa manifestazione. Era severissimo. Chi non portava opere che avessero i requisiti per chiamarsi ferro battuto, eccetera, lui li faceva togliere.
2: Ecco, il ferro battuto. Ora la fermo un attimo per sapere una cosa, ma termine biennale, perché il termine biennale?
3: Biennale perché inizialmente doveva svolgersi ogni due anni.
2: Quindi fu detto.
3: Pertanto biennale, che poi dopo col tempo ha connotato anche, ecco, la manifestazione. Quando diciamo biennale, e diciamo si intende la Biennale del Ferro Battuto, ecco, parlando di ferro ovviamente.
2: Parlando di ferro, e ora ci andiamo a parlare di ferro, perché mi avete portato qua in studio, ho l'onore di avere un mastro fabbro, come faccio a non parlare di ferro battuto? E allora facciamo riposare un po' il presidente Roberto Magni, mastro fabbro. E il ferro battuto, Roberto, che cos'è? Come ce lo puoi descrivere tu che sei, insomma, allora, con le mani e sei uno che insomma lo lavora il ferro?
4: Allora, il ferro battuto è si può definire come il plasmare questo materiale così duro, così resistente, e per plasmare questo materiale, oltre che la maestria, abbiamo bisogno di un altro elemento molto molto molto importante, che è il fuoco. Che poi tra l'altro il motivo per il quale io faccio il fabbro, a parte essere la quinta generazione,
2: vediamo, si vede proprio il fuoco bello,
4: però è stato proprio il mio amore per il fuoco, perché è un elemento vivo comunque. Per ferro battuto si intende proprio la abilità di forgiare, di praticamente plasmare e creare oggetti da una barra industriale, e con la maestria del mastro, praticamente con l'inventiva e tutto il resto, oppure seguendo le varie richieste dei clienti, perché noi si lavora per chi ci chiede le cose, creare delle opere. Nel caso della Biennale d'arte fabbrile noi usiamo delle tecniche, diciamo, antiche, cioè quindi senza l'uso dei macchinari, che siano la saldatrice e tutto il resto, ma tutte le varie lavorazioni vengono effettuate seguendo, diciamo, i crismi antichi del ferro battuto.
2: E noi vediamo qui battere il ferro, ma si batte ancora col martello,
4: certo,
2: sull'incudine,
4: certo,
2: così
4: si batte, cioè, ancora. Ora le immagini che si vedono fanno parte del campionato del mondo di forgiatura che è nato a Stia nel 2011, mi sembra, se non ricordo male. E lì praticamente in 3 ore i mastri, che all'inizio praticamente arrivavano da varie parti dell'Europa, sono arrivati da tutte le parti del mondo, perché questa storia di essere campione del mondo, naturalmente quando c'è una sfida il fabbro si mette in gioco, c'è poco da fare, insomma.
2: Bene, dopo riprendiamo questo discorso, torna al presidente per sapere in questi anni come si è

0: comune, ovviamente.
1: Ovviamente il comune, ma anche gli sponsor che anzi accorrono numerosi e ci sostengono, questo va riconosciuto. Però quelli che operano sono tutti volontari, io stesso sono volontario, quindi dedicano tempo veramente sostenuto a questa cosa. Se si dovessero calcolare gli oneri figurativi, non so le cifre che verrebbero, ecco come concetto.
0: Vabbè, queste manifestazioni sono, questi eventi sono, hanno un valore anche oltre quello.
1: Oh, bravo, bravissimo, ha capito il senso. Allora, oltre questo, praticamente noi ci mettiamo il cuore, l'anima, quando facciamo queste cose. Poi possiamo sbagliare filosofia, sbagliare indirizzo, però alla fine se le cose durano nel tempo, una ragione per cui hanno durato ci sarà pure, vuol dire che siamo stati bravi. Bravi, ma non per lodarsi, ora non voglio essere frainteso, ma vuol dire che abbiamo, diciamo, saputo interpretare quello che sono i tempi che vengono, anticiparli, perché se non li anticipi rimani tagliato fuori, e quindi noi credo l'abbiamo fatto. Non è merito mio, è di tutto merito della struttura che è sempre mosso, si è saputa rinnovare, e ecco, soprattutto sono i Fabbri che, se mi lascia un attimo sviluppare un pensiero, perché è importante.
0: Già gli ho rubato prima quella frase che ha detto, non sappiamo quando siamo alti finché non ci chiedono di alzarsi.
1: Però voglio questo concetto, che è importantissimo capire cosa è l'importanza del Fabbro. Io con Roberto ci conosciamo ormai dal Mo, quando lui è la prima volta ha esposto, io mi ricordo benissimo.
0: Lei Fabbro non è, no?
1: No, io Fabbro non sono, però del paese ormai sono, se non sindaco. Ma sindaco di elezione, bello, ecco, diciamo così. Allora, Roberto mi ricordo quando è esposto, però da quel Roberto lì ora è diventato tutt'altro, perché tramite anche un'associazione europea che protegge l'arte fabbrile, che si chiama RIMG, che sarebbe l'acronimo di Anello delle Città del Ferro, praticamente Roberto è il fabbro della comunità di Prato Vecchio Ostia.
0: Ecco perché
1: è
0: europea.
1: È il fabbro della comunità di Prato Vecchio Ostia per il RIMG. Il RIMG sono 18 città dell'Europa. Ora purtroppo con la guerra in Ucraina, sono uscite le due città ucraine che avevamo e anche le due russe, e sono rimasti 16 o 15 che sono dalla Germania, dall'Austria, dall'Olanda, dalla Spagna. Scusate. Quindi ecco Roberto, che è in contatto con tutti i fabbri del RIMG, si è saputo inserire in un circuito europeo, e quindi se prendiamo la sua rubrica la vediamo ricca di tutti i fabbri con cui ci siamo ibridati. Questo
0: è molto importante. Poi parleremo di quelle che sono anche le cose di contorno a questo evento del 50°. Voglio tornare su Roberto per chiedere, ma l'arte del ferro, no? L'arte del battere il ferro. Io comunque nelle foto che vedo ci sono anche giovani, insomma.
2: Certo.
0: Ma non si sta perdendo, come in altri lavori, questa manualità, questo know-how, questo saper fare? Ora know-how si dice inglese, ma noi
2: purtroppo. Purtroppo sì, la situazione non è bellissima, ma questo non è che riguarda solo esclusivamente il mondo del ferro, riguarda, diciamo, un po' il mondo delle arti.
0: L'artigiano.
2: Non c'è più tanta voglia di durare fatica. A questo proposito voglio parlare che dal 2010, praticamente a Stia è nata questa scuola di forgiatura, del quale io insieme, all'inizio diciamo che è iniziato tutto questo grande maestro d'arte fabbrile, che è Claudio Bottero, che io ritengo uno dei 5 fabbri più bravi al mondo. Se volete andate a vedere le opere che fa lui, veramente le fa.
0: Però ci devi spiegare che vuol dire essere un bravo fabbro.
2: Un bravo fabbro.
0: Scusa se faccio questa parentesi.
2: Sì, no. Un bravo fabbro significa, ognuno ha la sua visione, insomma.
0: Sì, vabbè,
2: per me bravo fabbro per quello che sono io è che i clienti arrivano da me come clienti e vanno via come amici, perché comunque
0: questa è una cosa.

0: gli do, empatica,
1: non gli do solo esclusivamente un elemento forgiato, però
0: no, anche perché, scusa Roberto, ma una martellata è una martellata, insomma, no?
1: Sì, però dipende sempre come la dai la martellata. A volte la dai sbagliata e ti prendi in un dito, e quindi è sempre una martellata. No, dicevo, riuscire a creare anche un rapporto con le persone, perché è quello che nel lavoro artigianale a volte non si vede, non si nota.
0: È quello che contraddistingue l'industria.
1: Certo. Come dicevo prima, però, dal 2010 è nata questa scuola di arte fabbrile, che all'inizio, come dicevo, è stata portata avanti da Claudio Bottero, poi sono entrato io, insomma, a un certo punto eravamo 4-5, poi alcuni si sono defilati per motivi loro. Ora siamo rimasti con Martino Stenico, che è questo mio collega, e io, e stiamo facendo una cosa, secondo noi, molto importante, proprio riallacciandosi al discorso dei giovani. Noi stiamo creando, oltre che un discorso didattico, cioè di insegnamento, la nostra scuola praticamente ha 8 corsi, diciamo, di preparazione, che in teoria, da non saper accendere il fuoco, ti dovrebbero portare a diventare un fabbro. Però la problematica che noi abbiamo incontrato e che i ragazzi, gli studenti hanno incontrato, ragazzi e non, perché il nostro più giovane studente aveva 14 anni, il più vecchio ne aveva 78.
0: Ci sono anche ragazze, perché io qui nel video che sta andando
1: vedo
0: anche...
1: Ci sono, noi abbiamo avuto anche allieve femmine, insomma. Però dicevo, la cosa importante che noi stiamo cercando di portare avanti, e proprio in questo momento abbiamo i primi esempi, è il fatto di creare un percorso anche di, non solo di insegnamento, ma di tirocinio. Quindi proprio in questo momento, con l'opera di cui parleremo dopo, e con quest'opera che abbiamo realizzato proprio settimana scorsa per il Parco e le Foreste Nazionali del Casentino, praticamente abbiamo chiamato a lavorare, a dare mano a me e all'altro collega, i ragazzi che hanno fatto i corsi.
0: Beh, una bella cosa, insomma.
1: Sì, tra l'altro.
0: Dalla teoria alla pratica,
1: sì,
0: poi.
1: Sì, perché poi è proprio un cambiamento di visione, perché nel momento in cui loro vengono a fare i corsi, sono loro che pagano noi. Nel momento in cui loro vengono a lavorare per noi, siamo noi che paghiamo loro.
0: Beh, insomma, quindi, questo dovrebbe essere il mondo.
1: Quindi è proprio
0: così.
1: Praticamente un cambiamento di visione, proprio perché li dobbiamo preparare al mondo lavorativo.
0: Una bella cosa. Torno al presidente. Presidente, abbiamo detto che siete partiti da questa piazza, che insomma, poi però da lì le location sono anche diventate un po' diverse, no? Anche perché poi ci sono tanti eventi che adesso parleremo. Ecco, questa trasformazione, come è avvenuta?
2: È avvenuta nel tempo. Per esempio, il campionato di forgiatura non è che viene dall'oggi a domani. Iniziammo inizialmente con delle estemporanee di forgiatura nella piazza, che
0: nella piazza
2: si poteva fare, i tempi erano assai diversi. Immaginare di poter battere sul massicciato, sulla pavimentazione, ora non lo potresti più fare.
0: Oggi dove le fate queste qui?
2: Queste qui abbiamo proprio una locazione specifica per la forgiatura, tra l'altro. Dal 4 al 6 settembre avremo proprio tutte le forge che sono attive anche nel campionato mondiale, quindi ci sarà da realizzare un cancello per la scuola delle arti e mestieri di cui noi siamo dotati, di questo cancello che è frutto del disegno della Biennale dello scorso anno, che vincitore del concorso di disegno della Biennale dello scorso anno, e verrà realizzato da tutti i mastri della nostra Biennale, più da tutti gli studenti di Iron Notes, che sarebbe un progetto europeo. Ora non è inutile dilungarsi nella questione, proprio per questo, sempre per questo ammanicamento che abbiamo con le organizzazioni europee. E Roberto, che coordina tutto praticamente, dovranno realizzare il cancello, ma anche su un'idea proprio venuta in extremis, però veramente propedeutica, chi volesse forgiare può venire a Stia e può dare un dono dei 50, del 50° anno della Biennale.
0: Io potrei venire a Stia.
2: Potrebbe venire in teoria a forgiare. E va bene, che ora ovviamente verranno.
0: Ovviamente no, sì.
2: Possono venire e forgiare e dare un dono, un contributo sulla loro aspettativa dei nostri 50 anni.
0: Veramente bella questa cosa. Però parliamo adesso dal 4 al 6 settembre, che cosa succede? Anche perché c'è un evento molto importante, leggo, che è quella dell'opera, di un'opera realizzata da Maestri Fabbri, quindi dedicata al Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto. Ecco, esatto. Avete già un prototipo? Io ce l'ho una foto di un prototipo, la posso mettere, vero? Cioè, me l'ha mandata la carissima vostra addetta stampa, quindi che salutiamo, la Silvia, quindi
2: poi lascerò poi lascerò a Roberto di spiegare che cosa consiste, proprio come è stato concepito.
0: Anche questo.
2: Però ecco, bisogna precisare, dall'infinito, che sarebbe un otto rovesciato, l'idea del maestro Pistoletto, che è uno dei più importanti scultori e artisti del nostro secolo, ha concepito questo concetto di terzo paradiso. Il terzo paradiso, che sarebbe questo, l'infinito, che sarebbe un otto rovesciato, con l'aggiunta di un ulteriore cerchio che consistirebbe nell'artificio, cioè quello che tutto l'uomo, il pensiero, eccetera, avviene con l'uomo che si è aggiunto all'infinito. Ecco, questo in sostanza è l'idea.
0: L'idea è bella.
2: I Fabbri lo hanno reinterpretato
0: nel ferro.
2: Nel ferro. E secondo me, ora Roberto ci potrà dire ha concepito questa reinterpretazione.
0: Noi abbiamo un'immagine qui che, insomma, io sono andato in giro prima a vedere questo infinito, questo terzo. Però, insomma, ecco Roberto, siamo tutti orecchi. Come l'avete interpretato sul ferro un'idea così?
1: Allora, intanto io voglio essere franco, prima di questo contatto io Michelangelo Pistoletto non sapevo chi fosse, però mi sono informato, perché non si può sapere tutto nel mondo. Allora, intanto all'interno della Biennale d'Arte Fabbrile noi siamo divisi abbastanza in comparti, quindi con il gruppo direzione artistica della quale io faccio parte ci siamo messi una sera davanti a un pasticcino, un caffè, come si fa, come non si fa, una storia un'altra. Quindi abbiamo cercato di capire un attimino cosa simboleggiava questo diciamo simbolo, e questo è un simbolo di equilibrio, quindi abbiamo cominciato a pensare come fare. E tutta questa, diciamo, questo prototipo
0: è questo che vediamo, vero?
1: Sì, praticamente è venuto fuori dal gioco dello Shanghai, questi bastoncini che comunque sono tutti in equilibrio e che non si
0: devono per chi ci ascolta in radio, per chi ci vede va bene, ma per chi ci ascolta in radio a me sembra una catena del DNA, però
1: sì,
0: insomma
1: il discorso è poi diverso, nel senso che quando concepisci una scultura, in questo caso la concepisci, perlomeno nel mio caso la concepisco, perché sia esteticamente bella. Poi dopo i significati vengono fuori in un secondo tempo. Io dopo mi sono accorto che era una catena del DNA, dopo mi sono accorto che, cioè dopo, durante la costruzione di questo prototipo e seguendo le direttive di Pistoletto, perché non è che la puoi fare come vuoi te, devi seguire le direttive. Praticamente cosa è stato? È stato concepito che i 50 bastoncini che vanno a formare la parte centrale simboleggiano i 50 anni dell'arte fabbrile, della Biennale di Arte Fabbrile di Stia. E cosa che ho scoperto dopo, che mi rende orgoglioso e contento ancora di più di quello che io ho concepito, perché il modello è il mio, scusate, un po' di superbia,
0: permettiamo,
1: sì,
0: Presidente?
1: Sì, permettete. No? La cosa più bella è che intanto i tre cerchi, secondo la concezione di Pistoletto, lui dice che uno più uno non fa due ma fa tre, perché c'è l'incontro di una persona, di un'altra persona, e poi c'è l'incontro. Quindi i personaggi sono, diciamo, i soggetti
0: ora,
1: sono
0: ora
1: tre.
0: Mi perdo un attimo, comunque sono vabbè, tre. Poi ci devo riflettere.
1: E in più è un simbolo di pace.
0: Di pace, ecco.
1: Preventiva.
0: Questo è un messaggio molto importante di questi.
1: Ma la cosa importante è che è pace preventiva. Perché l'alternativa alla pace è la pace preventiva.
0: Bella anche questa cosa.
1: Non per nulla Michelangelo Pistoletto è candidato quest'anno al premio Nobel per la pace.
0: Ecco, questa tra l'altro vedo è una collaborazione con la Fondazione Pistoletto proprio.
1: Sì, sì, sì,
0: esatto,
1: sì, sì.
0: Questa cosa. Va bene, allora, presidente, ricordiamo chi volesse venire 4-6 settembre a Stia. Vogliamo dare un piccolo programma, insomma.
2: Piccolo programma. Allora, come abbiamo detto, ci sarà la cerimonia di apertura nella quale
0: 10:30 in Piazza Tanucci.
2: In Piazza Tanucci, con cui vorremmo dire grazie a tutti quelli che nel corso di tutti questi anni ci hanno, ecco, sostenuto
1: e hanno partecipato.
2: Ora scusatemi un po' parlare di questa cosa un po'.
0: Si emoziona?
2: Sì.
0: Ma è bello, essere emozionanti è umano, non siamo fatti di ferro, mi verrebbe da dire.
1: Ma nostro. Si emozionano anche i Fabri.
0: Esatto, bene, questo è bello questa cosa, presidente.
2: Allora, detto questo, dopo cominceranno tutti le varie conferenze, tutte le varie la forciatura dalle 8 della mattina del venerdì cominceranno a forgiare e realizzare questo cancello tutti assieme nelle forge in Piazza Mazzini. E dopodiché festeggeremo a sera tutti assieme nella Piazza Tanucci a secondo il programma, ecco. Il venerdì invece ci sarà la conferenza specifica per quanto riguarda la presentazione del Terzo Paradiso, che verrà l'amministratore delegato di Pistoletto.
1: Il sabato,
2: che vorranno, diciamo, presentare l'opera come è stata reinterpretata e tutto quanto. Poi il programma sarà visibile, prego tutti che vengano appunto a sostenerci, ma non tanto economicamente quanto proprio con il sostegno dell'afflato, ecco, credo che sia la cosa più importante.
0: Una cosa bella che vedo, ci saranno anche laboratori gratuiti per forgiatura per bambini da 6 a 12 anni, certo. Insomma, martelli diverte, insomma, quell'età è il divertimento, no?
1: Questa è una cosa che noi abbiamo introdotto ormai 3 o 4 edizioni fa, perché la Biennale non è solo campionato del mondo, ma c'è una mostra, c'è una sfida, un concorso di scultura, c'è il concorso di disegno, c'è uno spazio espositivo e 3-4 edizioni fa abbiamo inserito anche la forgiatura per bambini. Addirittura quest'anno per l'ennesima volta vengono due fabbri dall'Olanda, nostri amici, che verranno a insegnare a questi bambini, e i bambini vederli forgiare 10 minuti, un quarto d'ora questo ferro così caldo, così duro, è uno spasso, perché poi alla fine si divertono, gli piace.
0: Bisogna starci attenti, perché sennò il presidente, succede qualcosa al presidente.
2: No,
1: ma sono tutti con le protezioni,
0: ecco, questo diciamolo per i genitori, perché ma scherziamo, cioè,
1: no, hanno tutti le protezioni.
2: Posso aggiungere una cosa ora, certo. che mi sono ripreso dall'emozione.
0: Vedi che anche il ferro fatto, poi scaldandolo diventa
2: mi ha fatto veramente emozionare questa cosa. Però quello che volevo dire è che, allora, non mi viene l'idea. Le cose possono essere fatte in mille modi. Come dico io, un meccanismo è complesso come un orologio. Però normalmente si pensa che l'orologio faccia tic-tac, ma può essere preciso ugualmente che se fa tic-tac. Ecco, le cose vanno lasciate fare alla gente e vedrai che realizza. Ecco, noi questo stiamo facendo.
0: E questa è una bella cosa.
2: Questo stiamo facendo.
0: E io le chiedo una cosa, presidente, ma quanto conta che questa cosa sia fatta in un paese come Stia, che non è per esempio una città come Arezzo, no? Che è più dispersiva, quanto conta anche che, insomma, a livello di paese siete più c'è un'amalgama diversa rispetto a una città che è dispersiva, no? Conta questo?
2: Conta, certamente, conta la logistica, la conformazione del paese, che grazie alla sua conformazione, che negli anni, grazie anche alle amministrazioni, hanno saputo decentrare e fare delle viabilità, diciamo, che ci consentano di chiudere il paese, perché noi chiudiamo la cittadina.
0: È un lavoro di squadra, dai, di tutti, istituzioni e cittadini.
2: Ecco, bravo, è tutto questo qui che
0: va bene, allora,
2: ci ha connotato. Ecco.
0: Vi ricordiamo, dal 4 al 6 di settembre Stia diventa questo, come lo possiamo definire? Cosa diventa Stia?
2: È un percorso espositivo,
0: sì,
2: tra l'altro.
0: Ma diventa il punto focale, cioè il punto d'incontro della forgiatura. Insomma, nei 50 anni di questa grande arte, che spero il nostro maestro Fabbro possa tramandare anche.
1: Questa è un'eredità che noi abbiamo il dovere tramandare.
2: Bravo Roberto.
0: Va bene, allora, chi volete ringraziare per questa cosa? In sponsor li accettiamo a parte, ma più che altro, se avete delle persone nel vostro entourage che vi va di ricordare in questa trasmissione, perché no? Insomma, un lavoro di squadra, no?
2: Sì, certamente. Vorrei ringraziare l'ex presidente Maria Gemma Pendoni per tutto quello che ha fatto nei 12 anni che mi ha preceduto. Perché è vero, il presente si forgia nel passato, rimanendo sempre in metafora. Poi voglio ringraziare Roberto, che veramente perché io lo considero, diciamo, un faro per questa manifestazione, noi siamo la conseguenza, loro sono il fine. Il fine, ecco, quindi se non ringrazio loro, poi ringrazio la municipalità, l'amministrazione che ci aiuta in tutte le maniere possibili, e poi la popolazione che sentono veramente nel DNA, che ormai fa parte di tutta la cittadinanza. Infatti ho un riscontro costantemente quando mi trovo la gente che mi salutano, mi via forza, ce la facciamo. Quindi sei pronto, non sei pronto? Siamo pronti, perché siamo nati pronti. Ecco,
0: e poi se venite sempre dalla bellissima vallata del Casentinese, il Casentino delle cinque vallate aretine, che una, devo dire, che personalmente mi ha spezzato il cuore, quindi complimenti per questa cosa. Cinquantenario della Biennale europea d'arte fabbrile, il borgo del Casentino si accende delle forge. Ricordo, dal 4 al 6 di settembre 2026 a Stia, questa grande cosa che parla di ferro, ma avete visto, anche voi, anche il ferro ha un cuore, basta scaldarlo. Grazie al maestro Fabbro Roberto Magni,
1: grazie,
0: e al presidente Piero Miglio.
2: Grazie a voi e vi aspettiamo.
3: Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto, a cura di Giuseppe Misuri.
4: Sono le 12 e 16 minuti.
5: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. L'Islanda respinge con un referendum la riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo l'emittente pubblica RUV, con sole poche schede da scrutinare, il no ha ottenuto il 52,5% dei voti e quello del sì il 47,5%. Le ragioni del no hanno prevalso nelle aree rurali e nel sud, mentre nella capitale Reykjavik il sì ha registrato margini superiori al 50%. I negoziati di adesione erano stati interrotti nel 2013 da un governo euroscettico. Un'imponente caccia all'uomo è in corso nel nord della Svizzera per individuare i responsabili della sparatoria avvenuta nella notte durante un rave party ad Aro, nel canton di Argovia. Il bilancio, un morto e cinque feriti, si ignorano i motivi del gesto. La popolazione è stata invitata a restare lontana dall'ippodromo di Schachen, dove si stava svolgendo l'evento a cui stavano partecipando 3.500 persone. Siegfried Ranucci contesta formalmente la decisione della RAI di un avvicendamento nella conduzione di Report, perché definita illegittima. I legali del giornalista, in una lettera indirizzata alla RAI, oltre a chiedere chiarimenti e documentazione, si riservano ogni azione diretta a ottenerne il reintegro e il risarcimento dei danni. Sul piede di guerra anche gli inviati storici di Report, pronti a lasciare in blocco senza una marcia indietro. Le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in un ospedale dell'Havana a Cuba dopo l'improvviso malore. L'ex deputato dei 5 Stelle sarebbe grave ma lucido e sarebbe rispondendo alle domande dei medici. «Ce la metterò tutta per tornare presto», scrive Di Battista sui social, rispondendo a un post di Ilaria Loquenzi, in passato capo della comunicazione del movimento. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. Ciclismo, stagione finita per Tadej Pogačar. Lo sloveno è caduto ieri nell'ottava tappa della Vuelta di Spagna, rimediato rimediando la frattura lussazione della clavicola sinistra e una frattura cervicale. Nelle prossime ore previsto un intervento chirurgico. Ed è tutto, a più tardi.
6: Vola con Radio Fly.
7: Radio Fly.
8: Ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e a tutti gli ascoltatori. Nella giornata di domenica l'alta pressione dominerà la scena meteorologica sull'Italia. Avremo infatti ampi spazi assolati sulle regioni con cieli sereni e limpidi. Al più di tanto in tanto si farà vedere qualche nuvola, specialmente nella seconda parte della giornata sulle zone montuose del nord Italia, ma con assenza di fenomeni. L'aria sarà più respirabile e le temperature massime diurne diffusamente da nord a sud saranno comprese fra i 30 e i 35 gradi. Infatti le temperature massime proprio nella giornata di domenica saranno in calo al sud. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
9: Fly Spot.
10: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
9: Fly Spot.
6: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Accendi la giornata con Radio Fly.
1: E eccoci qua, torniamo in onda dopo aver salutato i nostri amici casentinesi che ci hanno portato in questo bellissimo mondo del ferro battuto con l'evento che vi abbiamo appena trasmesso. Adesso andiamo a terminare questa mattinata insieme. Lo facciamo andando a leggere i giornali esteri. Vediamo che cosa succede nel mondo, ma soprattutto come vengono raccontate le cose nel mondo. Andiamo in Francia, Le Monde, proprio partiamo da questo giornale, diciamo così, di centrosinistra, chiamiamolo così, che non è proprio detto così, però il titolo dice: per il 2027 il rischio di uno shock generazionale. Che cosa sta succedendo in Francia? La Francia sta invecchiando e la spesa pubblica destinata agli over 65 è in aumento, mentre quella per i giovani è in calo. Essendo una popolazione più numerosa, i pensionati hanno un peso elettorale dati. L'idea di significativo complica il dibattito sull'equità intergenerazionale. Con l'aumento delle diseguaglianze nella retribuzione della ricchezza, l'idea di una migliore tassazione dell'eredità sta guadagnando consensi a sinistra. La questione delle pensioni di vecchiaia è tanto centrale quanto controversa. All'interno del Rassemblement National, Marine Le Pen mantiene la sua posizione di ripristino dell'età pensionabile legale a 62 anni. Gli economisti Michel Zemmour e Bertrand Martineau discutono le implicazioni della deindicizzazione delle pensioni e dell'inflazione. Quello che ci racconta la Francia è un po' una cosa che sta succedendo un po' in tutti i paesi, quella dell'invecchiamento della popolazione, quindi ovviamente un aumento dei pensionati, ma i giovani, come vedete, da quello che si legge in Francia, hanno sempre meno fondi a vantaggio di quelli che invece sono in pensione, che hanno già versato quei fondi, diciamocelo subito. Però c'è un punto di rottura anche dal punto di vista politico, che mentre lì più anziani hanno una direzione di voto ben precisa, i giovani ce l'hanno un altro. Questo è un po' quello che ci racconta Le Monde. Extreme droite candidate in Kiate Berlin, le elezioni in Germania sono anche qui trattate come un'inquietudine. L'estrema destra è il candidato che inquieta Berlino, Ulrich Siegmund, questo si chiama così, che rischia di poter vincere l'estrema destra proprio in Germania. Le Figaro, andiamo a parlare, a vedere quindi anche il giornale invece più conservatore, una sorta di centrodestra italiana. L'entusiasmo popolare prima dell'arrivo di Papa Leone XIV in Francia, e che cosa ci racconta? Perché dovete sapere che la Chiesa francese, con quella con la Chiesa cristiana e così, è sempre stata un po' in contestazione, ve lo ricordate, no? Comunque, e invece centinaia di migliaia di persone sono attese a Parigi, Lourdes e Metz per la prima visita del Papa del nostro paese dal 25 al 28 di settembre. Si stanno preparando i francesi. Canicule, incendi, sécheresse, retura sulle tefi infernal, canicola, incendi e siccità, uno sguardo a un'estate infernale. Sapete che per la Francia è stato un periodo molto molto critico a causa degli incendi che l'hanno devastata, e anche come è successo un po' anche alla Spagna, nel madrileno. Quindi questo l'articolo tratta di questo. Andiamo a vedere adesso velocissimamente di cosa si occupa il Financial Times Weekend, giornale economico finanziario inglese, che questa mattina dice: Harley rinvia l'obiettivo di spesa per la difesa. Sapete che a fronte della così paventata minaccia russa nei confronti dell'Inghilterra sta cambiando un po' la politica sotto questo aspetto. E qui infatti si parla anche di questa cosa, che rinvia l'obiettivo per la difesa, perché sicuramente ci sarà una rivisitazione dello stesso, anche in base a quello che sapete sta succedendo nel mondo. Il prestito della Lazio di Bayeux offre un modello per i marmi di Partenone, afferma il direttore del museo. Qui si parla invece di un trasferimento di beni sui musei e di come questa viene gestita, è una cosa un pochino diversa. Andiamo a vedere velocissimamente di cosa invece parlano i giornali spagnoli. Gli spagnoli, che li mettiamo qua in anteprima, eccolo qua. El País parla di Ceuta. Ceuta, città distrutta a un mese dall'ingresso massivo degli immigrati. E guardate che nei media internazionali di questo tema se ne parla meno, ma quello che sta succedendo a Ceuta è veramente qualcosa di indescrivibile. Lo descrivono qua: la paura, il senso di abbandono, la mancanza di soluzioni stanno soffocando una città sull'orlo del collasso. La crisi minaccia la convivenza tra cristiani e musulmani, elemento chiave della sua identità. E perché qui si parla anche dello scontro che viene dal punto di vista della religione. È una cosa che ne parlano pochissimi, pare che non se ne possa parlare, ma ne parlano gli spagnoli che la stanno vivendo questa cosa, perché chi arriva qua ovviamente non ha le stesse idee di quelli che trovano. La paralisi de Sánchez in Spagna, un crisi de Stato, sta diventando anche qui il mondo. Quindi pensate che El País, El Mundo e ABC hanno tutti e tre lo stesso titolo, questa accusa nei confronti a Sánchez. La paralisi di Sánchez fa precipitare la Spagna in una crisi di Stato. E a un mese dall'assalto a Ceuta, viene chiamato un assalto a Ceuta, a Romi del 98 del regime del 78, qui si ritorna a una storia della Spagna passata. E guardate che ci sono delle immagini e testimonianze veramente pazzesche di quello che sta succedendo a Ceuta. Il primo mese di lutto a Ceuta, viviamo in uno stato di allerta permanente, specialmente per le donne che vivono chiuse in casa, perché questa orda di gente che è arrivata in quella exclave ne sta combinando di tutti i colori, da quello che raccontano i giornali spagnoli. E qua si fa, vedete che non se ne parla più in Italia, chissà perché. ABC, Ceuta maschera l'inefficacia dei ministeri ideologici. Quando si parla qui si va a parare su quella che può essere un'ideologia dell'accoglienza, prescindere tutto, e quella che si scontra contro la realtà. Attenzione, la trovate questa cosa nei giornali spagnoli, ABC, in tutti e tre i giornali, quindi non possiamo dire che sono sostanzialmente differenti per politica. Da qualunque parte la si guardi politicamente parlando, questo è un attacco a Sánchez, e quello che sembrava aver minimizzato andandosene in ferie questa cosa, in realtà gli spagnoli la stanno vivendo veramente male. Anche l'Avanguardia parla di questa cosa: a un mese di distanza la crisi di Ceuta rimane irrisolta, solo l'economista cambia e va sull'inflazione, energia e immigrazione, vivienda e alloggi complicano la fine dell'anno. Ma in tutti c'è questa grande cosa, come vi dicevo, della Spagna. Quindi è un tema che volutamente probabilmente è stato in questo modo ignorato, in questo momento sta passando di secondo piano, anche perché ci sono le crisi della guerra, delle guerre che sono in giro, è vero, ma la Spagna qui veramente ha seri problemi. A tra poco.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Sono 12.40 e non possiamo terminare le pagine così degli esteri se non andiamo a curiosare anche negli Stati Uniti, in questa America così trampiana. Insomma, beh, adesso c'è le elezioni midterm, insomma, se la vede dura Trump, ma no, perché ha avuto un grande risultato con questo accordo, con questa cosa che ha avuto dal Venezuela. Il 55% delle estrazioni è degli Stati Uniti, quindi lui è contento, ma del resto è un imprenditore. L'abbiamo sempre saputo. Vediamo i giornali americani di cosa parlano. Andiamo a USA Today Weekend, che ci racconta, vediamo cosa ci racconta un po', no? La guerra perseguiterà l'eredità di Trump. Qui si preoccupano di quello che dopo quello che è successo in Iran, cioè a 6 mesi dall'inizio della guerra in Iran, le elezioni sono state dure, colpi di scena, insomma, e raccontano che non è tutto oro quello che cola, insomma, che cosa lascia la Trump. Chi gestisce davvero il football universitario? Si parla, queste 25 persone esercitano una grande influenza e hanno capacità di plasmare il futuro di questo sport. Pensate, anche qui c'è una sorta di lobby intorno al baseball del college americano. Beh, insomma, questi sono problemi anche loro. New York Times, dove ci porta? Ci porta nella mischia del mercato delle previsioni, anche gli Stati Uniti combattono contro Trump. Amministrazione e affari di famiglia si allineano sulle controversie legali relative alle scommesse. Sì, perché dovete sapere, questo era un articolo che era uscito qualche tempo fa, che c'è pare che alcuni canali di scommesse, di soldi di scommesse, vadano direttamente a incanalarsi, ad andare insomma verso la famiglia Trump, e quindi adesso vedete che se ne sta continuando a parlare. Dentro le scuole, le scuole segrete femminili che sfidano le regole dei talibani, qui c'è un articolo che ci racconta in realtà che anche nel dove sono i talebani ci sono delle scuole che insegnano segretamente le donne, perché donne sono completamente segregate, no? Quando andiamo a sbandierare tante bandiere, ricordiamoci cosa stanno facendo alle donne gli iraniani, nonché gli afghani e così via, molti paesi che si definiscono diciamo così aperti, che questi non sono sicuramente aperti. Vabbè, ricordiamole queste cose le donne, lo ricordo negli Stati Uniti. Los Angeles Times di cosa parla questa mattina? Si parla anche dell'accordo raggiunto sulla regolamentazione dei data center. Sapete che i data center cosa sono? Sono quelle grandi farm, come se voi avete il vostro computer, il vostro NAS in casa, ma moltiplicato milioni e miliardi di volte, cioè sono enormi contenitori di dati, dei sistemi di intelligenza artificiale, dei cloud, che sono sparsi un po' in tutto il mondo. Ora, queste strutture hanno delle criticità. La prima è quella dell'energia, che sono energivore, cioè ne mangiano tanta, la vogliono stabile. Per questo la Spagna, con il loro diciamo così grande influsso delle energie eoliche e solari che non sono stabili, vi ricordate l'apagon, stanno cercando di delocalizzarli perché non è considerata una rete elettrica sicura. Ma l'altro problema ce l'hanno anche come raffreddamento. Sì, devono essere raffreddati perché i computer insomma scaldano i componenti, quindi questa cosa va a impattare dove sono, ecco, dove vengono costruiti vanno a impattare, tant'è che Google, sapete che ce n'ha uno sotto il mare, lo vogliono portare, addirittura Musk ha previsto di portarli nel cielo, cioè nello spazio, così almeno si raffreddano da soli. Beh, comunque hanno cercato di trovare un accordo negli Stati Uniti. Perché? Perché una regola per dire qui si possono fare e qui no, e quali sono gli impatti per la popolazione dei famosi data center, sì, quelli che permettono l'intelligenza artificiale, quelli che mantengono le nostre foto, i nostri video, tutto insomma, quelli, ecco, queste sono strutture che purtroppo ci vogliono. Washington Post, vediamo di cosa si occupa. Andiamo a Washington, i leader militari sono cauti riguardo riguardo alle operazioni prolungate in Iran. Vedete, si parla sempre più dell'Iran perché è una debacle degli Stati Uniti, no? Arrivo io, lo sceriffo del mondo, in realtà, però Trump dice io, le navi passano con me, dice le navi passano, pare che non ne passino poi così tante come dice lui, ma del resto ne dice tante, ma vi ricordo che comunque è uno degli uomini più potenti del mondo. Il gas pubblicitato da Trump non è stato pagato, afferma il fornitore. Ecco, qui c'è un aspetto che io, se cerco, lo traduco al volo, scusate se magari dirò qualche imprecisione, però questo mi piace di leggerlo. Lausitter, una causa sostiene che la catena che ha tagliato i prezzi è in arretrato di quasi 4 milioni di dollari. E sentiamo di cosa parla. Una catena di distributori di benzina che ha abbassato i prezzi il mese scorso, in risposta all'appello del presidente Donald Trump per un carburante più economico, ha suscitato un mistero su come sia stato in grado di vendere con tale sconto. Una nuova causa legale offre una possibile risposta. Un fornitore di carburante sostiene di non essere stato pagato per il gas che è stato infine consegnato alle stazioni in The Freedom Fuel Network. Allora, che è successo? Trump aveva dato l'indicazione di cercare di abbassare il costo del gasolino, cioè della benzina, per dare un aiuto agli americani, un po' come dovrebbe fare adesso Giorgia Meloni per abbassare queste accise, cioè per mettere, cioè dare un aiuto con quello che costa il gasolio e la benzina. Ecco, però dice un distributore di questa Freedom l'ha fatto, ma adesso viene fuori che l'ha fatto in virtù del fatto che non ha pagato il carburante. Ecco, quindi mi pare che anche questa sia una cosa abbastanza sul controverso. Un'altra cosa viene da New York, ragazzi, perché da New York, pensate, c'è il sindaco Mandani, questo socialista musulmano. Insomma, ovviamente lui le regole inizia a mettere le sue, da quello che dice: reclama Mandani, i Mandani scatena una crisi di reclami per sequestrare proprietà private. E la miseria, e che parlavano di comunismo sparito e arrivato in America. Vediamo un po'. A New York le lamentele degli inquilini sono aumentate del 25%, con 576.000 chiamate, Dipartimento per l'edilizia, mentre l'amministrazione socialista Mandani esorta a effettuare e a presentare reclami anche per i problemi più insignificanti. I proprietari di casa dicono al Post che gli inquilini ora chiamano il 311 senza chiedere prima di risolvere i problemi e spesso non negano loro l'accesso. Ci stanno lentamente picchiando a morte e ci incolpano, ha detto il proprietario di una casa di Lincoln Ex, fuori dal suo edificio di 15 unità a Crown Heights. Allora, che cosa sta succedendo? Ovviamente la tutela da parte è uno scontro fra affittuari e inquilini, cioè chi affitta la casa e gli inquilini, che si possono risolvere a questo numero per segnalare gli inquilini, per segnalare insomma quello che non va con gli affittuari. Ma che succede? Che gli affittuari, questo che si ritrovano adesso ad avere tante accuse, magari che manchi nemmeno sono state portate alla loro conoscenza, da quello che si legge qui, e questi chiamano il 311 e Mandani fa in modo di dargli ragione, arrivando a dire che insomma la proprietà privata di chi affitta le case viene messa in discussione. Pensate questo, andatevelo a leggere sul New York Post di oggi, insomma mi pare che sia una cosa abbastanza particolare. Ma il tempo scorre tiranno, io allora vado direttamente, sapete, al giornale che ormai da quando ci ha raccontato la vera storia di Crans Montana, ma anche prima, quando ci ha raccontato gli F-35, quando ci ha raccontato la Svizzera con i dazi che andava lì a supplicare Trump, a noi no, per poi beccarsi più alti di tutti. Noi non possiamo non leggere Le Temps, un giornale della Svizzera francese che ci dice le cose come stanno, e a noi ci piace questo, no? Allora, di cosa parlano oggi? Oggi parlano Le Temps, vediamo se innanzitutto è l'edizione aggiornata, perché altrimenti non ne tiriamo fuori. Le islandesi, che cosa ce l'hanno con gli islandesi? Sono resti a esporre la bandiera europea. Eccoci qua. E come mai? Che è successo? Perché? E noi andiamo, infatti sono tutte bandiere islandesi, andiamo a leggere. Skrotten, la popolazione islandese deciderà questo sabato se rilanciare i negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Sondaggi recenti mostrano un referendum molto aperto in una società profondamente divisa. Temendo minacce all'indipendenza della vicina Groenlandia e all'inflazione, i filo europei puntano sul mercato, alla solidarietà del vecchio continente. I pescatori islandesi invece sono di un'altra pasta. Sull'isola di Heimaey, pensi si legga così, centro nevralgico dell'industria della pesca che rappresenta quasi l'8% del PIL, regna l'euroscetticismo. Un reportage da un paese che difende estremamente la propria identità nazionale e la sovranità conquistata a caro prezzo. Beh, insomma, allora c'è questo scrutinio, c'è queste elezioni per sapere se il referendum, diciamo così, se l'Islanda aderirà all'Unione Europea o meno. Vedete, ci sono molti scettici. Da una parte c'è la paura perché si avvicina alla Groenlandia, e sapete che Trump quella mia, ora oltre che il lago dell'Ontario lo vuol chiamare il lago d'America, lo sapete, no, col Canada, questo scontro, vabbè, lui si scontra con tutti, ma la Groenlandia sapete che è appetibile, la rivendica, e allora da una parte hanno paura perché sono vicini questi islandesi alla Groenlandia, dall'altra dicono, specialmente i pescatori, dicono no, guardate, siamo molto scettici sul fatto di come venga gestita la pesca dal punto di vista dell'Unione Europea. Beh, che dire, da una parte si vuole la moglie, la botte piena e la moglie ubriaca, mi verrebbe dire, scusate se uso un termine che insomma è anche abbastanza basso, perché però per rendere l'idea che insomma questi islandesi si dovranno decidere da che parte stare, perché insomma l'Europa, l'Unione Europea è qui, noi ci siamo, e nel bene o nel male. Però insomma, ve la ricordate la Brexit, no? Sapete quanti inglesi oggi farebbero passi falsi e ci hanno cercato di farli pur di tornare indietro? Eppure questa è la storia, non si cambia. Bene, io vi saluto, buona domenica 30 agosto 2026 a tutti voi, e come vi dico sempre, passate una bella giornata, fate quello che volete, l'importante è che arriviate a questa sera e possiate dire oh, come sono stato bene oggi, grazie anche agli auguri di Radio Fly. Ciao a tutti!
0: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.

0: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sono definitivi i dati del referendum in Islanda sulla riapertura dei negoziati con l'Unione Europea. Nel paese nordico è prevalso il no. Lorenzo Villanetti.
1: L'Islanda respinge con un referendum la riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo i dati diffusi dall'emittente pubblica RUV, con sole poche schede da scrutinare, il no ha ottenuto il 52,5% dei voti e quello del sì il 47,5%. I voti contrari hanno prevalso soprattutto nelle aree rurali e nel sud del paese nordico, mentre nei collegi elettorali della capitale Reykjavik il sì ha registrato margini superiori al 50%. Il risultato rappresenta una bocciatura del governo della premier socialdemocratica Frostadottir, che aveva promosso la consultazione presentandola come un'occasione da non perdere. Ora o mai più, aveva scandito alla vigilia del voto. A pesare la minaccia della sovranità dell'isola e il nodo della pesca. I negoziati di adesione all'Unione Europea erano stati interrotti nel 2013 da un governo euroscettico.
0: Un'imponente caccia all'uomo è in corso nel nord della Svizzera per individuare i responsabili della sparatoria avvenuta nella notte durante un rave party nel canton di Argovia. Il bilancio è di un morto e 5 feriti, si ignorano i motivi del gesto. La popolazione è stata invitata a restare lontana dall'ippodromo di Schaken, dove si stava svolgendo l'evento che ha richiamato 3.500 persone. Siegfried Ranucci contesta formalmente la decisione della RAI di un avvicendamento nella conduzione di Report perché definita illegittima. I legali del giornalista, con una lettera indirizzata alla RAI, oltre a chiedere chiarimenti e documentazione, si riservano ogni azione diretta a ottenere il reintegro e il risarcimento dei danni. Sul piede di guerra anche gli inviati storici del programma, pronti a lasciare in blocco senza una marcia indietro di Viale Mazzini. Sentiamo Laura Supino.
2: Siegfried Ranucci non ci sta e sulla sua rimozione dalla guida di Report si prepara ad una lunga battaglia politica in nome della libertà di stampa, ma anche ad una dura avvertenza legale. I vertici RAI non hanno infatti reso noto le motivazioni ufficiali della decisione, elemento questo che renderebbe molto probabile un reintegro di Ranucci al termine dell'eventuale causa. Il clima politico esterno, con il centrodestra che esulta per la rimozione di un giornalista sgredito e il centrosinistra che parla di golpe, non aiuterebbe ad accreditare la tesi di una decisione volta a tutelare il programma. L'inchiesta sull'attentato ai danni di Ranucci peraltro non fa emergere alcun elemento che possa suffragare una rimozione. Ma i problemi non finiscono qui. Gli inviati di Report sono sul piede di guerra e minacciano le dimissioni in blocco se l'azienda non tornerà sui suoi passi. La nomina mai concordata di Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi alla conduzione ha fatto saltare ogni tentativo di mediazione. La riunione fissata con la dirigenza per i primi di settembre. Per la D. Rossi ora una grana da risolvere di non poco conto. Per la nuova stagione di Report al via l'8 novembre ci sono due nuovi conduttori e obblighi pubblicitari, ma nessuna redazione a disposizione e nessuna scaletta pronta per la messa in onda.
0: Le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in un ospedale della Havana a Cuba dopo un improvviso malore. L'ex deputato dei 5 Stelle sarebbe grave ma lucido e starebbe rispondendo alle domande dei medici. Ce la metterò tutta per tornare presto, ha scritto Di Battista sui social rispondendo a un post di Ilaria Loquenzi, in passato capo comunicazione dei 5 Stelle. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. La catastrofica alluvione tra Nepal e Tibet, il bilancio è salito ad almeno 750 morti ed oltre 2.000 feriti, mentre è corsa contro il tempo per i 3.000 dispersi, tra cui 3 italiani. Una bambina di 6 anni è stata estratta viva dal fango e dalle macerie 3 giorni dopo le devastanti inondazioni. Il salvataggio è avvenuto a Timure, nel distretto settentrionale nepalese di Rusua. Medio Oriente, Israele è pronto ad attaccare se l'Iran riprenderà i suoi piani nucleari o missilistici, lo ha dichiarato il ministro dell'energia israeliano Eli Cohen. E si annuncia per il 9 settembre in piazza Montecitorio il raduno contro il DDL antisemitismo, cui aderiscono oltre 100 sigle tra sindacati, associazioni, comunità ebraiche e cattoliche, nonché la Federazione Nazionale della Stampa. Ai nostri microfoni Stefano Ferrante, segretario di Stampa Romana.
3: Questo disegno di legge vuole equiparare le legittime critiche allo Stato di Israele al razzismo verso gli ebrei. Questa legge sarebbe una legge bavaglio, una nuova legge bavaglio contro i giornalisti, contro chi manifesta, contro i crimini che vediamo a Gaza e in Cisgiordania. Sarebbe una legge contro il diritto di critica. Stampa Romana, come anche la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, è tra i promotori della manifestazione del 9 settembre contro il disegno di legge antisemitismo, che ripetiamo, con l'antisemitismo non c'entra nulla.
0: La domenica di Serie A riparte dall'incrocio tra Napoli e Como al Maradona e la sfida anche tra i due allenatori Allegri e Fabregas.
4: Affrontiamo un Como che comunque ha fatto cose straordinarie. È la nuova realtà del calcio italiano per quello che ha fatto. Ci vorrà una partita molto buona da fare per poter portare a casa il risultato. In questo momento, all'inizio della stagione, dove la condizione non è ancora ottimale.
5: La sfida contro il Napoli, contro una squadra matura, contro una squadra molto esperta, una squadra che ha vinto dei campionati, di tantissimi campioni, che sappiamo che sempre andare al Maradona è una partita molto importante.
0: Calcio d'inizio alle 18.30, alle 20.45 in campo anche Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Domani Lecce-Roma e Atalanta-Bologna chiudono la seconda giornata di campionato. È tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
6: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. FlySpot.
7: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
6: Flyspot.
8: Vola.

informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud
0: FlySpot.

vuoto, c'è soltanto il sole che acceca la terra e fa esplodere il grano. E noi che intanto bruciamo. Il cielo è vuoto perché aspetta il seme dei nostri sogni e di quello

0: Oxygen.
1: Accendi la giornata con Radio Fly.
2: Fly Spot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Fly Spot.
5: Top 10 hits. Top 10 hits.
6: Hello, folks. This is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have three new entries, one non-mover, three records going up, and three records going down. Ciao, ciao. Salute a tutti da Foxy John. Qui con la top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono tre nuove entrate, un brano stabile, tre in salita e tre in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Non c'è più Emma e Fabri di Fibra con Antidroga, neanche i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Sento e Talk to You di Another and 54 Ultra. E ora si parte al numero 10 con un gradino in meno, troviamo Noemi. Tu cosa fai questa sera?
7: Stare

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera, Noemi? Sei settimane in classifica, dalla nona alla decima posizione, un gradino in meno. E al numero 9 la prima new entry della settimana. Summer, My Body Isn't Ready.
2: New entry.
1: New entry.

0: Body isn't ready. Somber conquista la nona posizione per la prima new entry alla Top 10 Hits. E al numero 8, seconda new entry, The Bowser, Magnetic.
1: New entry.

0: Magnetic. The Bowser conquista l'ottava posizione per la seconda new entry alla Top 10 Hits.
1: Top 10 Hits
2: 98.5 106.1. Radio Fly, la radio con le ali.
0: It's Foxy John with the Top 10 Hits. Al numero 7, terza new entry della settimana, Saif, parlare d'amore.
3: New entry.
0: New entry.

Dance to Rhea, Madonna, 4 le settimane in classifica, dalla seconda alla sesta posizione, 4 posti in meno. E a metà classifica, un gradino in meno per Samurai J, Flamenco Paranoia.

Flamenco Paranoia, Samurai J, 14 la settimana in classifica, dalla quarta alla quinta posizione un gradino in meno e al numero 4 un posto in più per Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

0: agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, 8 le settimane in classifica, dalla quinta alla quarta posizione, un gradino in più.
1: Top 10 hits.
2: Allacciate le cinture, pronte al decollo con Radio Fly.
1: Top 10 hits.
3: Top 10 hits.
0: Siamo al podio, i primi tre della Top 10 Hits. Stabile in terza posizione, Merck and Cremant featuring Serena Brancale and the Colors con Partenope.
3: Yeah!

Partenope, Merck & Cremant, featuring Serena Brancale and The Colors, 12 la settimana in classifica, stabile oggi in terza posizione. E al numero 2, 4 posti in più per Angelina Mango con

0: Basta il tempo di un fiore. Rundown.
1: Riepilogo alla Top 10 Hits. Al numero 10, Noemi, Tu cosa fai questa sera? Al numero 9, prima new entry, Somber, My body isn't ready. Al numero 8, seconda new entry, The Bouse, Magnetic. Al numero 7, terza new entry, Saif, Parlare d'amore. Al numero 6, Madonna, Dance Tria. In quinta posizione, Samurai J, Flamenco Paranoia. Al numero 4, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. Stabile in terza posizione, Merck & Cremant, featuring Serena Brancale and The Colors, Partenope. E abbiamo appena ascoltato al numero 2, Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore. Ladies and gentlemen, conquista la vetta, la numero 1 della Top 10 questa settimana, Moving the Sun, Hugo, Email Angel and Alternate.
2: Number 1.

Speak, Hugo, Email Angel, and Alternate con Moving the Sun. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le tre new entry della settimana. In nona posizione, Somber, My Body Isn't Ready. In ottava posizione, The Bounce of Magnetic. E al numero 7, Saif con Parlare d'Amore. E l'appuntamento non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1.

0: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
1: Thank you.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.
2: Sono le 16:04.
3: Punto di vista, pensieri, fatti, opinioni, in compagnia di Giuseppe Misuri.
4: Buongiorno, bentrovati, buona domenica 23 agosto 2026, qui da microfoni di Radio Fly, Giuseppe Misuri con voi per il consueto volo nelle notizie. Vedremo un po' che cosa è successo attraverso le prime pagine quotidiane nazionali, poi andremo su quelle locali e poi commenteremo le realtà.
0: Fly Spot.
5: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
1: Punto di vista, pensieri, fatti, opinioni, in compagnia di Giuseppe Misuri.
2: Buongiorno, bentrovati, buona domenica 23 agosto 2026, qui da microfoni di Radio Fly,
1: Giuseppe Fly Misuri. Spot.

0: Punto di vista, pensieri, fatti, opinioni, in compagnia di Giuseppe Misuri.
1: Buongiorno, ben trovati, buona domenica 30 agosto 2026, qui da microfoni di Radio Fly. Questa mattina una mattina un po' più ristretta come informazione, ma poi che riprenderà tranquillamente, regolarmente a settembre nelle modalità classiche. Vi dico subito, avremo due ospiti qui in studio dopo le 11, parleremo della Biennale di Stria del Ferro Battuto, una cosa veramente bella, insomma ce ne parleranno in studio qui con noi. Ovviamente chi se ne occupa, questa è un'iniziativa molto molto molto bella che insomma ci porta in questo meraviglioso mondo, insomma, e tra l'altro si parla dei lavori del Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto, appunto in ferro battuto, per la cinquantennale della Biennale Europea d'Arte Febbrile di Stia, ma ne parleremo dopo. Andiamo subito a vedere quelle che sono invece le notizie delle prime pagine, come sempre grazie al portale ilgiornalone.it, che chi può vedere è in screen ovviamente sui portali del nostro sito e poi su Facebook e YouTube. Vediamo subito le prime pagine. Corriere della Sera, raid russo, strage a Kiev, droni su un deposito di munizioni, 37 vittime, Zelensky, errore anche nostro. Tempesta di grandine, con grandine ferite crolla Cremona, cade guglia del Duomo. E poi Cuba, ansia per Di Battista, ricoverate gravissimo, il governo pronti a trasferirlo in Italia, sostegno BIPA. Artisan. Vediamo la Repubblica, battaglia sul nuovo report, il PD si appella a Bruxelles, la redazione quasi tutta schierata contro i futuri conduttori e disposti a lasciare, la RAI tira dritto, sostituiremo chi va via. Ma allora Cuba, Di Battista grave, l'Italia pronta a riportarlo a casa. Mladic, cortei e inni allo stadio per i nazionalisti serbi, è un eroe. La Stampa, Di Battista ricoverato a Cuba grave, pronto l'aereo per l'Italia. Energia, il piano antirincari, i petrolieri in pressing sull'esecutivo, ma è allarme globale, la mossa di Trump aiuta il greggio del Venezuela. E poi si parla anche di Ebola, un reportage, la strage nella tenebre, il mondo ci aiuti. Il Fatto Quotidiano, la lettera di Ranucci per la battaglia in Rai e poi Di Battista ricovero d'urgenza a Cuba. Vediamo il resto del Carlino, quotidiano nazionale, Putin l'offensiva su Kiev e la Polonia teme attacchi. Il Leone apre a MPS, cambia il gioco, ora lo vaglio, basta resistere. Di Battista grave a Cuba, aereo per riportarlo in Italia. Il Messaggero, strage russa in Ucraina, colpito deposito di armi, 37 morti vicino a Kiev. La geopolitica della benzina, caro petrolio, Trump e Venezuela, patto sul greggio, effetto rincari sul controesodo. Di Battista è grave, ricoverato a Cuba, solidarietà bipartisan. Per l'ex Movimento 5 Stelle, aereo pronto per il rientro in Italia. La Verità, l'uomo dell'app anti-Covid gestisce un'associazione che supporta i terroristi, interrogazioni, Fratelli d'Italia può rimanere a Bruxelles, essere vittima stavolta non vale, pioggia di fango nella sostituta di Ranucci. Retromarcia islamica sulla moschea Mestre, la linea della fermezza del sindaco Vendurini fa cambiare idea al capo di Bengalesi che puntava a bloccare Venezia e l'industria, ora dice non siamo matti, cerchiamo il dialogo per trovare un posto dove pregare. Andiamo al Giornale che questa mattina titola collettivo terrorista, scoppia il caso del consulente di Eli, gli hacker autistici inventati nella lista nera USA aiutano gli antifa, l'esperto digitale vicino a Slain ha fondato l'associazione che li finanzia. Dibba grave a Cuba, si muove il governo, un aereo per portarlo in Italia. Ranucci bomba e raggi X, accusa degli USA sapeva. Il Tempo Quotidiano, si credo il paraguru, più paraguru che guru, Ranucci adesso ha due scelte, o accetta la lussuosa offerta RAI o si mette a fare il martire puntando a una candidatura. Di Battista Cuba ricoverato d'urgenza, trasferito a L'Avana in gravi condizioni, in bocca al lupo del Tempo. Giù le tasse e la burocrazia sui redditi medi e imprese. Libero Quotidiano, occhio arriva Teletoghe, i legali di Ranucella Rai stop rimozione, minacciano richieste di risarcimento, il piano è quello di commissariare i report per mano ai giudici e tornare al comando. i deliri dei complottisti sul malore di Dibba, avvelenato dagli ebrei. Arruolato da Gentiloni, quell'amico del PD dietro il portale, punito per terrorismo. Andiamo a leggere adesso il quotidiano comunista Il Manifesto. Pozzo scatenato. Oltre 65 miliardi di barili delle riserve venezuelane di greggio agli USA, che raddoppiano così le proprie. Per Trump è il più grande accordo petrolifero della storia del mondo e durerà un secolo. Caracas ringrazia in mano le foto di Chavez e Bolivar. Data center, una prima vittoria del no. In provincia di Brescia il progetto si arena e spacca la destra. Manifestazioni a Milano a ottobre. Andiamo a leggere adesso il quotidiano di estrazione cattolica L'Avvenire. Europa in ostaggio. Da Francia Germania le incognite più pesanti. Intanto Islanda si vota per i negoziati di adesione. Con le tornate elettorali alle porte in diversi paesi chiave si stende un'ombra lunga sul cantiere dell'integrazione, ma più che l'Unione in sé sono in ballo i suoi poteri. Cremona conta i danni, siamo una città ferita, colpiti i luoghi di simbolo, il vescovo Napoleoni, ricostruiremo insieme. Andiamo a terminare con Il Secolo d'Italia, quotidiano di Fratelli d'Italia. Occupazione capitale. Gualtieri pronto a stanziare 60 milioni per gli abusivi dello spin time a spese dei romani. E poi in primo piano Cremona in ginocchio dopo la tromba d'aria, 43 feriti, crollata la guglia del Duomo. Meloni vicina alla comunità colpite. Ranucci passa, report resta, le ragioni della scommessa Rai sul giornalismo di inchiesta. Funzionario Unione Europea accusato dagli USA di appartenere a un gruppo terroristico. Fidanza, Bruxelles e PD chiariscano. Bene, ci fermiamo un attimo, un brano, e poi torniamo qui su Punto di Vista di questa domenica mattina.

0: Radio Fly, la voce della tua città.
1: E torniamo in onda e rimettiamo in screen i giornali, e questa volta andiamo a leggere le prime pagine dei quotidiani della nostra regione Toscana. Vediamo se ci abbiamo preso, così ci da poterci vedere, leggere un po' quello che troviamo. Partiamo dal Tirreno, nelle edizioni delle varie città. Da Cecina a Porto, assemblea dei proprietari di posti barca, preoccupazione per le verifiche del demanio, all'incontro spunta una perizia. Livorno, movida, chiusi due locali, disturbo della quiete pubblica, stop al Latin Club di Via del Testa. Il Tirrenia fermata al Moncler per aggressioni e condotte moleste. Sempre da Livorno, scippa un'anziana, i cittadini lo catturano. Andiamo a Pontedera, riapre la strada tra l'ospedale e Viale Piaggio. E poi Pisa, Nepal dispersi tra i monti. Luca Baracchini e la moglie Patrizia Marziali erano in viaggio nella zona al confine con il Tibet, colpita dalla devastazione e alluvione. Viareggio, assessore nella bufera, Salemi si dimetta, l'opposizione incalza la sindaca dopo la chat su Telegram, prenda posizione. Lucca, manifattura parla Pardini, il sindaco interviene dopo il flop della procedura pubblica, mi prendo io la responsabilità, ma non ripartiamo da zero. Andiamo a Grosseto, notti tropicali, il caldo che non fa dormire, estate record da giugno, temperature estreme per 68 volte, e non è finita qui. Grosseto, chirurgia centralizzata, l'azienda sanitaria è riorganizzata, la rete degli ospedali, urgenze e casi complessi al Misericordia, specialistica negli altri. Andiamo a Montecatini, nuove droghe sempre più pericolose, l'allarme del gruppo Valdinievoli, mix sintetici, cala l'età dei consumatori. Prato, H, vincono gli operai dopo 70 giorni di scioperi e picchetti, accordo raggiunto per un'altra azienda cinese, si farà carico dell'assunzione di 60 dipendenti. E andiamo adesso a leggere il Corriere Fiorentino, show per i 100 anni, non in campo, luci, musiche, fuochi d'artificio, festa al Franchi, fischi alla squadra per il KO con il Frosinone. Corriere di Siena, Gianni, MPS, apertura importante, il governatore della Toscana soddisfatto per le parole di Cimbri, Unipol progresso verso integrità della banca. Istrice Pantera alla Fontanina, all'inizio per tutti i contadaioli che lo ricevono, il battesimo equivale a una sorta di primo giorno. Andiamo poi al Corriere di Arezzo, lo mettiamo in screen, che questa mattina si occupa della giostra, scatta la sfida della giostra, chiostro del Palazzo Comunale gremito per la presentazione a Lancia d'Oro, oggi l'estrazione delle carriere. L'Arezzo contro il Super Palermo in 8.000 per la prima al Comunale. E poi si parla delle tribune, ricordiamo, in tribune i biglietti già sold out, la corsa al biglietto è scattato alle 7.30 di ieri mattina, già sold out le tribune. Vediamo adesso la Nazione di Arezzo che abbiamo qui in screen e che aggiungiamo appunto alla nostra video. La Nazione di Arezzo che questa mattina titola Amaranto l'assalto di Super Pippo, stadio esaurito col Palermo di Inzaghi dopo 7.028 giorni dall'ultima in casa di Serie B. In attacco Arena Cianci Varela, Abemus lancia giostra il trofeo dedicato al primo conclave, oggi l'estrazione delle carriere. Buche e degrado, la protesta dei residenti contro i rattoppi nel quartiere di San Donato. E poi l'arte febbrile al traguardo dei 50 anni, raffica di eventi, un'edizione speciale a Stia. Zio Paperone la giostra e 40 anni del fumetto cult. E poi ancora il mito di Michelangelo, con questo anche l'Ottocento. Bene, ci fermiamo un attimo, un brano, e poi inizieremo a commentare insieme un po' le notizie che abbiamo trovato fino adesso.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo, con Radio Fly.

0: su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.
2: E torniamo in onda, iniziamo a dare un'occhiata quindi a commentare, scusate, insieme a voi un po' quelle che sono state le notizie di targa, mi viene da dire, di prime pagine. Ovviamente una delle principali è quella di quello che sta succedendo tra Russia e Ucraina, Putin offensiva su Kiev, la Polonia teme attacchi, la Russia martella capitale ucraina e prepara l'assalto via terra, la NATO in allerta all'est, armi, il peso della propaganda di Mosca in Italia, crisi della democrazia. Il ruolo delle big tech e a pagina 2-3 della Nazione qui si fa un excursus di quello che è successo. Sapete che c'è stato un bombardamento, a parte i bombardamenti tutti i giorni glieli fanno, ma questo caso è andato a colpire un deposito di munizioni a Kyiv e quindi tra l'altro Zelensky si è anche molto arrabbiato e ha detto che aprirà un'inchiesta perché era troppo vicino alle abitazioni e abbiamo visto le esplosioni che normalmente eravamo abituati a vederle dalla fronte russo. Sicuramente questo inasprimento del conflitto, molti temono un'escalation, un'invasione via terra da parte di Mosca che comunque ha comunque diciamo gravi perdite in questa guerra che doveva durare, vi ricordate, 3 giorni, una settimana, 3 settimane e poi purtroppo sono 4 anni. Quindi con migliaia di morti, decine di migliaia di morti e anzi anche più, quindi non riuscendo ad avere un risultato, chissà che non voglia fare un atto finale. La paura in questo caso riguarda che in qualche modo venga coinvolta anche la NATO e ha fatto un po', diciamo così, drizzare le antenne, se posso usare questo termine, la visita del capo della CIA in Russia, che non ha incontrato Putin, però probabilmente ha incontrato i vertici militari, quindi chissà in questa sorta di filo telefono rosso, no? Vi ricordate il famoso telefono rosso? Quindi si parla che, diciamo così, tutti si aspettano questa cosa, ma più che altro questa invasione, ma più che altro ha paura la Polonia perché teme appunto che in qualche modo questa possa toccarla da vicino e quindi questo scatenerebbe il famoso articolo 5 sulla NATO di cui comunque sempre più dubbi attanagliano su se questo succedesse che cosa farebbe l'America, un'America di Trump che insomma avete visto la si è guadagnata il petrolio venezuelano, quindi per loro il posto è quello. Crisi dell'Occidente, c'è un bell'articolo a pagina 4, cittadini e sottitudine digitale, che ci parla insomma di questo che è l'aspetto dalla piazza pubblica alla massa connessa, la democrazia ha perso i propri corpi intermedi, al politico, al sindacalista si è sostituito un sistema sempre più autoreferenziale. I colossi tecnologici esercitano un preoccupante capitalismo della sorveglianza. Insomma, chissà, si va a vedere qual è il rapporto, quale sta diventando tra le masse, tra chi riceve le informazioni, destinatari delle informazioni, e chi invece la fa, da qualunque parte le si guardi, vedete, dal politico al sindacalista. Nel mezzo adesso c'è la solitudine digitale, ma soprattutto solitudine intesa come un qualcosa che può condizionare pesantemente sia gli uno che gli altri. Il peso delle ideologie, propaganda e ipocrisia, dietro no all'Ucraina, tutta una serie di disquisizioni che vi invito a leggere, che vanno proprio a parare su questo tema, su come i cittadini possono essere, comunque chi legge, i lettori possono essere coinvolti in azioni di pilotaggio da parte dell'informazione attraverso i media digitali, le grandi major, mi viene da dire, che non sono quelle dei film e della musica, ma sono quelle, le big tech, chiamiamole così. Ora di paura di Battista grava Cuba, ma allora per l'ex deputato 5 Stelle, Tajani pronta a riportarlo in Italia, ansia per il grillino ribelle, dure puro come il CE, la sfida possibile a Conte. Beh, insomma, il mondo politico si è comunque, in questi casi, come giusto che sia, si è stretto intorno alla figura di questo politico che era accusa a Cuba per fare un reportage per il Fatto Quotidiano. E è curioso vedere anche come titola questa mattina il Fatto Quotidiano, che come sapete di solito ha sempre qualcosa, cioè la linea è quella di andare sempre a parare non tanto sulla cronaca ma su notizie che vadano a impattare sui personaggi politici ovviamente di una certa parte, non solo, però questa mattina scrive Di Battista, ricovero d'urgenza Cuba, forza ragazzo. Beh, insomma, tanto ragazzo non lo è, sicuramente è una cosa in amicizia. Politica e media, il caso Ranucci non è chiuso, contesto la rimozione, la redazione si spacca. Il giornalista definisce illegittima la decisione ed è pronta una battaglia legale. Intanto scoppia la polemica politica. Gasparri, decisione inevitabile. Carlo Freccero, report, rischia di sparire, è un suicidio aziendale. L'ex dirigente, trasferire Ranucci è una scelta contraddittoria e sbagliata. La posizione in Rai è invisibile. I due consiglieri dovrebbero dimettersi. Beh, su questo ovviamente c'è tutta una serie, l'avete seguita un po' questa cosa, questo finto attentato, cioè un attentato era vero, perché poi la bomba gliel'hanno messa nelle macchine, ma fatto spare dal suo amico del cuore, la Vitola, che per fare in modo di aumentargli la scorta, comunque di fargli aumentare così la popolarità per poterlo portare a essere candidato in qualche partito. Queste sono dichiarazioni della Vitola, che è in carcere in questo momento. Lui si è sempre detto di estraneo a questa cosa, che non sapeva niente. Chiaro che se andate a leggere un po', a trovare sul web e trovate per esempio un bel video di Piero Sansonetti, sì, quando era direttore dell'Unità, ma anche altri video, si legge anche alla presentazione del libro stesso di Ranucci, si leggono e si ascoltano direttamente delle dichiarazioni che fanno un po' riflettere. E uno, la domanda che bisognerebbe fare sarebbe questa, ma al collega giornalista Ranucci, se lo stesso metodo di report, che era ovviamente un giornalismo d'inchiesta, potesse essere applicato nel suo caso, perché non applicarlo nel suo caso per andare a scavare a fondo appunto tutto, come del resto Report ha sempre fatto, forse qualche volta additato di averlo fatto in un senso ben preciso, oppure pagando per esempio servizi per la Reggio Calabria che non c'entravano niente. Questo è l'oggetto anche di filmati dove sono state dette queste cose direttamente da lui. Andate a cercarle perché le troverete interessanti. Poi chiaramente l'aspetto di adesso dell'attentato, finché non ci sarà un giudice che sentenzia e dice qual è la verità processuale, ovviamente noi non possiamo che limitarci a quelle che sono le dichiarazioni. Una cosa molto brutta però viene fatta, a mio giudizio, nei confronti di Giulia Presutti e di Daniele Piervincenzi, a cui sarebbe stata affidata la conduzione di Report, che vengono un po' stigmatizzati un po' da tutti, specialmente dai loro colleghi di redazione. Quindi questo probabilmente non è sicuramente una cosa che di bon tonne, ma soprattutto anche di quelle che sono le logiche aziendali, insomma. Quindi al di là dell'aspetto ovviamente della rimozione o meno. La partita del credito, il Leone apre a MPS, cambia gioco, ora Lovaglio basta resistere, Messina invece è costretto a conquistare, l'asse Siena-Trieste sposta la sfida del prezzo al sistema, sul tavolo non c'è solo il controllo del monte ma la geografia futura della finanza italiana. Che cosa dire su questo tema? Su questo tema, beh, insomma, mi ha fatto riflettere, credete un po', quello che ha, vediamo se lo ritrovo, quello che ha detto Gianni sostanzialmente su questo tema, perché prima era assolutamente contrario a qualunque cosa che toccasse MPS, che portasse via il nome di Siena dal Monte dei Paschi di Siena, MPS, Monte dei Paschi di Siena, e contrariamente a quello che invece veniva dalla Romagna, sempre dell'area di sinistra del Partito Democratico, inerente l'Unipol, insomma, che è una delle maggiori azioniste, mi viene da dire così, ma l'Unipol è a sua volta l'oggetto, la realtà delle cooperative cosiddette rosse, no? Quindi, che vedevano invece questa cosa con Intesa ben diversamente da quello che diceva Gianni. E se lo ritrovo, Gianni mi sembra che sia tornato leggermente indietro, eccolo qua, proprio sul Corriere di Siena, che ve lo metto in screen. Dice sostanzialmente Gianni: MPS, apertura importante, il governatore della Toscana soddisfatto per le parole di Cimbri, Unipol, attenzione, fate caso che Unipol dice di fare questo accordo con Intesa, sostanzialmente, ve lo dico in maniera parole grossolane, Gianni dice no, MPS non si tocca, o è meglio usare il termine al passato, diceva no, che MPS non si doveva toccare, insomma, no? Progresso verso integrità della banca, vedete c'è già un cambio di rotta. Beh, vedremo, insomma, queste sono cose che leggendo i giornali non si può non vedere queste cose, insomma, no? Da un netto diniego a un qualcosa, dice, beh, apertura importante, sì, apertura importante, speriamo che la prendano così anche i senesi che lavorano a MPS e tutto l'indotto. Beh, comunque, questo è e questo rimane. Per il resto la notizia è sulla Nazione, si parla della città devastata, ma avete visto che razza di tromba d'aria che è venuta a Cremona, e case e palazzi scoperchiati, sembrava l'apocalisse, avete visto chicchi di grandine grosse come palline da tennis, è veramente una cosa incredibile. Il nubifragio in 20 minuti è caduto l'80% della pioggia che si registra in città ad agosto. Beh, insomma, sono sempre più frequenti questi eventi che non sono più considerati, sappiatelo, non sono più considerati degli eventi così che capitano una volta ogni tanto, no, sono considerati ormai quasi di consuetudine. E questo, attenzione, perché abbiamo letto l'altra settimana, cambiava qualcosa anche dal punto di vista assicurativo e non solo. Catastrofe in Nepal, abbiamo visto tutte quelle poche immagini che sono arrivate, poi la TV cinese ha addirittura ricostruito a livello con l'intelligenza artificiale quello che può essere successo, no? Un video, ma meno male che lo scrivono, che è una ricostruzione. Beh, insomma, avete visto che valanga di fango, acqua, ghiaccio, tutto, rocce che è venuto giù, e quante persone ancora sono disperse, anche dei nostri corregionali, come abbiamo letto qua sul Tirreno nell'edizione vediamo un po', eccolo qua, nell'edizione di Pisa, Nepal dispersi tra i monti, Luca Baracchini e la moglie Patrizia Marziali, insomma, che erano in viaggio nella zona al confine con il Tibet, quindi non se ne sa nulla. E qui gli italiani salvi la coppia dispersa, bimbi sui rami per scampare al fango, rientrati i turisti bresciani, resi noti i nomi dei coniugi ancora riperiti, e l'abbiamo letto di là, il dramma degli operai nel tunnel. Sì, perché dovete sapere che pare che ci sia un centinaio di operai in un tunnel che stavano lavorando, e quindi vi immaginate come questa imboccatura del tunnel sia ormai stata coperta completamente, chiusa completamente. Quindi una vicenda veramente che ci fa veramente riflettere. Allora ci fermiamo un attimo, un brano, e poi torniamo qui sempre su Punto di Vista. Ci interromperemo verso le 11 per preparare la trasmissione, appunto, che ci porterà nel mondo fabbrile, attenzione, fabbrile, non febbrile, di Stia. A tra poco.
3: Fly Spot.
2: E torniamo in onda, 10.42, vi ricordo l'appuntamento che seguirà dopo, ma ne parleremo dell'arte fabbrile, una cosa molto bella che vi ci porterà a Stia e non solo. Ma per quello ci fermeremo in questo spaccato di Punto di Vista e inizieremo con un filo diretto, lo faremo più tardi dopo le 11. Adesso continuiamo e prendiamo la Nazione di Arezzo, vediamo un po' quelle che sono le notizie che siamo andati a leggere di prima pagina. Amaranta all'assalto di Super Pippo, stadio esaurito col Palermo di Inzaghi dopo 7.028 giorni dall'ultimo in casa di Serie B. In attacco Arena Cianci Varela, insomma, questo Arezzo che ha preso il volo, mi viene da dire, tanto perché sapete sono andati venduti tutti i biglietti, anche quelli che sono stati messi in più, un po' come è successo al Saracino, già finiti i biglietti. Beh, insomma, lo sappiamo, ma parliamo subito del Saracino. Apriamo subito le pagine della Nazione, pagina 2-3. Si parla dei giorni della giostra. Beh, insomma, questa 150esima giostra del Saracino, dedicata a chi? Dedicata ai 750 anni dal conclave di Arezzo del 1276. Sì, perché si fece il conclave di Arezzo? Ce ne ha parlato il professor, il dottor Pierluigi Rossi l'altra sera in cattedrale, ma ve lo racconto brevemente, tanto perché la storia fa sempre bene. Dovete sapere che dove muore un papa, lì all'epoca si doveva rifare il papa, si doveva rieleggere il papa. Morì Gregorio X e guarda caso morì proprio ad Arezzo, quindi ad Arezzo fu scelto per il conclave. Ma perché è storica questa cosa, che è stata anche ricordata adesso nel 750esimo anniversario? Perché nei primi mesi del 1276 ci fu questo conclave, per la prima volta entrò in vigore, fu applicato la Costituzione Apostolica Ubi Periculum, che vuol dire dov'è il pericolo, più o meno in latino, no? Ecco, ma che cosa prevedeva? Prevedeva quelle stringenti norme per l'elezione del Papa.

0: non vi dico che morite di fame, ma poco, insomma, le regole erano molto stringenti, tant'è che per la prima volta in un giorno nominarono, elessero il Papa, che fu Innocenzo V. Ecco, da lì in poi Don Alvaro, che è il parroco della cattedrale, ci ha raccontato quello che successe in quegli anni. Pensate che in un poco più di un anno cambiarono 5 papi, quindi non lo so se fu effetto dell'obi pericolo o meno, però questo per dire che in quest'anno Arezzo ricorda questo 750esimo anniversario così importante, perché da allora la Chiesa alcune di quelle regole si sono tramandate fino a oggi, dopo uno stop perché dissero no, sono troppo rigide. Però Bonifacio VIII le rimise, disse no, fermo lì, Bonifacio VIII il grande papa del gran rifiuto. Vabbè, questa sono tante altre cose che non ci interessano in questo momento, però per dire è importante per Arezzo, perché il primo fu quel conclave dove si applicò questa norma e viene ricordato in questa 150esima dedicato in questa 150esima giostra. La lancia d'oro in effetti è stata presentata ieri, e anche qui c'è una cosa particolare, una novità. Beh, nuova giunta, nuovo modus operandi, mi verrebbe da dire. Fino adesso la presentazione della lancia era stata sempre fatta nella sala del consiglio comunale come conferenza stampa. In realtà questa è stata più o meno una conferenza stampa, è stata proprio una cerimonia di presentazione della rampa della lancia fatta nel chiosco del palazzo comunale. Quindi c'erano ovviamente presenti tutte le autorità, c'era sindaco e vice sindaco al tavolo insieme ai 4 rettori dei quartieri ovviamente, e hanno presentato questa lancia che, insomma, qualcuno dice ma è un po' spenta, no, è una bella lancia anche questa, e ricorda appunto questa ricorrenza, tant'è che proprio nella lancia, ora non si vede quindi, no, ma c'è scritto proprio Ubi Periculum, questa cosa apostolica. E la Nazione fa una cosa anche carina, devo dire, a pagina 3 ci ricorda da quel famoso fumetto di zio Paperone, insomma, e Paperine qui qua, il fumetto cult che compie 40 anni. Ve lo ricordate quel fumetto che fu dedicato proprio era il settembre del 1986, uscì il numero 1606 di questo Topolino, era Topolino ma c'era Paperino dentro, con la storia ambientata tra Saracino e Fiera dell'Oro. Ecco, questo Saracino che tutti facevano 5-5-5, alla fine qui qua riuscirono a capire che dietro il tabellone del burattino c'era una calamita, e quindi le lance dei giostratori avevano una calamita anche nelle lance, tutti facevano 5, insomma, fu veramente una bella cosa, cioè vedersi scritti lì come giostra del Saracino fu sicuramente una cosa molto importante per tutti noi. A tra poco.
1: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Accendi la giornata con Radio Fly.
1: E torniamo in onda quando sono le 10.51, tra 10 minuti ci fermeremo per preparare la trasmissione che seguirà, io mi rimetto anche in screen altrimenti non mi vedete ovviamente, non che perdiate qualcosa però. La violenza, ventenne salvato dagli avventori, che cosa è successo? Molestata da un cliente, la denuncia della cameriera, il fatto è accaduto qualche settimana fa in un locale di Castiglione Fiorentino, l'aggressore, un sessantenne, è stato bloccato dall'intervento degli altri clienti. È successo questo che stava servendo ai tavoli, questa ragazza è stata importunata e anche avvicinata in maniera, devo dire, anche abbastanza pressante e palpeggiata, quindi questo sessantenne è stato denunciato e poi pensate che c'è anche un ventunenne che era finito in carcere per violenza sessuale su una passeggera a bordo in un treno regionale. Quindi le cose, vedete che la violenza sulle donne, queste cose sono sempre più frequenti, però ovviamente l'importante è che le donne denuncino questa cosa. La protesta poi, appello del quartiere al comune, asfalto su cordo e le strisce coperte, il degrado in piazza San Donato, buche e riparazioni sbrigative definiscono il centro delle polemiche, i residenti chiedono più manutenzione e quindi questo è un aspetto che riguarda invece la nostra città. Arriva l'autunno, la ripartenza difficile delle piccole imprese a rischio sopravvivenza, la partita degli ammortizzatori sociali è la tempesta perfetta tra costi energetici, guerre e dazi. Fare squadra non è uno slogan, gli scenari dell'economia in questo che ci racconta, segue dalla prima Federico D'Ascoli, il capo cronista della Nazione. Ovviamente autunno è segno di ripartenza, cioè la ripartenza da chi è stato in vacanza, chi ha fatto le ferie, chi volete, però è anche il periodo dove arrivano sempre le mazzate, no? Ricordate le mazzate con i costi alti e quindi c'è, cioè, gli aumenti dei prezzi. Allora vediamo un po' se abbiamo ancora delle notizie, si parla di, ecco sì, vi porto nella Val di Chiana, speciale Cortona Antiquaria, manufatti in vetrina, capolavori da non perdere, frutta realistica in cera e sculture neoclassiche, la mostra mercato centinaia di oggetti rari, curiosi e perle da intenditori, dai tessuti pregiati in arrivo dall'Oriente all'insolito manichino settecentesco. Si parla poi c'è uno speciale proprio di speciale Cortona Antiquaria, non solo collezionismo, gli eventi, Pupo e l'anteprima di Notre Dame, fuori dalle sale, un ricco cartellone in programma, musica, incontri, legame con la mostra di Severini. Ecco qua, stasera Armonia ed Anima, il 9 settembre, spettacolo della foto del carabiniere su salvo d'acquisto. E giriamo pagina velocemente, vediamo se ci sono. Vi consiglio anche la lettura della domenica, Michelangelo, il genio che attraversò i secoli, il suo mito raccontato dalle foto di Alinari, dalla provincia Castelnuovo verso le ultime opere, l'aiuto della regione per i lavori e da San Giovanni al via ai corsi di arte medievale, progetto al museo della Basilica. Aiuti contro la povertà, il comune investe nel sociale 138.000 euro per l'assistenza, fondi per minori e famiglie fragili, tutti i finanziamenti dei progetti. San Giovanni garantisce la continuità dei servizi educativi. Si parla poi, si va in Val di Chiana, lavori nei corsi d'acqua, finanziate oltre 3 milioni, il consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno interviene su tutto il territorio, dal controllo delle vegetazioni agli accumuli di sedimenti lungo i reticoli. E poi andiamo nella città biturgense, San Sepolcro, oggi lastrico poi tocca ai Nomadi, due serate da tutto esaurito, il Berta Festival ha già fatto centro. E terminiamo con Stia, eccolo qua la notizia che poi avremo qui gli ospiti questa mattina. Stia riaccende le forge, mezzo secolo di biennale, tre giorni tra il ricordo del 1976 e il futuro della forgiatura europea, tradizione e arte contemporanea, il borgo in festa dal 4 al 6 di settembre, ma ne parleremo ampiamente più tardi. Nel momento ci fermiamo con Punto di Vista, riprenderemo la trasmissione filo diretto, appunto, per ci porterà in questo mondo dell'arte fabbrile e poi andremo a fare come di consueto la rassegna stampa, che la rassegna stampa quella estera che ci piace tanto perché ci porta a conoscere il mondo. A tra poco, sempre qui su Radio Fly.
0: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro
2: Fly Spot. Fly Spot. Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
3: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
2: Ma è tutto il giorno che lo fai!
3: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
2: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
3: Eh? Cosa c'entra?
2: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
3: Ma io vado velocissimo con i selfie.
2: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
0: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
4: Flyspot. Sono le 17:07.
1: Buongiorno, bentrovati a questo nuovo appuntamento di Filo Diretto. Questa mattina vi porto nel meraviglioso mondo del ferro, ma il ferro battuto, il ferro che viene forgiato da mastri che sono ormai forse una rarità. No, lo scopriremo, ma intanto parliamo di quella che è di quello che è un evento molto importante che si concretizza per la 50ª volta, pensate, a Stia dal 4 al 6 di settembre del 2026, in questi giorni, e vi presento la Biennale Europea d'Arte Fabbrile, e sono con me in studio questa mattina il presidente dell'Associazione Autonoma d'Arte Fabbrile. Buongiorno Piero Milli, buongiorno presidente.
5: Buongiorno a tutti.
1: E poi il mastro fabbro Roberto Magni. Buongiorno Roberto.
6: Buongiorno a tutti.
1: Allora, ci diamo del tu, vero, qui? Perché
6: sì, ecco.
1: Sì. Allora, chi ci racconta come nasce questa cosa? D'altro leggevo La Nazione, proprio questa mattina, Stia riaccende le forge, mezzo secolo di biennale. Presidente, com'è nata questa biennale?
5: Com'è nata? Come tutte le cose nascono, non credo per una determinazione ben precisa, ma è il caso che le fa muovere. Allora, io il tempo smemora, però io, che all'epoca in cui fu fatta la prima edizione della Biennale avevo l'età della consapevolezza, avevo 23-24 anni, se rivedo il film, sviluppare il film della mia vita, rivedo le stesse scene che ho vissuto quando avevo 23 anni e vi è stata la prima edizione della Biennale.
1: Ecco, allora, come l'idea
5: è nata,
1: ecco.
5: È nata così. Ivan Bruschi, che praticava il casentino specialmente per la montagna, ebbe l'idea di voler assegnare ad ogni comune del Casentino una manifestazione che riguardasse l'artigianato, e a Stia il caso volle che gli fosse assegnato il ferro battuto. Allora, dopo questa fase di scintilla, contattò l'allora sindaco Vittoriano Frulloni, e Vittoriano Frulloni, guardandosi un po' intorno, chiamò a sé tutti i personaggi che potevano aiutarlo nel progetto, e fra questi vi fu Pierluigi della Bordella, che era sensibile alle questioni del paese, alle questioni dell'artigianato, eccetera, e da lì dettero origine alla prima biennale, che ebbe luogo a Stia, segnatamente la prima edizione fu fatta fino al 2014, peraltro, nella piazza Tanucci, che sarebbe la piazza
1: proprio in piazza davanti a tutti,
5: il film dove c'è stato girato il film Il Ciclone, la piazza è quella lì. E inizialmente era come un ferro di cavallo l'esposizione, perché era mostra mercato. Perché praticamente con questo ferro di cavallo che si snodava dalla chiesa fin tutto su in cima alla piazza, ed era come un souk magrebino, con tutti gli stand, i visitatori andavano e potevano comprare tutte le opere che vi erano esposte. Pierluigi della Bordella fu il primo praticamente presidente, non so ora se aveva o meno la carica di presidente, però era il direttore di tutta questa manifestazione. Era severissimo. Chi non portava opere che avessero i requisiti per chiamarsi ferro battuto, eccetera, lui li faceva togliere.
1: Ecco, il ferro battuto, ora la fermo un attimo per sapere una cosa, ma termine biennale, Perché il termine biennale?
5: Biennale perché inizialmente doveva svolgersi ogni due anni.
1: Ah, quindi fu detto.
5: Pertanto biennale, che poi dopo col tempo ha connotato anche ecco, la manifestazione. Quando diciamo biennale, diciamo, si intende la biennale del ferro battuto. Ecco, parlando di ferro, ovviamente.
1: Parlando di ferro. E ora ci andiamo a parlare del ferro, perché mi avete portato qua in studio. Ho l'onore di avere un mastro fabbro. Come faccio a non parlare di ferro battuto? E allora facciamo riposare un po' il presidente. Roberto Magni, mastro fabbro. Il ferro battuto, Roberto, che cos'è? Come ce lo puoi descrivere tu, che sei insomma, allora, con le mani e sei uno che insomma lo lavora il ferro?
6: Allora, il ferro battuto è si può definire come il plasmare questo materiale così duro, così resistente, e per plasmare questo materiale, oltre che la maestria, abbiamo bisogno di un altro elemento molto molto molto importante, che è il fuoco. Che poi, tra l'altro, il motivo per il quale io faccio il fabbro, a parte essere la quinta generazione,
1: lo vediamo, screen, si vede proprio il fuoco bello,
6: però è stato proprio il mio amore per il fuoco, perché è un elemento vivo comunque. Per ferro battuto si intende proprio la abilità di forgiare, di praticamente plasmare e creare oggetti da una barra industriale, e con la maestria del mastro, praticamente con l'inventiva e tutto il resto, oppure seguendo le varie richieste dei clienti, perché noi si lavora per chi ci chiede le cose, creare delle opere. Nel caso della Biennale d'Arte Fabbrile, noi usiamo delle tecniche, diciamo, antiche, cioè quindi senza l'uso dei macchinari, che siano la saldatrice e tutto il resto, ma tutte le varie lavorazioni vengono effettuate seguendo, diciamo, i crismi antichi del ferro battuto.
1: Noi vediamo qui battere il ferro, ma si batte ancora col martello,
6: certo,
1: sull'incudine,
6: certo,
1: così
6: si batte, cioè, ancora. Ora, le immagini che si vedono fanno parte del campionato del mondo di forgiatura, che è nato a Stia nel 2011, mi sembra, se non ricordo male. E lì praticamente in tre ore i mastri, che all'inizio praticamente arrivavano da varie parti dell'Europa, sono arrivati da tutte le parti del mondo, perché questa storia di essere campione del mondo, naturalmente, quando c'è una sfida, il fabbro si mette in gioco, c'è poco da fare, insomma.
1: Bene, dopo riprendiamo questo discorso. Torna al presidente per sapere in questi anni come si è evoluta anche questa biennale, perché poi ha acquisito sempre più corpo, mi viene a dire, no? Che cos'è oggi questa biennale, quindi?
5: Questa biennale è la massima, appunto, manifestazione riguardante.
1: Ma non è solo la gara,
5: non è solo la gara, non è solo la gara. Il fatto è che non sapremo mai la nostra altezza fin tanto non siamo chiamati ad alzarci, ecco, in sostanza.
1: Bella questa è una frase che gliela rubo io.
5: Ad alzarci, e noi ci siamo messi in cammino e via via ci siamo alzati. Noi siamo tutti volontari, non è che vi siano.
1: Chi è che vi aiuta? Il comune, ovviamente.
5: Ovviamente il comune, ma anche gli sponsor, che anzi accorrono numerosi e ci sostengono, questo va riconosciuto. Però quelli che operano sono tutti volontari, io stesso sono volontario, quindi dedicano tempo veramente sostenuto a questa cosa. Se dovessero calcolare gli oneri figurativi, non so le cifre che verrebbero, ecco come concetto.
1: Vabbè, queste manifestazioni sono, questi eventi hanno un valore anche oltre quello.
5: Bravissimo, ha capito il senso. Allora, oltre questo, praticamente noi ci mettiamo il cuore, l'anima, quando facciamo queste cose. Poi possiamo sbagliare, sbagliare filosofia, sbagliare indirizzo, però alla fine se le cose durano nel tempo, una ragione per cui hanno durato ci sarà pure, vuol dire che siamo stati bravi. Bravi, ma non per lodarsi, ora non voglio essere frainteso, ma vuol dire che abbiamo, diciamo, saputo interpretare quello che sono i tempi che vengono, anticiparli, perché se non li anticipi rimani tagliato fuori, e quindi noi credo l'abbiamo fatto. non è merito mio, è di tutto merito della struttura che
1: struttura.
5: È sempre mosso e si è saputa rinnovare. E ecco, soprattutto sono i fabbri.
1: Sono i
5: fabbri che, se mi lascia un attimo
1: sviluppare
5: un pensiero, perché è importante.
1: Già gli ho rubato prima quella frase che ha detto: non siamo alti finché non ci chiedono di alzarsi.
5: Però voglio questo concetto, che è importantissimo. Capire cosa è l'importanza del fabbro. Io con Roberto ci conosciamo ormai da quando lui è la prima volta ha esposto, io mi ricordo benissimo.
1: Lei fabbro non è, no?
5: No, io fabbro non sono, però del paese ormai sono, se non sindaco, ma sindaco di elezione. Bello, ecco, diciamo così. Allora, Roberto, mi ricordo quando è esposto. Però da quel Roberto lì ora è diventato tutt'altro, perché tramite anche un'associazione europea che protegge l'arte fabbrile, che si chiama RIMG, che sarebbe l'acronimo di Anello delle Città del Ferro, praticamente Roberto è il fabbro della comunità di Prato Vecchio Stia.
1: Ecco perché è europea.
5: È il fabbro della comunità di Prato Vecchio Stia per il RIMG. Il RIMG sono 18 città dell'Europa. Ora purtroppo con la guerra in Ucraina sono uscite le due città ucraine che avevamo e anche le due russe, e sono rimaste 16 o 15 che sono dalla Germania, dall'Austria, dall'Olanda, dalla Spagna. Scusate. Quindi ecco Roberto, che è in contatto con tutti i fabbri del RIMG, si è saputo inserire in un circuito europeo, e quindi se prendiamo la sua rubrica la vediamo ricca di tutti i fabbri con cui ci siamo ibridati. Questo
1: è molto importante. Poi parleremo di quelle che sono anche le cose di contorno a questo evento del 50°. Voglio tornare su Roberto per chiedere, ma l'arte del ferro, no? L'arte del battere il ferro. Io comunque nelle foto che vedo ci sono anche giovani, insomma.
7: Certo.
1: Ma non si sta perdendo, come in altri lavori, questa manualità, questo know-how, questo saper fare? Ora know-how si dice in inglese, ma noi...
7: Purtroppo, la situazione non è bellissima, ma questo non è che riguarda solo esclusivamente il mondo del ferro, riguarda diciamo un po' il mondo delle arti.
1: L'artigiano.
7: Non c'è più tanta voglia di durare fatica. A questo proposito voglio parlare che dal 2010, praticamente a Stia è nata questa scuola di forgiatura, del quale io insieme, all'inizio eravamo all'inizio diciamo che è iniziato tutto questo grande maestro d'arte fabbrile che è Claudio Bottero, che io ritengo uno dei 5 fabbri più bravi al mondo. Se volete andate a vedere le opere che fa lui, veramente
1: però ci devi spiegare che vuol dire essere un bravo fabbro.
7: Un bravo fabbro,
1: scusa se faccio questa parentesi,
7: un bravo fabbro significa, ognuno c'ha la sua visione, insomma. Per me bravo fabbro, per quello che sono io, è che i clienti arrivano da me come clienti e vanno via come amici, perché comunque
1: questa è una cosa
7: non
1: anche
7: gli do,
1: empatica
7: non
1: insomma.
7: Gli do solo esclusivamente un elemento forgiato
1: perché scusa Roberto, ma una martellata è una martellata, insomma, no?
7: Sì, però dipende sempre come la dai la martellata. A volte la dai sbagliata e ti prendi in un dito, e quindi è sempre una martellata. Riuscire a creare anche un rapporto con le persone, perché è quello che nel lavoro artigianale a volte non si vede, non si nota.
1: È quello che contraddistingue l'industria.
7: Come dicevo prima, però dal 2010 è nata questa scuola di arte fabbrile, che all'inizio, come dicevo, è stata portata avanti da Claudio Bottero, poi sono entrato io, poi è entrato, insomma, a un certo punto eravamo 4-5, poi alcuni si sono defilati per motivi loro. Ora siamo rimasti con Martino Stenico, che è questo mio collega, e io, e stiamo facendo una cosa secondo noi molto importante, proprio riallacciandosi al discorso dei giovani. noi stiamo creando, oltre che un discorso didattico, cioè di insegnamento, la nostra scuola praticamente ha 8 corsi, diciamo, di preparazione che in teoria, da non saper accendere il fuoco, ti dovrebbero portare a diventare un fabbro. Però la problematica che noi abbiamo incontrato e che i ragazzi, gli studenti hanno incontrato, ragazzi e non, perché il nostro più giovane studente aveva 14 anni, il più vecchio ne aveva 78.
1: Ci sono anche ragazze, perché io qui nel video che sta andando,
7: certo,
1: vedo
7: ci
1: anche...
7: sono, noi abbiamo avuto anche allieve femmine, insomma. Però dicevo, la cosa importante che noi stiamo cercando di portare avanti, e proprio in questo momento abbiamo i primi esempi, è il fatto di creare un diciamo un percorso anche di non solo di insegnamento, ma di tirocinio. Quindi proprio in questo momento, con l'opera di cui parleremo dopo e con quest'opera che abbiamo realizzato proprio settimana scorsa per il Parco delle Foreste Nazionali del Casentino, praticamente abbiamo chiamato a lavorare, a dare mano a me e all'altro collega, i ragazzi che hanno fatto i corsi.
1: Beh, una bella cosa, insomma.
7: Sì, tra l'altro.
1: Dalla teoria alla pratica,
7: sì,
1: poi.
7: Sì, perché poi è proprio un cambiamento di visione, perché nel momento in cui loro vengono a fare i corsi, sono loro che pagano noi. Nel momento in cui loro vengono a lavorare per noi, siamo noi che paghiamo loro.
1: Beh, insomma, quindi, questo dovrebbe essere
7: quindi
1: il mondo,
7: è proprio
1: così.
7: Praticamente un cambiamento di visione, proprio perché li dobbiamo preparare al mondo lavorativo.
1: Una bella cosa. Torno al presidente. Presidente, abbiamo detto che siete partiti da questa piazza, che insomma, e poi però da lì le location sono anche diventate un po' diverse, no? Anche perché poi ci sono tanti eventi che adesso parleremo. Ecco, questa trasformazione come è avvenuta?
5: È avvenuta nel tempo. Per esempio, il campionato di forgiatura non è che viene dall'oggi a domani. Iniziammo inizialmente con delle estemporanee di forgiatura nella piazza, che
1: nella piazza
5: si poteva fare, i tempi erano assai diversi. Immaginate di poter battere sul massicciato, sulla pavimentazione. Ora non lo potresti più fare.
1: Oggi dove le fate queste?
5: Queste qui abbiamo proprio una locazione specifica per la forgiatura, tra l'altro dal 4 al 6 settembre avremo proprio tutte le forge che sono attive anche nel campionato mondiale, quindi ci sarà da realizzare un cancello per la scuola delle arti e mestieri di cui noi siamo dotati, di questo cancello che è frutto del disegno della biennale dello scorso anno, che vincitore del concorso di disegno della biennale dello scorso anno, e verrà realizzato da tutti i mastri della nostra biennale, più da tutti gli studenti di Iron Notes, che sarebbe un progetto europeo. Ora non è inutile dilungarsi nella questione, proprio per questo, sempre per questo ammanicamento che abbiamo con le organizzazioni europee. E Roberto, che coordina tutto praticamente, dovranno realizzare il cancello, ma anche su un'idea proprio venuta in estremis, però veramente propedeutica: chi volesse forgiare può venire a Stia e può dare un dono del 50° anno della biennale.
1: Io potrei venire a Stia.
5: Potrebbe venire in teoria
1: a
5: forgiare. E va bene, che ora ovviamente verranno.
1: Ovviamente, no, sì.
5: Possono venire e forgiare e dare un dono, un contributo sulla loro aspettativa dei nostri 50
1: anni. Veramente bella questa cosa. Però parliamo adesso dal 4 al 6 settembre, che cosa succede? Anche perché c'è un evento molto importante, leggo, che è quella dell'opera, di un'opera realizzata da maestri fabbri, quindi dedicata al Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto. Ecco,
5: esatto.
1: Avete già un prototipo? Io ce l'ho una foto di un prototipo, la posso mettere, vero? Cioè,
5: sì,
1: me l'ha mandata la carissima vostra addetta stampa, quindi che salutiamo, la Silvia. Quindi
5: poi lascerò. Poi lascerò a Roberto di spiegare che cosa consiste, proprio come è stato concepito.
1: Anche questo.
5: Però ecco, bisogna precisare, dall'infinito, che sarebbe un otto rovesciato, l'idea del maestro Pistoletto, che è uno dei più importanti scultori e artisti del nostro secolo, ha concepito questo concetto di terzo paradiso. Il terzo paradiso, che sarebbe questo l'infinito, che sarebbe un otto rovesciato, con l'aggiunta di un ulteriore cerchio che consistirebbe nell'artificio, cioè quello che tutto l'uomo, il pensiero, eccetera, avviene con l'uomo che si è aggiunto all'infinito. Ecco, questo in sostanza è l'idea.
1: L'idea è bella.
5: I fabbri lo hanno reinterpretato
1: nel ferro.
5: Esatto, nel ferro. E secondo me ora Roberto ci potrà dire come ha concepito questa reinterpretazione.
1: Noi abbiamo un'immagine qui che, insomma, io sono andato in giro prima a vedere questo infinito, questo terzo. Però, insomma, ecco Roberto, siamo tutti orecchi. Come l'avete interpretato sul ferro un'idea così?
7: Allora, intanto io voglio essere franco, prima di questo contatto io Michelangelo Pistoletto non sapevo chi fosse, però mi sono informato, perché non si può sapere tutto nel mondo. Allora, intanto all'interno della Biennale d'Arte Fabbrile noi siamo divisi abbastanza in comparti, quindi con il gruppo direzione artistica della quale io faccio parte ci siamo messi una sera davanti a un pasticcino, un caffè, come si fa, come non si fa, una storia un'altra. Quindi abbiamo cercato di capire un attimino cosa simboleggiava questo diciamo simbolo, e questo è un simbolo di equilibrio, quindi abbiamo cominciato a pensare come fare. E tutta questa, diciamo, questo prototipo
1: è questo che vediamo, vero?
7: Sì, praticamente è venuto fuori dal gioco dello Shanghai, questi bastoncini che comunque sono tutti in equilibrio e che non si
1: devono... Per chi ci ascolta in radio, per chi ci vede va bene, ma per chi ci ascolta in radio a me sembra una catena del DNA, però
7: sì,
1: insomma...
7: Il discorso è poi diverso, nel senso che quando concepisci una scultura, in questo caso, la concepisci, perlomeno nel mio caso, la concepisco perché sia esteticamente bella. Poi dopo i significati vengono fuori in un secondo tempo. Io dopo mi sono accorto che era una catena del DNA, dopo mi sono accorto che, cioè dopo, durante la costruzione di questo prototipo e seguendo le direttive di Pistoletto, perché non è che la puoi fare come vuoi te, devi seguire le direttive. Praticamente cosa è stato concepito? Che i 50 bastoncini che vanno a formare la parte centrale simboleggiano i 50 anni dell'arte fabbrile della Biennale di Arte Fabbrile di Stia. E cosa che ho scoperto dopo, che mi rende orgoglioso e contento ancora di più di quello che io ho concepito, perché il modello è il mio, scusate, un po' di superbia,
1: permettiamo,
7: sì,
1: Presidente?
7: Sì, permettete. No? La cosa più bella è che intanto i tre cerchi, secondo la concezione di Pistoletto, lui dice che uno più uno non fa due ma fa tre, perché c'è l'incontro di una persona, di un'altra persona, e poi c'è l'incontro. Quindi i personaggi sono, diciamo, i soggetti
1: ora,
7: sono
1: ora qui
7: tre.
1: Mi perdo un attimo, comunque
7: sono
1: vabbè,
7: tre.
1: Poi ci devo riflettere.
7: E in più è un simbolo di pace,
1: ecco,
7: preventiva.
1: Questo è un messaggio molto importante di questi.
7: Ma la cosa importante è che è pace preventiva, perché l'alternativa alla pace è la pace preventiva.
1: È bella anche questa cosa.
7: Non per nulla Michelangelo Pistoletto è candidato quest'anno al premio Nobel per la pace.
1: Ecco, questa tra l'altro vedo è una collaborazione con la Fondazione Pistoletto. Proprio.
7: Sì, sì, sì,
1: esatto,
7: sì,
1: questa
7: sì.
1: Cosa. Va bene, allora, Presidente, ricordiamo chi volesse venire 4-6 settembre a Stia. Vogliamo dare un piccolo programma, insomma.
5: Un piccolo programma. Allora, come abbiamo detto, ci sarà la cerimonia di apertura, nella quale
1: 10:30 in Piazza Tanucci.
5: In Piazza Tanucci, con cui vorremmo dire grazie a tutti quelli che nel corso di tutti questi anni ci hanno, ecco, sostenuto
7: e hanno partecipato.
5: Ora scusatemi un po' parlare di questa cosa un po'.
1: Si emoziona?
5: Sì.
1: Ma è bello, essere emozionanti è umano, non siamo fatti di ferro, mi verrebbe da dire.
7: Si emozionano anche i fabbri.
1: Esatto, bene, questo è bello, questa cosa, Presidente.
5: Allora, detto questo, dopo cominceranno tutti le varie conferenze, tutte le varie la forciatura dalle 8 della mattina del venerdì cominceranno a forgiare e realizzare questo cancello tutti assieme nelle forge in Piazza Mazzini. E dopodiché festeggeremo a sera tutti assieme nella Piazza Tanucci a secondo il programma, ecco. Il venerdì invece ci sarà la conferenza specifica per quanto riguarda la presentazione del Terzo Paradiso, che verrà l'amministratore delegato di Pistoletto.
7: Il sabato,
5: che vorranno, diciamo, presentare l'opera come è stata reinterpretata e tutto quanto. Poi il programma sarà visibile, prego tutti che vengano appunto a sostenerci, ma non tanto economicamente quanto proprio con il sostegno dell'afflato, ecco, credo che sia la cosa più importante.
1: Una cosa bella che vedo, ci saranno anche laboratori gratuiti per forgiatura per bambini da 6 a 12 anni, insomma, martelli diverte, l'età è il divertimento. No?
7: Questa è una cosa che noi abbiamo introdotto ormai 3 o 4 edizioni fa, perché la Biennale non è solo campionato del mondo, ma c'è una mostra, c'è una sfida, un concorso di scultura, c'è il concorso di disegno, c'è uno spazio espositivo, e 3-4 edizioni fa abbiamo inserito anche la forgiatura per bambini. Addirittura quest'anno, per l'ennesima volta, vengono due fabbri dall'Olanda, nostri amici, che verranno a insegnare a questi bambini, e i bambini vederli forgiare 10 minuti, un quarto d'ora, questo ferro così caldo, così duro, è uno spasso, perché poi alla fine si divertono, gli piace.
1: Bisogna starci attenti, perché sennò Presidente, succede qualcosa al Presidente?
7: No, ma sono tutti con le protezioni.
1: Ecco, questo diciamolo per i genitori, perché, ma scherziamo. Cioè,
7: ecco. Hanno tutti le protezioni.
5: Posso aggiungere una cosa che mi sono ripreso? Una che mi sono ripreso dall'emozione.
1: Vedi che anche il ferro poi scaldandolo diventa...
5: mi ha fatto veramente emozionare questa cosa, però quello che volevo dire è che... Allora, non mi viene l'idea. Le cose possono essere fatte in mille modi. Come dico io, un meccanismo è complesso come un orologio, però normalmente si pensa che l'orologio faccia tic-tac, ma può essere preciso ugualmente che se fa tic-tac. Ecco, le cose vanno lasciate fare alla gente e vedrai che realizza. Ecco, noi questo stiamo facendo,
1: e questa è una bella cosa.
5: Questo stiamo facendo,
1: e io le chiedo una cosa, Presidente, ma quanto conta che questa cosa sia fatta in un paese come Stia, che non è per esempio una città come Arezzo, no? Che è più dispersiva, quanto conta anche che, insomma, a livello di paese siete più c'è un'amalgama diversa rispetto a una città che è dispersiva, no? Conta questo?
5: Conta, certamente, conta la logistica, la conformazione del paese, che grazie alla sua conformazione, che negli anni, grazie anche alle amministrazioni, hanno saputo decentrare e fare delle viabilità, diciamo, che ci consentano di chiudere il paese, perché noi chiudiamo la cittadina.
1: È un lavoro di squadra, dai, di tutti, istituzioni e cittadini.
5: Ecco, bravo, è tutto questo qui che
1: va bene, allora,
5: ci ha connotato. Ecco.
1: Vi ricordiamo dal 4 al 6 di settembre Stia diventa questo, come lo possiamo definire? Cosa diventa Stia?
5: È un percorso espositivo,
1: sì,
5: tra l'altro.
1: Ma diventa il punto focale, cioè il punto di incontro della forgiatura. Insomma, nei 50 anni di questa grande arte che spero il nostro maestro Fabbro possa tramandare anche.
7: Questa è un'eredità che noi abbiamo il dovere tramandare.
5: Bravo Roberto.
1: Va bene, allora, chi volete ringraziare per questa cosa? In sponsor li accettiamo a parte, ma più che altro se avete delle persone nel vostro entourage che vi va di ricordare in questa trasmissione, perché no? Insomma, un lavoro di squadra, no?
5: Sì, certamente voglio ringraziare l'ex presidente Maria Gemma Bendoni per tutto quello che ha fatto nei 12 anni che mi ha preceduto. Perché è vero, il presente si forgia nel passato, rimanendo sempre in metafora. Poi voglio ringraziare Roberto, che veramente perché veramente io lo considero, diciamo, un faro per questa manifestazione, noi siamo la conseguenza, loro sono il fine, ecco. Quindi se non ringrazio loro, poi ringrazio la municipalità, l'amministrazione che ci aiuta in tutte le maniere possibili, e poi la popolazione che sentono veramente nel DNA, che ormai fa parte di tutta la cittadinanza. Infatti ho riscontro costantemente, quando mi trovo, la gente che mi salutano, mi via forza, ce la facciamo. Quindi sei pronto, non sei pronto? Siamo pronti, perché siamo nati pronti.
1: E poi se venite dalla bellissima vallata del Casentinese, il Casentino delle cinque vallate aretine, che una, devo dire, che personalmente mi ha spezzato il cuore, quindi complimenti per questa cosa. Cinquantenario della Biennale europea d'arte fabbrile, il borgo del Casentino si accende delle forge, vi ricordo dal 4 al 6 di settembre 2026 a Stia, questa grande cosa che parla di ferro, ma avete visto anche voi, anche il ferro ha un cuore, basta scaldarlo. Grazie al maestro Fabbro Roberto Magni e al presidente Piero Migli.
5: Grazie a voi e vi aspettiamo.
2: Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto a cura di Giuseppe Misuri. Sono le 12 e
0: con Radio Fly.
2: Fly Spot.
1: E eccoci qua, torniamo in onda dopo aver salutato i nostri amici casentinesi che ci hanno portato in questo bellissimo mondo del ferro battuto con l'evento che vi abbiamo appena trasmesso. Adesso andiamo a terminare questa mattinata insieme. Lo facciamo andando a leggere i giornali esteri. Vediamo che cosa succede nel mondo, ma soprattutto come vengono raccontate le cose nel mondo. Andiamo in Francia, Le Monde, proprio partiamo da questo giornale diciamo così di centro-sinistra, chiamiamolo così, che non è proprio detto così, però il titolo dice: per il 2027 il rischio di uno shock generazionale. Che cosa sta succedendo in Francia? La Francia sta invecchiando e la spesa pubblica destinata agli over 65 in aumento, mentre quella per i giovani è in calo. Essendo una popolazione più numerosa, i pensionati hanno un peso elettorale dati. L'idea di significativo complica il dibattito sull'equità intergenerazionale. Con l'aumento delle diseguaglianze nella retribuzione e la ricchezza, l'idea di una migliore tassazione dell'eredità sta guadagnando consensi a sinistra. La questione delle pensioni di vecchiaia è tanto centrale quanto controversa all'interno del Rassemblement National. Marine Le Pen mantiene la sua posizione di ripristino dell'età pensionabile legale a 62 anni. Gli ecomunisti Michel Zemmour e Bertrand Martineau discutono le implicazioni della deindicizzazione delle pensioni e dell'inflazione. Quello che ci racconta la Francia è un po' una cosa che sta succedendo un po' in tutti i paesi, quella dell'invecchiamento della popolazione, quindi ovviamente un aumento dei pensionati, ma i giovani, come vedete da quello che si legge in Francia, hanno sempre meno fondi e a vantaggio di quelli che invece sono in pensione, che hanno già versato quei fondi, diciamocelo subito. però c'è un punto di rottura anche dal punto di vista politico, che mentre lì più anziani, chi sono, hanno una direzione di voto ben precisa, i giovani ce l'hanno un altro. Questo è un po' quello che diciamo ci racconta Le Monde, estreme durali candidati in Kiat Berlin. Le elezioni in Germania sono diciamo così anche qui trattate come un'inquietudine. L'estrema destra è il candidato che inquieta Berlino, Ulrich Siegmund, questo si chiama così, che rischia di poter vincere l'estrema destra proprio in Germania. Le Figaro, andiamo a parlare, a vedere quindi anche il giornale invece più conservatore, una sorta di centrodestra italiano. L'entusiasmo popolare prima dell'arrivo di Papa Leone XIV in Francia. E che cosa ci racconta? Perché dovete sapere che la Chiesa francese, con quella, insomma, con la Chiesa cristiana e così, diciamo, è sempre stata un po' in contestazione, ve lo ricordate, no? Comunque, e invece centinaia di migliaia di persone sono attese a Parigi, Lourdes e Metz per la prima visita del Papa del nostro paese dal 25 al 28 di settembre. Si stanno preparando i francesi. Canicule, incendies, sécheresse, retura sulle tefine infernale, canicola, incendi e siccità, uno sguardo a un'estate infernale. Sapete che per la Francia è stato un periodo molto molto critico a causa degli incendi che l'hanno devastata, e anche come è successo un po' anche alla Spagna, nel madrileno. Quindi questo l'articolo tratta di questo. Andiamo a vedere adesso velocissimamente di cosa si occupa il Financial Times Weekend, giornale economico finanziario inglese, che questa mattina dice: Harley rinvia l'obiettivo di spesa per la difesa. Sapete che a fronte della così paventata minaccia russa nei confronti dell'Inghilterra sta cambiando quelle che sono diciamo sta cambiando un po' la politica sotto questo aspetto. E qui infatti si parla anche di questa cosa, che rinvia l'obiettivo per la difesa, perché sicuramente ci sarà una rivisitazione dello stesso, anche in base a quello che, insomma, sapete, sta succedendo nel mondo. Il prestito della Lazio di Bayeux offre un modello per i marmi di Partenone, afferma il direttore del museo. Qui si parla invece di un trasferimento di beni sui musei e di come questa viene gestita, è una cosa un pochino diversa. Andiamo a vedere velocissimamente di cosa invece parlano i giornali spagnoli. Gli spagnoli, che li mettiamo qua in anteprima, eccolo qua. El País, il País parla di Ceuta, città distrutta a un mese dall'ingresso massivo degli immigrati. E guardate che nei media internazionali di questo tema se ne parla meno, ma quello che sta succedendo a Ceuta è veramente qualcosa di indescrivibile. Lo descrivono qua: la paura, il senso di abbandono, la mancanza di soluzioni stanno soffocando una città sull'orlo del collasso. La crisi minaccia la convivenza tra cristiani e musulmani, elemento chiave della sua identità. E perché qui si parla anche dello scontro che viene dal punto di vista della religione. È una cosa che ne parlano pochissimi, pare che non se ne possa parlare, ma ne parlano i spagnoli che la stanno vivendo questa cosa, perché chi arriva qua ovviamente non ha le stesse idee di quelli che trovano. La paralisi de Sánchez in Spagna, un crisi de Stato, sta diventando anche qui il mondo. Quindi pensate che El País, El Mundo e ABC hanno tutti e tre lo stesso titolo, questa accusa nei confronti a Sánchez. La paralisi di Sánchez fa precipitare la Spagna in una crisi di Stato. E a un mese dall'assalto a Ceuta, viene chiamato un assalto a Ceuta, a Romi del 98 del regime del 78, qui si ritorna a una storia della Spagna passata. E guardate che ci sono delle immagini e testimonianze veramente pazzesche di quello che sta succedendo a Ceuta. Il primo mese di lutto a Ceuta, viviamo in uno stato di allerta permanente, specialmente per le donne che vivono chiuse in casa, perché questa orda di gente che è arrivata in quella exclave ne sta combinando di tutti i colori. da quello che raccontano i giornali spagnoli, e qua si fa, vedete che non se ne parla più in Italia, chissà perché. ABC, Ceuta smaschera l'inefficacia dei ministeri ideologici, quando si parla della, qui si va a parare su quella che può essere un'ideologia dell'accoglienza, prescindere tutto, e quello che si scontra contro la realtà. Attenzione, la trovate questa cosa nei giornali spagnoli, ABC, in tutti e tre i giornali, quindi non possiamo dire che sono sostanzialmente differenti per politica. Dalla stessa, da qualunque parte la si guardi politicamente parlando, questo è un attacco a Sanchez, e quello che sembrava aver minimizzato andandosene in ferie questa cosa, in realtà gli spagnoli la stanno vivendo veramente male. Anche l'Avanguardia parla di questa cosa. A un mese di distanza la crisi di Ceuta rimane irrisolta, solo l'economista cambia e va sull'inflazione, energia e immigrazione, vivienda e alloggi complicano la fine dell'anno. Ma in tutti c'è questa grande cosa, come vi dicevo, della Spagna, quindi è un tema che volutamente probabilmente è stato in questo modo ignorato, in questo momento sta passando di secondo piano, anche perché ci sono le crisi della guerra, delle guerre che sono in giro, è vero, ma la Spagna qui veramente ha seri problemi. A tra poco.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Possiamo terminare le pagine così degli esteri se non andiamo a curiosare anche negli Stati Uniti, in questa America così trampiana. Insomma, beh, adesso c'è le elezioni midterm, insomma, se la vede dura Trump, ma no, perché ha avuto un grande risultato con questo accordo, con questa cosa che ha avuto dal Venezuela. Il 55% delle estrazioni è degli Stati Uniti, quindi lui è contento, ma del resto è un imprenditore, l'abbiamo sempre saputo. Vediamo i giornali americani di cosa parlano. Andiamo a News Today Weekend, che ci racconta, vediamo cosa ci racconta un po', no? La guerra perseguiterà l'eredità di Trump, qui si preoccupano di quello che dopo quello che è successo in Iran, cioè a 6 mesi dall'inizio della guerra in Iran, le elezioni sono state dure, colpi di scena, insomma, e raccontano che non è tutto oro quello che cola, insomma, che cosa lascerà Trump. Chi gestisce davvero il football universitario, si parla, queste 25 persone esercitano una grande influenza e hanno capacità di plasmare il futuro di questo sport. Pensate, anche qui c'è una sorta di lobby intorno al baseball del college americano. Beh, insomma, questi sono problemi anche loro. New York Times, dove ci porta? Ci porta nella mischia del mercato delle previsioni, anche gli Stati Uniti combattono contro Trump. Amministrazione affari di famiglia si allineano sulle controversie legali relative alle scommesse. Sì, perché dovete sapere, questo era un articolo che era uscito qualche tempo fa, che c'è pare che alcuni canali di scommesse, di soldi scommesse, vadano direttamente a incanalarsi, ad andare insomma verso la famiglia Trump, e quindi adesso vedete che se ne sta continuando a parlare. Dentro le scuole, le scuole segrete femminili che sfidano le regole talebani, qui c'è un articolo che ci racconta in realtà che anche nel dove sono i talebani ci sono delle scuole che insegnano segretamente le donne, perché le donne sono completamente segregate, no? Quando andiamo a sbandierare tante bandiere, ricordiamoci cosa stanno facendo alle donne gli iraniani, nonché gli afghani e così via, molti paesi che si definiscono diciamo così aperti, che questi non sono sicuramente aperti. Vabbè, ricordiamole queste cose le donne, lo ricordo negli Stati Uniti. Los Angeles Times di cosa parla questa mattina? Si parla anche dell'accordo raggiunto sulla regolamentazione dei data center. Sapete che i data center cosa sono? Sono quelle grandi farm, come se voi avete il vostro computer, il vostro NAS in casa, ma moltiplicato milioni e miliardi di volte, cioè sono enormi contenitori di dati, dei sistemi di intelligenza artificiale, dei cloud, che sono sparsi un po' in tutto il mondo. Ora queste strutture hanno delle criticità. La prima è quella dell'energia, che sono energivore, cioè ne mangiano tanta, la vogliono stabile. Per questo la Spagna, con il loro diciamo così grande influsso delle energie eoliche e solari che non sono stabili, vi ricordate l'apagon, stanno cercando di delocalizzarli perché non è considerata una rete elettrica sicura. Ma l'altro problema ce l'hanno anche come raffreddamento, sì, devono essere raffreddati perché i computer insomma scaldano i componenti, quindi questa cosa va a impattare dove sono, ecco, dove vengono costruiti vanno a impattare, tant'è che Google, sapete che ce n'ha uno sotto il mare, lo vogliono portare, addirittura Musk ha previsto di portarli nel cielo, cioè nello spazio, così almeno si raffreddano da soli. Beh, comunque hanno cercato di trovare un accordo se gli Stati Uniti, perché una regola per dire qui si possono fare e qui no, e quali sono gli impatti per la popolazione dei famosi data center, sì, quelli che permettono l'intelligenza artificiale, quelli che mantengono le nostre foto, i nostri video, tutto insomma, quelli, ecco, queste sono strutture che purtroppo ci vogliono. Washington Post, vediamo di cosa si occupa. Andiamo a Washington, i leader militari sono cauti riguardo alle operazioni prolungate in Iran. Vedete, si parla sempre più dell'Iran perché è una debacle degli Stati Uniti, no? Arrivo io, lo sceriffo del mondo, in realtà, però Trump dice io, le navi passano con me, dice le navi passano, pare che non ne passino poi così tante come dice lui, ma del resto ne dice tante. Ma vi ricordo che comunque è uno degli uomini più potenti del mondo. Il gas pubblicizzato da Trump non è stato pagato, afferma il fornitore. Ecco, qui c'è un aspetto che io, se cerco, lo traduco al volo, scusate se magari dirò qualche imprecisione, però questo mi piace di leggerlo. Lausitter, una causa, sostiene che la catena che ha tagliato i prezzi è in arretrato di quasi 4 milioni di dollari. E sentiamo di cosa parla. Una catena di distributori di benzina che ha abbassato i prezzi il mese scorso, in risposta all'appello del presidente Donald Trump per un carburante più economico, ha suscitato un mistero su come sia stato in grado di vendere con tale sconto. Una nuova causa legale offre una possibile risposta. Un fornitore di carburante sostiene di non essere stato pagato per il gas che è stato infine consegnato alle stazioni in The Freedom Fuel Network. Allora, che è successo? Trump aveva dato l'indicazione di cercare di abbassare il costo del gasolino, cioè della benzina, per dare un aiuto agli americani, un po' come dovrebbe fare adesso Giorgia Meloni per abbassare queste accise.

0: Sparito, è arrivato in America. Vediamo un po'. A New York le lamentele degli inquilini sono aumentate del 25%, con 576.000 chiamate, dipartimento per l'edilizia, mentre l'amministrazione socialista Mandani esorta gli affittuari a presentare reclami anche per i problemi più insignificanti. I proprietari di casa dicono al Post che gli inquilini ora chiamano il 311 senza chiedere prima di risolvere i problemi e spesso non negano loro l'accesso. Ci stanno lentamente picchiando a morte e ci incolpano, ha detto il proprietario di una casa di Lincoln Heights fuori dal suo edificio di 15 unità a Crown Heights. Allora, che cosa sta succedendo? Ovviamente la tutela da parte è uno scontro fra affittuari e inquilini, cioè chi affitta la casa e gli inquilini, che si possono risolvere a questo numero per segnalare gli inquilini, per segnalare insomma quello che non va con gli affittuari. Ma che succede? Che gli affittuari, questo che si ritrovano adesso ad avere tante accuse, magari che manchi nemmeno sono state portate alla loro conoscenza, da quello che si legge qui, e questi chiamano il 311 e Mandani fa in modo di dargli ragione, arrivando a dire che insomma la proprietà privata di chi affitta le case viene messa in discussione. Pensate questo, andatevelo a leggere sul New York Post di oggi, insomma mi pare che sia una cosa abbastanza particolare, ma il tempo scorre tiranno. Io allora vado direttamente, sapete, al giornale che ormai da quando ci ha raccontato la vera storia di Crass Montana, ma anche prima, quando ci ha raccontato gli F-35, quando ci ha raccontato la Svizzera con i dazi che andava lì a supplicare Trump, a noi no, per poi beccarsi più alti di tutti, noi non possiamo non leggere Le Temps, un giornale della Svizzera francese che ci dice le cose come stanno, e a noi ci piace questo, no? Allora, di cosa parlano oggi? Oggi parlano Le Temps, vediamo se innanzitutto è l'edizione aggiornata, perché altrimenti non ne tiriamo fuori. Le islandesi, che cosa ce l'hanno con gli islandesi? Sono resti a esporre la bandiera europea. Eccoci qua. E come mai? Che è successo? Perché? E noi andiamo, infatti sono tutte bandiere islandesi, andiamo a leggere Skrotten. La popolazione islandese deciderà questo sabato se rilanciare i negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Sondaggi recenti mostrano un referendum molto aperto in una società profondamente divisa. Temendo minacce all'indipendenza della vicina Groenlandia e all'inflazione, i filo europei puntano sul mercato, alla solidarietà del vecchio continente. I pescatori islandesi invece sono di un'altra pasta. Sull'isola di Heimaey, si legga così, centro nevralgico dell'industria della pesca che rappresenta quasi l'8% del PIL, regna l'euroscetticismo. Un reportage da un paese che difende estremamente la propria identità nazionale e la sovranità conquistata a caro prezzo. Beh, insomma, allora c'è questo scrutinio, c'è queste elezioni per sapere se il referendum, diciamo così, se l'Islanda aderirà all'Unione Europea o meno. Vedete, ci sono molti scettici. Da una parte c'è la paura perché si avvicina alla Groenlandia, e sapete che Trump quella mia, ora oltre che il lago dell'Ontario lo vuol chiamare il lago d'America, lo sapete, no, col Canada, questo scontro, vabbè, lui si scontra con tutti, ma la Groenlandia sapete che è appetibile, la rivendica, e allora da una parte hanno paura perché sono vicini questi islandesi alla Groenlandia, dall'altra dicono, specialmente i pescatori, dicono no, guardate, siamo molto scettici sul fatto di come venga gestita la pesca dal punto di vista dell'Unione Europea. Beh, che dire, da una parte si vuole la moglie, la botte piena e la moglie ubriaca, mi verrebbe dire, scusate su un termine che insomma è anche abbastanza basso, perché però per rendere l'idea che insomma questi islandesi si dovranno decidere da che parte stare, perché insomma l'Europa, l'Unione Europea è qui, noi ci siamo, e nel bene o nel male, però insomma ve la ricordate la Brexit, no? Sapete quanti inglesi oggi farebbero passi falsi e ci hanno cercato di farli pur di tornare indietro, eppure questa la storia non si cambia. Bene, io vi saluto, buona domenica 30 agosto 2026 a tutti voi, e come vi dico sempre, passate una bella giornata, fate quello che volete, l'importante è che arriviate a questa sera e possiate dire come sono stato bene oggi, grazie anche agli auguri di Radio Fly. Ciao a tutti!
1: Allacciate le cinture, pronti al decollo, con Radio Fly.
2: Fly Spot.
1: Ciao!

0: Ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa. Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
1: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso. Navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
0: Ma io ho il giga.
1: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 3128 astranet.cloud.
2: Flyspot.
3: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
2: Flyspot.

want the man you see to be the man you adore.

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Un cordiale saluto da Nikos Chiodetto di Travi Meteo, un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di lunedì, un esordio settimanale con la presenza dell'anticiclone, sarà una giornata di cielo sereno, poco nuvoloso su tutta Italia, tanto sole ma ancora caldo, caldo che si farà sentire dappertutto, massime sia al nord ma anche sulle nostre regioni centro-meridionali che usciranno mediamente tra i 30 e i 36 gradi. Solo verso sera in montagna su Alpi e Prealpi si innescheranno occasionali temporali di calore, altrove appunto tempo soleggiato. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Travi Meteo.
1: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
2: Flyspot.

0: Ciao. Ciao Chris.
1: Ciao Raffo.
0: Come stai?
1: Bene.
0: Buongiorno.
1: Non sai cosa dire?
0: No, vabbè,
1: c'hai lo sguardo a pallettoni. Dwayne Eddy, abbiamo iniziato con Moonshot, sentite che brano estivo, mamma mia, con questi coretti un po' yeah yeah yeah sotto.
0: Ma tra l'altro molto space age, c'è
1: sì,
0: questo
1: sì.
0: No, forse non tutti sanno che esiste un genere musicale definito space age. Ma sì, lo trovi
1: sì.
0: Nelle categorie disponibili,
1: sì, sì.
0: No?
1: Quando... Di solito erano strumentali con effetti sonori tipo i movie
0: i razzi, tipo sì, suoni.
1: Lasciamo
0: strani.
1: Sentire ancora un pezzettino.
0: E a proposito di space, infatti questo brano si chiama Moonshot.
1: Eh sì, Moonshot, bello, bello.
0: Dwayne Eddy, bravo. 1965.
1: Bravo Raffi.
0: Oggi abbiamo iniziato così. Allora, ed è il
1: questo lo tiro giù dal balcone.
0: La nostra, vai, aspetta che prendo il fucile che gli spariamo.
1: Dai, Ego,
0: sigla.
1: Sigla.
0: No matter what the time or place, let's keep up with that happy pace. In collegamento da Torino, Italia, Radio Fly presenta

0: In studio Raffo The Twist e House Rocking Chris.
1: Me conosci?
2: Benvenuti. Ma guarda come l'hai abbassata, zang, l'hai tagliata con l'accetta sta sigla. Sì. Benvenuti, nuovo episodio di 1-2-3-4 con i vostri beniamini Raffo The Twist
3: e House Rocking Chris.
2: Ormai abbiamo sta cosa, i vostri beniamini.
3: Ma sì, dai, fa ridere. Sì, perché sì, sai cosa? Mi ricorda un po', che so, l'Alce Bullwinkle con l'altro. Mi ricorda quei personaggi dei cartoni animati, che quando eravamo piccoli erano i nostri beniamini.
2: Tipo Yogi e Bubu.
3: Tipo Yogi e Bubu, bravo.
2: No?
3: Comunque questa l'hai servita, guarda, ci chiameranno tutti Yogi e Bubu.
2: Ma sicuro, sicuro. Però mi piaceva, comunque a me erano simpatici Yogi e Bubu.
3: Sì, sì.
2: Vabbè, vabbè, mettiamo un disco così per scaldarci.
3: Sto partendo con l'imitazione.
2: No, non fare niente.
3: No.
2: Lui era Neil Sedaka, a quanto
3: Canada,
2: pare Neil Sedaka ha inciso tutti i suoi dischi nel 59.
3: Sì.
2: Sono tutti del 59.
3: Praticamente ha passato un anno in studio.
2: Esatto. Ringa Rockin', eccola.
3: Sentite che carina.

0: Bellissimo, bellissimo.
1: Adesso
0: a me mi casa, non lo so.
1: Bellissimo.
0: Meno male, Raffo, che abbiamo gusti diversi.
1: Cerca di dare, però, nel senso, non può essere tutto fighissimo, bellissimo.
0: Lo so, me lo dice anche mia madre.
1: Ci prendono in giro, che dicono che è tutto bello.
0: Lo dice anche mia madre, che ci ascolta.
1: C'ha ragione.
0: Sì,
1: che prima mi ha fatto il culo.
0: Lo
1: perché
0: dice anche su di te.
1: Non so, mi ha fatto il culo perché stavo.
0: Non si dice.
1: Mm. Vabbè, ma culo non è mica
0: non
1: la parola.
0: Si dice.
1: Va bene, non la diciamo più.
0: Vabbè.
1: Comunque stavo entrando sotto al portone, sotto nella portineria
0: sotto gli studi del palazzo,
1: esatto,
0: in via Massena 2
1: e mi ha detto: comunque quando fai sti video e dici che ci fai ascoltare un disco, dopo lo lasci andare, me lo fai ascoltare perché poi io c'ho voglia di sentirlo, mi incuriosisce, e invece lo stacchi così. Ho detto: no, ma quello io faccio solo, io sono solo la faccia che racconta le cose, poi dietro la regia è Raffa.
0: Ah, cioè,
1: certo, praticamente ti ho svergognato con te.
0: Scrivi una spiegazione.
1: Ma tu scrivi no, le ho anche spiegato che se lasciassimo il disco, poi la gente
0: poi ci tagliano, poi l'algoritmo ci toglie i diritti.
1: Vabbè. Gennaio 57, un paio d'anni prima, loro erano The Cardinals, il brano si intitola
0: Near You.

0: Allora, in studio stiamo montando il ring perché ci dobbiamo picchiare, c'è un match.
1: Perché, c'è nessun match.
0: Perché che a Christian non piaceva il disco che ho messo prima e io non è neanche che dico che non mi piace, dico carino questo. Tra i due forse preferivo quello di prima.
1: Infatti non è questione di... è che non è tutto bellissimo.
0: Vediamo come cambia le regole a suo favore.
1: Non cambia niente. Cioè, intanto io ho iniziato, quindi le regole sono le mie.
0: Ecco,
1: perciò
0: quindi già perso.
1: No, vabbè, a me piace. Invece a me piace questo disco dei Cardinals. Erano un gruppo vocale di quelli dal gusto un po' più vecchio. Che hanno iniziato all'inizio degli anni 50. Sì. Hanno fatto anche
0: Come Back My Love, se non ricordo
1: sì,
0: male.
1: Sì, ma poi bellissima. Hanno fatto quella versione strepitosa
0: quello
1: di Misir Lou.
0: Non sta crosta qua che
1: di Misir Lou, stai zitto, se no ti spengo. ti tolgo il guarda.
0: Al mixer ci sono io, mi dispiace. Tu puoi gestire i piatti.
1: E quindi nel 57, secondo me, erano comunque vecchi, avevano un suono, un modo di cantare che non era come quello dei gruppi vocali dei ragazzini di quel momento lì.
0: Cioè, era il 57 e questi erano già vecchi.
1: Perché hanno iniziato alla fine degli anni 40.
0: Scherzando.
1: Devo spiegare tutto.
0: Era una battuta.
1: Vabbè, da Atlanta,
0: mia.
1: Georgia, mettiamo questi che si chiamavano The Debonairs. Questo è un disco raro. L'unico che ho visto, a cui l'ho visto, è Mr. Lucky.
0: Io ho un Debonairs, ma non mi ricordo il titolo.
1: Credo siano questi, ma potrebbero essere.
0: Adesso guardo.
1: Guardiamo. Questa
0: Vai,
1: si intitola
0: Faccela sentì.
1: Eccola.
0: Faccela sentì.

0: Era novembre del 1957 quando usciva questo disco su Herald Records, un'etichetta di New York City. Loro erano The Debonairs, il brano si intitola Darling e ci piace un sacco.
1: Dall'altra parte invece arrivano Danny and the Juniors, non dico niente perché lo so già.
0: Non dire niente,
1: D-O-T-T-I-E,
0: te lo dico io poi.

0: Ed ecco un altro Wachuwari record qui a 1-2-3-4
1: che oggi non è più 1-2-3-4 ma è
0: 1-2-3-4 The Diamonds. Questa era Little Darling,
1: non ha bisogno di presentazione, no. Un brano
0: uscita
1: famosissimo
0: l'8 febbraio del 57, qualche mese prima la versione originale dei Gladiolas, per intenderci quelli in cui il solista era Maurice Williams, che poi fecero Stay, che finì nella colonna sonora di Dirty Dancing.
1: Stay, just a
0: esatto,
1: little bit
0: erano sempre
1: stronger.
0: Loro. Ma ovviamente questi bianchi con questo Wachuwari ebbero più successo all'epoca.
1: Al falsetto di Stay? Non ci arrivo.
0: Non ci arrivo.
1: Vabbè, questa la tagliamo.
0: Vabbè. Facciamo sentire,
1: lo so che
0: non,
1: non si può tagliare
0: niente.
1: No,
0: siamo in diretta mondiale in tutte le dimensioni.
1: Siamo in mondo visione, esatto. In universo visione.
0: Va bene, il prossimo disco che vi faccio ascoltare,
1: mamma mia, arriva
0: sono
1: BB King.
0: Veramente fiero, questo disco sono anni, è sempre costato tantissimo, sono riuscito a comprarlo a un prezzo ragionevole.
1: Christian è veramente euforico.
0: Ve la voglio far ascoltare. BB Blues Boy King 1955, questa è 16 Tones, ma senti le robe.

0: Mamma mia, ragazzi.
1: Bella.
0: Ci piace, mi piace proprio BB King. Vabbè, mi è sempre piaciuto BB King. Non so se vi ho raccontato dell'ultimo tour di BB King.
1: Credo che tu ce l'abbia raccontato qualche volta, ma secondo me lo potresti dire di nuovo, perché sono passate almeno 100 puntate.
0: Esatto. L'ultimo tour di BB King nel 2012, io andai insieme a un mio caro amico dove corrono i cavalli, all'ippodromo a Milano. E ci fu questo concerto, minacciava pioggia, faceva un caldo atomico, era giugno. Insomma, BB King lo accompagnano sul palco e lo siedono sulla sua sedia, mi mettono Lucille in mano, Lucille è la chitarra per chi non fosse al corrente di questo, gli danno sta chitarra in mano, comincia la band che girava a 30.000 all'ora, erano proprio fighi, carichi, quello sciaffolone. Alla prima nota mi è venuto da piangere, mi viene ancora, se ci penso, il magone. Alla prima nota di Lucille, e poi a un certo punto sto vecchio, perché c'aveva 87 anni, tipo, era vecchissimo, che non si muoveva tanto, decide di fare You Are My Sunshine, una delle canzoni più brutte della storia, secondo me, che me l'ha resa bella, me l'ha fatta amare. A un certo punto c'era tutto l'ippodromo, ragazzi, che cantava You Are My Sunshine insieme a BB King, che si è commosso pure lui.
1: Quando uno ce l'ha,
0: questo ragazzi, è stato veramente ragazzi. Uno di quei personaggi che sta nell'Olimpo, come dicevo qualche settimana fa di Bo Diddley. BB King è un altro, lo mettiamo
1: nell'Olimpo.
0: Lassù. Va bene, prossimo disco, Otis Rush 1957, Cobra Records da Chicago, Illinois. Il brano si intitola If You Were Mine.

0: Se tu fossi mia,
1: scritta da Willie Dixon.
0: Were mine. Mm-mm. Un altro capolavoro scritto da Willie Dixon. Mamma fantastico. Cobra Records. Lui era Otis Rush.
1: Otis Rush. Sì.
0: Mentre
1: all'armonica pare che ci fosse Big Walter Horton. Lo riconosco, non c'è scritto da nessuna parte. Lo riconosco perché è uno di quegli armonicisti che amo particolarmente.
0: È uno dei tuoi beniamini.
1: Sì, è uno dei miei beniamini.
0: Bene, va bene. Allora, ragazzi, cari amici ascoltatori di 1-2-3-4, siamo anche oggi in dirittura d'arrivo. Il vostro programma preferito a base di vinili a 45 giri, vinili e ogni tanto anche altri materiali.
1: Ma soprattutto dischi.
0: A 45 giri è arrivato alla fine, quindi vi diamo appuntamento la prossima settimana. Vi ricordiamo che ci potete ascoltare su Radio Fly sul 98.5 106.1 MHz in modulazione di frequenza e DAB, e su le varie piattaforme podcast, ovvero Mixcloud, Apple Podcast, Spotify, eccetera eccetera. Mm-hmm. Quando volete, quindi iscrivetevi, mettete la campanellina, il segui, e niente, appuntamento la prossima settimana. L'ultimo disco di oggi è invece rimaniamo nel mondo del blues.
1: Sì.
0: Questo è un
1: Little Junior Parker che incideva alla Sun Records nel 1953.
0: Esatto.
1: Dei brani come Mystery Train, poi ripresa da Elvis un paio d'anni una leggenda. Leggenda del blues di Memphis.
0: Questo è uscito nel 1961 su etichetta Duke e si chiama Driving Wheel, Little Junior Parker. Ciao a tutti, appuntamento alla prossima settimana.
1: Ciao.
0: Ciao ciao.
1: Raffo The Twist.
0: E Rockin' Chris.
1: Ciao.
0: Baci e abbracci.
1: Dai, falla partire.

0: Stand by.
1: Michelle, take one.
2: Yeah. 1, 2, 3, 4.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture dal 26 agosto al cinema. Quest'estate.
7: È un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
14: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
15: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
16: Penso che non sia semplicemente una macchina.
14: Può un vuoto essere colmato?
17: Rimandalo indietro.
18: Te lo fa ricordare ogni giorno.
14: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
16: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
14: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
19: Siete le sorelle Owens?
20: Sì, se amiamo qualcuno muore.
19: Ma dai,
3: a settembre
20: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
20: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
20: Aspetto questo momento da un'eternità.
21: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
22: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
23: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
24: Odio questa notte.
23: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
25: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
26: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
27: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
28: A me importa.
29: Coyote versus Acme.
30: L'idiota!
29: Al cinema dal 2 settembre.
31: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Thank you. Thank you. Here we go.
1: Fly spot.
2: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
3: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
2: Ma è tutto il giorno che lo fai!
3: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
2: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
3: Eh? Cosa c'entra?
2: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
3: Ma io vado velocissimo con i selfie.
2: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
4: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
1: Flyspot.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Brother, what's that?
3: This is a big party, man.
2: Yeah, brother, like, stop.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi alcuni consigli su come conservare meglio il cibo. Attenzione anzitutto alle mele ammaccate, perché contageranno le altre più facilmente, dato che l'etilene viene prodotto in grandi quantità quando un frutto è sottoposto a stress e traumi, come una botta. Consumatele quindi per prime, dopo aver rimosso la parte oscurita, scurita o ossidata. Conservate il latte nella parte intermedia del frigo e non nell'antalaterale, dove rischia di prendere calore ogni volta che si apre lo sportello. Un buon modo per utilizzare la frutta secca e non lasciarla abbandonata per ere geologiche in qualche antra della dispensa è arrostirla nel forno non appena comprata, lasciarla raffreddare e stiparla in barattoli. Sarà così pronta all'uso ogni volta che vorrete utilizzarla in qualche ricetta. La temperatura ideale di conservazione delle uova in frigorifero è di circa 4-5 gradi centigradi, pertanto è meglio evitare di tenerle nella porta del frigo dove alloggia l'apposito contenitore e riporle quindi nel piano più alto dove staranno più al fresco. Conservatele nel contenitore d'acquisto e non a contatto con altri cibi per scongiurare il rischio di contaminazione degli alimenti con il batterio della salmonella che si può annidare sul guscio. Prima di consumarle, se avete dubbi sulla loro freschezza, fate la prova dell'acqua. Se messe in un bicchiere d'acqua galleggeranno, significa che è meglio non mangiarle perché si è accumulato gas all'interno del guscio. Se invece vanno a fondo, significa che sono freschissime. Sapete che i tappi alle estremità superiori delle bottiglie di plastica possono essere riutilizzati per chiudere sacchetti per alimentare in modo ermetico? Ebbene sì. E altri consigli? Per esempio, cercare di tenere il frigorifero ordinato. Nei cassetti in basso, riporre frutta e verdura. Nei ripiani più bassi, quelli più freddi, puoi tenere anche carne, pesce e prodotti deperibili come salumi e formaggi freschi. Nello spazio più in alto puoi tenere formaggi stagionati e cibi cotti e le bibite nello sportello. Evita di tenere il frigorifero troppo pieno, l'aria fredda non riuscirebbe a circolare e ciò potrebbe compromettere la conservazione del cibo. Inoltre faresti fatica a raccogliere ciò che hai e rischieresti di far scadere gli alimenti. Tieni i cibi cotti separati da quelli crudi per evitare contaminazioni batteriche e cerca di non sostare a lungo davanti al frigorifero aperto. A proposito di congelare, si può congelare carne e pesce freschi, frutta e verdura, a patto che non si tratti di ortaggi troppo acquosi come pomodori, insalata, cetrioli, banane o pesche. Cibi cotti, sughi e pane vanno bene. Una volta scongelato è bene non ricongelare per scongelare contaminazioni batteriche e perdita di sostanze nutrienti. Per evitare passaggi bruschi di temperature è quasi sempre meglio scongelare usando il frigo, trasferendovi cioè i cibi che si trovavano prima in freezer, anche se così occorrerà più tempo. Ricordati di pulire il frigo regolarmente, va benissimo una miscela atossica e disinfettante di acqua e aceto o acqua e bicarbonato e asciugalo con attenzione dopo il lavaggio. Il cibo resisterà più a lungo. Assicurati che non si formi ghiaccio alle pareti ed effettua regolarmente le operazioni di sbrinatura. Un bicchierino di bicarbonato posto in fondo al frigorifero aiuterà a tenere alla larga i cattivi odori. E allora con questi consigli io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera. Manomana.
2: Vola con Radio Fly.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: FlySpot.
2: Radio Fly.
0: Rewind.
3: Benvenuti all'ascolto del Deltaplano. Musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Un format di informazione, commento e proposta musicale condotto, parlato e mixato da Mauro Giovacchini Cispi, il martedì alle ore 17.03 su Radio Fly, in FM, su DAB Plus, in streaming.

ci siamo, un'altra puntata del Deltaplano. Mauro Giovacchini, come al solito, con un filo di voce a questi microfoni, e ci rimarrò per almeno un'ora e 55 circa. Oggi cercherò di essere preciso. Buon pomeriggio. Quando poi riascolterete questo programma, il Deltaplano in replica, sarà notte, buio profondo.

mondo. Benvenuti, ben rimasti all'ascolto, questa è Radio Fly, poi proveremo anche il collegamento con Michele Guidi per il Promenade Metamorfosi teatrale in itinere, o meglio, site specific. Ebbene, direi di partire subito con la prima canzone e poi magari tentiamo un collegamento.

0: Proviamo il collegamento con Michele Guidi, il regista di Promenade. Mi senti, Michele? Bene, io ti sento un po' a distanza, ma vedo un po' di alzare il volume. Sei in una zona di buona ricezione o insomma?
1: Adesso è meglio?
0: Sì, forse adesso va un pochino meglio. Sì, ho cercato di alzare anch'io il volume al massimo e vediamo se riusciamo. Comunque ti sento, è già qualcosa, dai. E quindi, allora, intanto io do subito l'indirizzo dell'evento, che è una splendida località vicino all'Arno, nella bellissima campagna aretina, che è Meliciano, e non è la prima volta, vero Michele?
1: Esatto, no, siamo alla nona edizione, pensate, 9 anni che siamo qui a creare teatro in questo piccolo paese di Meliciano, che ha una grande forza però, che sono i suoi abitanti e la sua comunità.
0: Quindi il percorso, diciamo, prenderà avvio anche dalla riscoperta, mi risulta, di un vecchio libro del territorio locale, quindi questo posto Meliciano intorno all'Aretino, dentro l'Aretino. È un libro pieno di racconti e leggende, e quindi viene fuori questa sorta di fiaba che poi è la somma di altre storie, di altre fiabe, che si condensa nello spettacolo vero e proprio. Io ho detto all'inizio in itinere, in realtà è site specific è il nome, no? Ho capito bene?
1: Sì, hai capito benissimo, Mauro. Questo è un tipo di teatro, quello, il teatro site specific, che è molto molto sperimentale, ruota tutto intorno alla ricerca sullo spazio, sui luoghi, sui suoi elementi, sia naturali che artificiali, su spazi privati e pubblici. E in questo Meliciano è veramente un aggancio molto forte, perché grazie agli spazi che ci lasciano i propri abitanti, sia pubblici che privati, noi riusciamo a creare sperimentale ogni anno in maniera differente. Quest'anno riguarda il tema della metamorfosi, ci siamo fatti tante domande, abbiamo cambiato tante idee durante questi mesi, perché i tempi stanno cambiando, il nostro presente sta cambiando, la società sta diventando non solo molto veloce, ma tanti eventi stanno creando molti cambiamenti. Alcuni sono veri e propri traumi. Allora noi ci siamo chiesti come cambiano le cose in base a come le viviamo, no? Anche se da lontano, o i propri metamorfosi personali nel lungo il percorso della vita, no? E questo tema ci ha richiamato leggendo video, ma poi ci siamo accorti che le fiabe ci avevano preso di più, cioè le fiabe che siamo andati in cerca ci hanno parlato molto di più, e da lì abbiamo preso questo canale che tra l'altro è, le fiabe raccontano sempre dei grandi miti o lavorano sugli archetipi, ma parlano molto anche al presente. E quindi la ricerca sulle fiabe è partita poi dal libro della Peroli, che è Le novelle della nonna, che è un libro del Casentino molto molto conosciuto. Abbiamo elaborato quelle, abbiamo lavorato invece una fiaba sudamericana con Miguel Pacheco, che è un ragazzo con cui stiamo collaborando da 2 anni, che è arrivato qui in Italia dal Venezuela. E poi infine ci siamo spinti verso la fredda Russia, che è un territorio culturale che a noi è sempre piaciuto, sia dai libri, dai grandi libri che sono usciti dalle penne degli scrittori russi, ma queste fiabe ci hanno parlato, e le narreremo con la tecnica dei burattini e dei pupazzi. Quindi ci saranno 3 spazi differenti dove verranno raccontate fiabe differenti, e attraverso il camminare il pubblico entrerà non solo in luoghi diversi, ma in storie diverse. Ecco la promenade di quest'anno per la nona edizione.
0: Ascolta, quindi questo modo vostro, tuo, di fare teatro, quindi La metamorfosi è un vero e proprio percorso. È solo un percorso artistico oppure già dalla premessa sembra aver capito che è anche un percorso umano che richiede proprio, anche con il movimento, l'osservazione, la partecipazione, quindi di esseri umani, cosiddetti spettatori?
1: Esatto, perché ci sono anche comunque, ci tengo a specificare, delle ricerche intorno a come uno vede gli spazi. Noi siamo abituati, per esempio, no, andare, non so, in centro città, fare tutte le nostre, i nostri lavori, i compiti quotidiani, no, che abbiamo tutti i giorni, no? E spesso però non ci fermiamo ad osservare dei luoghi che apparentemente noi li vediamo, ma forse non li vediamo tutti i giorni, no? Non ci fermiamo magari a osservarli per bene. Questo tipo di teatro mette al centro lo spazio, e quindi lo spettatore si riscopre a vivere uno spazio che magari già conosce in maniera completamente diversa. Quest'anno rispetto ad altri anni, per esempio, abbiamo tenuto leggera e parallela la tematica dello spazio, però effettivamente partire da un giardino per poi finire dentro un uliveto e infine nella magia di un piccolo bosco sicuramente fanno un effetto molto particolare, soprattutto sulla replica in notturna, perché noi quest'anno faremo una replica sabato 29 agosto alle 5:30, a seguire ci sarà la cena organizzata dal Circo del Milanesiano, che per la prima volta farà una cena molto molto luculliana, farà una cena proprio sortita, quindi ci sarà il primo, il secondo e il terzo, come a un ristorante, quando di solito in realtà facevamo il buffet. Dopodiché, finita la cena, perché anche per chi vorrà venire solamente lo spettacolo da fuori, alle 9:30 noi cominceremo a radunare il pubblico che si è prenotato per lo spettacolo serale, e finiremo verso le 11:30 dentro al bosco, che sarà l'ultima tappa di questa nostra edizione. Domenica invece abbiamo aperto un laboratorio per i bambini dalle 4 alle 6, dove ci sarà la costruzione del pupazzo. Sono tutti invitati infatti i bambini a giocare con noi, perché sarà un momento di gioco proprio tramite il mezzo del teatro, che è sempre molto forte. E dopodiché l'ultima replica per le 6, e il bar del circolo sarà aperto con merende, panini, faranno sempre cose meravigliose. Noi ogni anno ci troviamo bene, poi quest'anno abbiamo anche la fortuna che il tempo è dalla nostra parte, perché c'è sempre il rischio poi per gli eventi estivi, no? Soprattutto in questo cambiamento anche climatico, no? La metamorfosi climatica. Infatti io, Mauro, ti sto contattando, qua c'è un caldo, ci sono giorni di caldo e afa incredibile. Di domenica rinfresca un po'.
0: Sì, infatti è previsto l'aumento domani, ma poi sabato e domenica per fortuna dovrebbe rinfrescare. E comunque gli aretini che conoscono, e per quelli che non conoscono Melisciano glielo diciamo, è una località che è diciamo sopra, un po' in collina, più è in mezzo alla campagna, c'è il verde intorno, per cui chiaramente più ossigenazione, meno temperatura, già il luogo è molto bello, quindi fa bene sia al fisico che allo spirito, mette nella situazione di seguire bene la cosa, no?
1: Esatto, un piccolo paese Milano, io dico sempre dal grande cuore.
0: Dal grande cuore, sì.
1: Sì, dal grande cuore, perché è veramente piccolo, ma la sua comunità è molto forte, quest'anno hanno fatto tanti eventi in più, hanno fatto cene di beneficenza, giri pizza, hanno fatto il degustavino, hanno fatto tanti eventi, anche perché il 25/3 di quest'anno hanno finalmente riaperto il nuovo circolo, perché hanno fatto dei lavori, il circolo adesso è più grande, è tutto in divenire, quindi è tutto in metamorfosi, ecco, quest'anno, quindi questo nome ci ha proprio colpiti fin dall'inizio.
0: Bene, quindi sarà una metamorfosi fisica / psichica o psichica / fisica, che fra l'altro non solo, diciamo, mette di buon umore, ma un po' rigenera, no? da una spinta, e soprattutto lì veramente si partecipa, c'è una sorta di comunanza fra il regista, te, gli aiuti, i collaboratori, gli attori, e poi l'itinerario è davvero, cioè, è davvero un percorso, no? che ti apre un po' la mente, il cuore e l'anima, e ti fa entrare anche dentro le situazioni e i personaggi. E poi lì credo che ci siano a Meliciano e dintorni dei buoni genius loci.
1: Assolutamente, sì, assolutamente. Poi noi negli anni abbiamo anche cambiato spesso percorsi, anche le trame delle ricerche puntuali, abbiamo anche lavorato un anno molto, per esempio, sul pubblico, abbiamo diviso il pubblico in piccoli gruppi e si incontravano nelle sezioni di Promenade in Croce. Noi quest'anno con la nona abbiamo anche un pensiero diverso, perché andiamo verso la decima, andiamo verso la chiusura di un cerchio, quindi per noi il prossimo anno sarà molto importante, abbiamo tante idee, sarà sicuramente un anno in cui ci saranno tanti ospiti, tanti nostri collaboratori, amici, e quindi quest'anno qua è un anno di passaggio. Infatti diciamo che quest'anno qua siamo noi il nucleo, quello vecchio, diciamo così, quello che ha incominciato per primi, insieme a qualche novità, qualche nuovo amico, ma tutti, quasi tutto quel territorio, e quindi ci siamo messi in gioco già da due settimane, se non tre, che abbiamo studiato, andiamo avanti e indietro, creiamo, abbiamo costruito un piccolo teatrino, quindi è stato molto divertente quest'anno, perché c'era una comunanza proprio anche del tempo, cosa che qualche anno magari invece eravamo più divisi in gruppi, dipende sempre infatti dall'edizione. Quest'anno ci siamo proprio riuniti per essere noi, fare una cosa anche leggera, le fiabe ci sembrava la cosa migliore, sarà anche molto divertente, ci sono scene molto divertenti e ci sta piacendo molto essere riuniti qua di nuovo, anche perché diciamo che Broken Jump nasce sì da me e da Sam McGee, il mio amico nonché collaboratore, che abbiamo creato nel 2018 la compagnia, ma piano piano ne ha fatto parte anche Nike, la Cristina, Leonardo, la Giovanna, sono tutti i nostri collaboratori e amici che si sono aperti a noi in questo linguaggio e hanno fatto ricerca con noi, perché negli ultimi 2-3 anni abbiamo anche sperimentato in città, Mauro, che è completamente diverso.
0: Noi siamo, sì, infatti, sì, ho visto Milano e Genova, no? Dove il percorso, il recarsi era anche cambiare i soliti itinerari, rallentare, deviare e osservare quello che magari passandoci una volta, non passandoci mai, soprattutto non si nota, quindi ampliare il campo visivo, lo sguardo presbite, se vuoi posso adoperare anche questo termine, e questo significa già produrre nel solito spazio un altro tipo di racconto.
1: Esattamente, esattamente. Noi ci siamo accorti studiando qua, perché alla fine Promenade è il nostro evento di punta, ma diventa sempre un cantiere di ricerca, noi vogliamo chiamarlo così, perché ogni anno scopriamo cose differenti. Però è anche vero che siamo accorti che i luoghi che hanno fortemente elementi naturali, come per esempio è la campagna, quegli elementi naturali, a meno che di grossi cambiamenti, li ritrovi ogni anno. La città invece ci accorgiamo che cambia sempre repentinamente. Siamo andati a lavorare nei quartieri di Baia del Re a Milano Sud 2 anni fa, grazie alla vittoria del bando del piccolo di Milano, abbiamo collaborato con Mare Culturale Urbano, questa realtà che lavora nei quartieri da anni, e abbiamo scoperto che proprio il tempo è un fattore determinante, perché il tempo poi cambia. Noi siamo tornati un anno dopo nello stesso quartiere, non ti dico che era tutto cambiato, ma era veramente diverso, e tramite lo studio della mappatura noi ci siamo ispirati alla psicogeografia del gruppo dei situazionisti comandati da Guy Debord, che vennero tra l'altro in Italia, fondarono questo gruppo in Italia. Loro si divertivano a giocare all'interno delle città come Parigi e facevano questi giochi tramite le mappe per guardare con uno sguardo nuovo e completamente diverso attraverso l'arte le città che piano piano stavano cambiando. Ma soprattutto adesso ci troviamo in un momento molto interessante, anche negativo se vuoi, perché le città stanno diventando, le grandi città come Milano, Londra, stanno diventando smart city, ovvero l'individuo adesso ha tutto ma viene allontanato dalla comunità. Le sacche di comunità devono, come dire, resistere al cambiamento tecnologico in atto e soprattutto urbanistico, perché tanti progetti noi abbiamo scoperto che non sono stati fatti proprio per cittadini, ecco. Tramite la mappatura, questo nuovo studio, soprattutto in specifico, apre delle porte a una critica oggettiva su questo tipo di mondo che è l'urbanistica, che ci interessa molto. Abbiamo collaborato anche con architetti, quindi continueremo. Adesso abbiamo l'idea di spostarci a Genova, sul quartiere di Cornigliano, un quartiere operaio molto molto storico del posto, e ci sono anche altri progetti in ballo. Poi volevamo anche ringraziare l'Accademia dell'Arte che ci ha dato gli spazi quest'anno per poter creare queste scene che saranno fatte appunto qui a Promenade. L'Accademia dell'Arte è per 30 anni che crea rete, è un'accademia americana fondata tra l'altro dal padre di Sam McGee, che salutiamo tanto, e ci ha dato la possibilità anche di invitare insieme loro. Quest'anno hanno fatto anche il festival, quindi ci sono nuove collaborazioni e ce ne saranno di nuove in atto, quindi siamo anche noi in una fase metamorfica di compagnia, ecco.
0: Sì, quindi Broken Jump è una rete che si scompone e si ricompone, ma in questo caso anche si trasforma e si amplia.
1: Assolutamente, esatto. Pensa che ogni progetto, a parte quelli che chiamiamo lo zoccolo duro, si apre sempre a nuovi elementi, ma soprattutto non ragazzi e ragazze che hanno fatto teatro, ma anche veramente architetti, studiosi, universitari. Sono andati anche alla Triennale di Milano l'anno scorso a fare un workshop, è stato molto molto interessante, perché questi temi che noi stiamo affrontando sono temi a cui la gente è interessata, perché sentiamo già noi la necessità di questo tipo di tematica, ovvero com'è la vita all'interno delle città, perché le città si stanno facendo sempre più complicate. È ovvio, ci sono tantissime risposte, no? Ma noi ci prestiamo tutte domande, perché ponendosi certi tipi di domande si aprono delle dinamiche. Semplicemente con l'incontro anche delle persone che vivono nelle città soprattutto più grosse, anche Bologna comunque sta vivendo un grosso cambiamento. Roma non ne parliamo, però noi ci vorremmo spingere anche infatti all'estero. Londra, diciamo così, diventerebbe un punto nevralgico dal punto di vista della smart city, no? O anche Parigi, però in generale sono progetti che ora vorremmo guardare attraverso anche l'università di architettura, delle fondazioni, perché noi diciamo che con questo tipo di lavoro alcune volte mettiamo da parte il teatro, non ci interessa più la performance, quanto in realtà condividere una cosa reale con chi viene a vedere questi nostri studi, questi nostri lavori. E quindi è uno scambio di pensieri, è uno scambio di idee, è uno scambio anche di concetti. A noi questa cosa piace. Poi sì, allo stesso tempo è pratico, perché chi viene vede, ripeto, le cose con un altro tipo di ottica. E noi però lo facciamo come? Studiando, andiamo nei luoghi come degli archeologi, scaviamo su quella che è stata la storia del luogo, chi lo ha abitato, il perché di certi edifici.
0: Sì, e quindi anche i cambiamenti architettonici, ma anche quelli non architettonici, indicano un po' le tracce del tempo che passa, quindi i cambiamenti delle comunità che li hanno, che li stanno abitando, e quindi delle persone. La comunità è composta di persone, è il cambio che poi fa parte di Promenade, della metamorfosi.
1: Assolutamente. Assolutamente, assolutamente. Infatti ti ringrazio Mauro che ci hai dato questo spazio nella tua radio, davvero grazie.
0: Come si dice, il piacere è tutto mio. Io direi di ripetere, innanzitutto l'evento è a Meliciano e le prenotazioni si fanno su brokenjump@gmail.com. Date e orari li puoi ricordare anche te, Michele?
1: Sì, allora le date saranno questo sabato 29 agosto alle ore 17:30, il primo spettacolo di Promenade Metamorfosi, dopodiché alle 20, e per chi vorrà bisogna prenotare ai numeri che troverete nei nostri canali social.
0: 333-4210455, 366-3152054, poi magari li ripeterò nel corso del programma.
1: Grazie Mauro, sì esatto, perfetto. Beh, Alice e Vanessa risponderanno per voi perché loro curano la parte delle prenotazioni del circolo di Meliciano per le cene. Per i nostri spettacoli tanto trovate tutto in form, lo metteremo quasi in ogni post che faremo, da lì si prenota
0: e direi che si mangia anche bene. È un'esperienza che ho avuto, vediamo, ancora non demordo perché avrei degli impegni questo fine settimana, ma vediamo se mi riesce a rimandare, Michele.
1: Devi venire perché chi viene anche si ricorda molto bene delle cene a Meliciano. Poi domenica quest'anno abbiamo una grande novità, che faremo un piccolo laboratorio
0: per i bambini.
1: Per la costruzione del pupazzo, proveremo sui pupazzi, li faremo giocare dalle 4 alle 6 e poi l'ultima replica alle 6 sarà l'ultima replica. Il bar sarà sempre aperto e farà merende, focacce e pizza per tutti, quindi anche domenica è una chiusura all'insegna del gioco del teatro.
0: Quindi tema metamorfosi, trasformazione attraverso le fiabe e i racconti popolari. Quindi domenica, sabato 29 ore 17:30, 21:30 e domenica, sempre questo 30 agosto alle ore 18 presso Meliciano. Michele, io ti ringrazio, come si dice, della tua gentilezza, della tua partecipazione. A noi fa sempre piacere promuovere queste cose, poi mi fa piacere parlare con te a prescindere, quindi oggi doppiamente piacere. Benissimo, uno ciao Michele.
1: Vi aspettiamo a Meliciano, vi aspettiamo qui.
0: Ok, ciao, grazie, ciao.
1: A presto,
0: ciao.

0: Abbiamo ripreso con il programma musicale il Deltaplano, Lea Blevins, Be Careful, Throwing Stones, da un album che è uscito a primavera, più o meno intorno alla fine marzo di aprile di quest'anno, dal titolo All Dressed Up. Lea Blevins, come se fosse penetrata in una zona della coscienza finalmente estranea a ipocrisie formali e al contrario invece esclusivamente concentrata su materia ed energia. Lea Blevins scodella uno dei dischi country dell'anno, prodotto dal grande Dan Auerbach dei Black Keys. All Dressed Up restituisce tormenti, eccessi e un pizzico di gotico sudista in chiave hardcore country, con un'infarinatura pure di musica soul
1: country.
0: Forse qui siamo più sul country classico, ma insomma, direi soprattutto bello, ma che bello!

Abbiamo fatto un po' di confusione di ogni tanto un vecchio speaker se si confonde. Vince Gill con What I Love About Love, un pezzo che è uscito all'inizio di questo 2026, country ma della miglior fattura, l'album Fifth Year From Home, End of the Night. E poi ogni mese ha rifatto uscire un nuovo lavoro. Vince Gill, che negli ultimi tempi in pratica è quello che ha dato una mano agli Eagles, gruppo che ormai è giunto al termine, sembra che concludano la tournée, poi si dovrebbero dividere per sempre, e che ha preso il posto, ma non solo lui, l'altro musicista è Deacon Frey, che poi era il figlio dello scomparso purtroppo Glenn Frey. Negli Eagles, grande gruppo, hanno fatto la storia, ancora sono in giro, e Vince Gill c'ha una carriera solista, ma non solo, di tutto rispetto, e nel campo della musica country in America, ma anche a livello internazionale, è molto molto, si dice, quotato. Non so a che quota vada, ma stia attento a ghiacciai, perché ultimamente avete visto cosa è successo, mamma mia. Ma vabbè, un tributo al grande Warren Zevon, anche questo è uscito nel 2026, il brano Mind Nation e The Blue Moon Band.

0: un po' più lenta dell'originale, diciamo un po' meno marcata, e la voce di Mike Nugent è un po' diversa da quella Warren Zevon, che era più roca, se volete, c'era tutto il corpo oltre che l'anima. Warren Zevon purtroppo scomparso prematuramente, e questo brano, Nighttime in Swatching Yard, è tratto da una raccolta che è uscita nella primavera, anche questa intorno a marzo, Keep Me in Your Heart, The Songs of Warren Zevon. È un diciamo nuovissimo album, nuovissimo nel senso che ha solo pochi mesi, del 2026, tributo al compianto cantatore californiano, nonché il secondo multi-artist dopo il noto album precedente Enjoy Every Sandwich. 33 canzoni, riguarda comunque il songbook di Zevon, 2 CD, 33 pezzi, i classici ci sono tutti, ma non mancano neanche i cosiddetti deep cuts e neppure qualche rarità e pezzi scritti dallo stesso Warren Zevon per conto terzi. Mi sembra questo brano fosse nell'album quello con lo sfondo rosso, insomma, dove c'è Werewolves of London. E a proposito, per tanti anni dopo la sua scomparsa c'era un po' una sorta di catena di solidarietà nei confronti di Warren Zevon, anche di artisti, amici, collaboratori che lo conoscevano, che l'apprezzavano, alcuni critici ed altri personaggi che volevano che Warren Zevon entrasse nella Rock and Roll of Fame. E dopo diversi anni, finalmente questo è successo. L'8 novembre di anno scorso, del 2025, Warren Zevon è stato introdotto nella categoria Musical Excellence o Musical Influence, e la cerimonia di introduzione è stata condotta dal suo grande amico David Letterman. Ebbene, con queste notizie che
1: la Warner Bros. Presenta
2: Your Music, Your Station,
3: Radio Fly.
2: Best New Rock, New Music.

Bango Joe, Garrett, Teacups, facile da tenere il tempo e da battere il piede in questo brano. Anche questo è un album uscito entro maggio, più o meno fine aprile, metà di maggio di quest'anno. I Still Love Sant'Anton, come dire, amo ancora Sant'Anton, l'artista Garrett Teacups. Questo album è stato anche disco del mese per maggio 2026 per quanto riguarda la rivista diciamo musicale Buscadero. Sant'Antonio è di gran lunga la città più musicale del Texas. Per trovare le cose migliori bisogna comunque scavare, vale a dire andare alla ricerca, perché naturalmente il Texas è distante da noi, e poi insomma oggi la gente segue molto il mainstream e non tutto quello che viene dal Texas è poi mainstream nello stesso Texas, in America, ma anche nel resto del mondo, compresa l'Italia. Il congiunto al distributore di ghiaccio, il country and western fatto per ballare il two step, l'heavy metal messico-americano, lo space jazz, il blues più crudo e quello jump, il rap freestyle in spagnolo e poi grasse sezione di fiati, i mariachi delle scuole superiori, il western swing, il Sir Douglas Quintet e il primo nightclub multiraziale del sud. Così racconta l'autore, cantante e musicista Garrett Teacups, e quindi diciamo non lo vogliamo mettere in dubbio, perché chi siamo noi per dubitarne? Di certo questo ultimo lavoro, I Still Love San Anton, è l'ennesima impagabile tappa del nostro e del suo percorso attraverso il Texas, quello anche più psichedelico, più lisergico, forse anche un po' sgangherato, e che possiamo o che voi possiate immaginare lungo strade polverose, alcune ma non tutte, in cui i funghi allucinogeni, quindi il peyote, sostituisce, o meglio al plurale, sostituiscono la segnaletica. Ebbene, è così. Adesso forse ci calmiamo un po', un gruppo che ho avuto il piacere di vedere non troppo tempo fa, quello dei The Lions.

0: e The Lines di Meteor Keep Sticking, tratto da un album di questo marzo-aprile 2026 The Setup, che rimane l'ultimo lavoro. L'anno prima avevo visto in concerto insieme all'amico collega Stefano i The Lines a Castelfranco di Sopra, era il 16 maggio 2025, grazie all'organizzazione di Backdoor presso la sala della Casa del Popolo di Castelfranco di Sotto in provincia di Pisa. Abbiamo visto The Lines, è stato un concerto molto molto bello. E avevano fatto un disco che è veramente straordinario, Mr. Luck and Mrs. Doom, che ha raccolto consensi unanimi, un risultato che poi premia l'evoluzione di questo gruppo e l'abilità con cui riescono a fondere il songwriting narrativo e una struttura apparentemente monocorde dell'incedere del brano, dove spicca la sensuale voce di Amy Boone e al contempo gli arrangiamenti di Corey Gray. In quel disco, il disco precedente a questo nuovo The Setup, il gruppo dava colore, suggestione e calore alle proprie ballate, trascinandole in un'America traballante ma con ancora un bel filo di speranza. In contemporanea, il chitarrista e quello che scrive la maggioranza delle canzoni, Willie Vlotin, si era messo a scrivere brani che sfioravano il mood di quel lavoro, senza poterne però far parte, perché concentrati sul racconto di un lato più scosso, quindi solitario, disperato, oserei dire più profondo e anche più oscuro. Quindi le composizioni poi sono state lasciate da parte fino a diventare un altro disco, che in pratica è questo The Setup. E l'autore chitarrista dei testi, Willie Vlotin, dice che Setup è la sorella fuorviata, solitaria e disfatta di Mr. Luck e Mrs. Doom. I The Lines hanno portato a termine costruendo una specie di colonna sonora per un film immaginario, infarcita di intermezzi e strumentali e tracce spoken word, per accentuare il tono drammatico di tutto l'intero lavoro.
1: Il Deltaplano, musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Sono Radio Fly.

Questa canzone si chiama Occur da Himaran, prima del giro di Boa, ma anche di Pitone oppure di Anaconda. E se ci accontentiamo di qualcosa di locale, magari una biscia. Himaran, l'album si chiama Essam, sono provenienti da Tamanrasset, credo più o meno si chiami Tamanrasset. Ecco, Algeria meridionale. Gli Himaran sono un quintetto dedito al cosiddetto

0: per una miscela abbastanza fresca. Avete sentito poi anche la registrazione audio è molto ben fatta. Bene, a questo punto ci aggiorniamo, passiamo il giro di boa, ci risentiamo tra poco.
1: Il deltaplano. Music first by Chespi.

Giro di Boa è stato ripreso con questo brano, diciamo, abbastanza d'atmosfera, con una bella voce che canta, si chiama Queen Esther, il brano

Guitars, The Gettysburg Variation, è tratto da un album, Blackbirding, che è uscito nei primi mesi di questo 2026, e il Blackbirding soprattutto è il nome di una pratica per cui la gente di colore, i neri liberi del nord dell'America, venivano rapiti allo scopo di rivenderli come bestiame nelle terre del meridione, quindi del sud. E questo è un affresco Ruzzi espressivo e potente di questa Queen Esther, dalla pelle d'ebano e dalle viscere inondate di dolore, e da una voce che sa arrivare all'anima. È ispirato da una residenza artistica presso il campo militare di Gettysburg, questo lavoro ultimo, Blackbirding, di Queen Esther, dove 163 anni fa a Gettysburg si svolse la battaglia più sanguinosa, quasi 50.000 perdite tra morti e scomparsi della guerra di secessione americana. E questo è il disco con cui Queen Esther, artista multimediale di Atlanta, Georgia, giunta all'opera numero 7, fa i conti con il passato di violenza, sorpruso, segregazione di cui è stata vittima la sua gente. Oh, un altro di quei ottimi lavori che è uscito all'inizio del 2026.

sono, come si dice, cascato spesso nella programmazione di questo album del 2026, più o meno uscito a febbraio. Si chiama Weapons of Beauty. L'artista Jay Buchanan con una bella canzone, Tumbleweed.

chiedo se Jay Buchanan mi prestasse un po' di voce, non mi dispiacerebbe, lui gli rimarrebbe con avanzo. Tumbleweeds, da questo album di febbraio che si chiama Weapons of Beauty, un album veramente molto molto bello. Lui è anche il frontman di un gruppo, si chiama The Rival Sons. Però questo Weapons of Beauty era il suo debutto solista, prodotto dal Remida dei producer americani, il grande David Cobb, registrato dopo una pausa di raccoglimento nel deserto del Mojave. In piena solitudine ha sfornato una manciata di canzoni e ha fatto un album veramente molto bello. Jay Buchanan stupisce con un sofferto, intimo catalogo di meraviglie tra rock e americana, sempre aperte le virgolette, chiuse le virgolette, culminante poi in un brano che Leonard Cohen, insomma, Weapons of Beauty si candida veramente come una delle più belle sorprese di questo 2026, e io continuo a dirlo, un anno comunque con molte belle opere, nel senso di lavori musicali, di gruppi più o meno grandi, di artisti più o meno grandi, ma la musica buona c'è sempre, Io non sono assolutamente d'accordo, e mi scuso per la ripetizione, in quelli che dicono la musica come una volta non esiste più. Questo fa parte di noi, i sentimenti e altre cose ci condizionano. Ecco, l'unica cosa che posso dire, siccome esce un numero enorme di produzioni, l'unica cosa in cui possiamo difettare al momento è di individuare il capolavoro assoluto, quello che poi farà parte degli evergreen o dei classics, che dir si voglia. Quindi, come dire, però bisogna attendere. Intanto, almeno quando c'è il deltaplano o il biplano, la programmazione musicale non rispetta i canoni del mainstream e basta, ma andiamo alla ricerca per proporvi nuovi artisti che magari in Italia non sono del tutto conosciuti, ma comunque insieme a quelli conosciuti e ai classici del passato. Un altro bel disco a me è piaciuto molto, e anche questo è uscito all'inizio di questo 2026, Where Do We Go From Here? Jay Cohn, un esordio bellissimo.

0: Avete sentito che vocione, a poco più di 18 anni, giovanissimo, sembra che abbia mangiato a colazione un paio di leoni. Sto scherzando naturalmente. Jack Cohn all'inizio, Where Do We Go From Here, dalla Virginia, da Winchester, giovanissimo. È cresciuto poi nella vicina, era nato a Winchester, Stephen City, un'altra cittadina della Virginia. È cresciuto ascoltando leggende della musica country come Johnny Cash, Merle Haggard, insieme a suo padre Eric. Giovanissimissimo ricevette il regalo della bisnonna, aveva 11 anni, una chitarra, imparò gli accordi da autodidatta usando un poster appeso a un muro. E poi la storia, l'esordio avvenuto credo nel 2000, sì, 2026, ma diciamo più 2025. Poi c'è stata una puntata, un album dal vivo interpretando quello, a parte qualche cover in più, quello che aveva fatto in questo bellissimo album d'esordio. Un salutone anche ad Andrea Cherubini. Ciao Andrea, io vado avanti con questa rassegna musicale di gruppi, artisti che non sono di grido perché non ho voce, non posso gridare, e sono di sottogrido, vai.
1: Your music, your station.
0: Radio Fly.
1: Best new rock, new music.

Questo brano Hot Air Balloon, scusate l'effetto Larsen, è dei Freako, un album uscito fine aprile di quest'anno, direi l'indie di Chicago. Loro sono un gruppo che vengono appunto di Chicago e sembra che con questo nuovo Something Worth Waiting For, una nuova stella, i Freako, con il loro indie hanno una rilevanza nazionale. Tra ricordi e quindi echi di REM, Radiohead, Bright Eyes, Something Worth Waiting For trasfigura in pratica l'irruenta giovinezza e anche il romanticismo dei Freako in un'esaltante cavalcata di rumori e melodie memorabili che i G's, un altro gruppo, l'anno scorso avevano inseguito, sì, ma senza toccare, diciamo, questi vertici attitudinali punk che poi alternano salti di tonalità e soprattutto di ritmi e riflessioni con atmosfere appunto riflessive e più melodiche. Vabbè, magari uno dei dischi che ci siamo già ascoltati e ci possiamo anche riascoltare nelle puntate successive.

0: canzone intitolato In Your Ocean, dove abbiamo l'acciaio ed il vino, Iron and Wine in Your Ocean, tratto da quello che è l'ultimo lavoro, sempre del 2026, probabilmente, come si dice, in febbraio, la data di uscita di questo lavoro di Iron and Wine. L'anno prima, meglio, 2 anni prima, il 2024, avevano fatto uscire l'ottimo Lightwares, e in quelle registrazioni di quell'album hanno conservato dei brani che poi hanno inserito in questo album del 2026 intitolato Hans Tit. Ha in comune quindi lo studio di registrazione e musicisti che hanno dato una mano ad Iron Wine, e anche quindi e perciò lo stato di grazia compositivo. Però non immaginatevi una copia carbone o una raccolta di scarti delle atmosfere, dei testi e delle melodie dell'album Lightwares. Il frontman Beam si è sempre mosso nei territori di un folk rock venato di pop e di un cantautorato che è elegante, avvolgente e naturalmente non se ne discosta neppure stavolta. Le canzoni queste sono sull'impronta del precedente lavoro, ma mantengono comunque una autonomia espressiva e di diversità costante e abbastanza spiccata.
1: Giù, Mr. Hörer, wir sind das Radio.
0: Il 2026 ci ha regalato anche un graditissimo ritorno. Ah, che personaggio! Joe Jackson.

favolosa, fantastica, Fabulous People, Joe Jackson, dal nuovo album uscito nel 2026, Hope and Fury. Questa è una divertente, deliziosa, vivace canzone pop con il piano in evidenza, è un sapore un po' 60s degli anni 70 e sfoggia finalmente in questo album che, secondo una parte della critica, Hope and Fury è un po' deludente. Infatti danno 3 stelle su 5, che non è poco, ma per uno per la classe di Joe Jackson non è neanche tanto. Nuovo lavoro, quindi, è stato come un ritorno al rock, termine però abbastanza riduttivo e impreciso, mentre ci sono dei chiari in tutti i brani evidenti di pop, jazz, swing, lounge ed R&B, e è stato per la critica in parte deludente, un discontinuo e solo in occasione occasionalmente in grado di far emergere sprazzi del miglior Jackson di tutti i tempi. In pratica una di quelle canzoni è questa che vi ho fatto ascoltare, Fabulous Love. Ebbene, è così, noi andiamo avanti, quando poi tra poco più di 20 minuti terminerà il deltaplano, che poi continuerà a volare. Intanto Sammy Brew, You Tell Me.

0: You Tell Me, Sammy Brewer, è un classico brano della tradizione americana, in From the Roots, quella delle radici, quella scarna alla Townes Van Zandt. Questo brano è tratto da Journals, un album di Sammy Brewer che, se vedete, capelli lunghissimi, come quelli di una donna con i capelli sciolti che gli arriva sotto il petto, due occhialini un po' tondi, un po' ovali e un cappellino che non è da cowboy. Ecco, un disco particolare, intrigante, frutto di amicizia tra due cantatori, Sammy Brewer, 25enne, troubadour country folk nato in Oregon e oggi risiede però nello Utah, e un altro adolescente, cioè meglio, lui da adolescente è rimasto affascinato dal songwriter Justin Towles Earle, figlio del grande Steve Earle, incontrato dopo un suo concerto vicino a casa. E tra i due è nata una simpatia, un'empatia, una certa familiarità. E questo lavoro di Sammy Brewer, The Journals, è il frutto del lavoro con i diari di Justin Towles Earle, figlio del grande Steve Earle, un sentito omaggio alla sua figura, al suo talento, all'influenza da lui esercitata su musicista che è Sammy Brewer, l'autore del brano e dell'album che vi ho citato a poco, tra poco. Un pochino prima.
1: La Warner Bros. Presenta
2: Your Music, Your Station.
3: Radio Fly.
2: Best New Rock, New Music.
0: È country, ma c'è una chitarrina, quella di John Mayer, normale, insieme a quella di Kick Urban, che canta pure Guitar Man.

finisce questo Guitar Man, guarda caso, con una schitarrata, l'uomo chitarra, anzi sono due, Kitty Urban che canta pure, con John Mayer che suona, e anche Kitty Urban si unisce diciamo al coro del suono con queste chitarre lancinanti, si può dire così? Ma penso di sì, no? Perché no? Mai l'ho detto poi. Adesso mi tranquillizzo, non manca molto al termine del programma, la mia voce è terminata da un po', però chissà se il mistero di questa voce è scomparsa ci faranno un film horror prima o poi. Vabbè, comunque, mi volevo tranquillizzare. Allora, un brano, la dedica per Shane McGowan, che fra l'altro è anche l'autore, e purtroppo il grande band leader The Pogues, scomparso il 30 novembre del 2023, e questo è un omaggio che ha fatto per lui Bruce Springsteen.

0: molto bella, molto sentita anche questo brano, chiaramente Springsteen lo dedica a Shane McGowan, scomparso come abbiamo detto, e mentre il brano era appunto scritto da Shane McGowan stesso e si trovava in un EP dell'86 della Celtic Punk Band, quella dei Pogues, di cui lui era il frontman, il band leader, e l'EP era intitolato Purgatory in Motion. Penultimo brano di oggi.
1: Il Deltaplano, tutti martedì alle ore 17, in compagnia di Mauro Giovacchini, a Cacispi.

0: Everybody's Got a Friend Named Joe, Bonnie Prince Billy, da quello che è l'album del 2026, quindi l'ultimo, We're Together Again, frutto di un lavoro collettivo al pari della maggior parte dei suoi lavori, i lavori di Bonnie Prince Billy, ma completamente diverso per atmosfere e ambientazioni, almeno dal disco che l'ha preceduto. We're Together Again si basa su un'impostazione cameristica del folk, una raccolta intima di brani, come mostrato dai più recenti passaggi dal vivo anche in Italia, e ho avuto la fortuna di assistere a uno splendido concerto in una location incredibile lì a Perugia, veramente una serata bellissima. Il suono è carezzevole in questo nuovo lavoro, minimale, l'ispirazione feconda, qualcuno direbbe inossidabile. Vi diranno alcuni, quelli che non l'ascoltano bene minimo tre volte, il solito disco di Bonnie Prince Billy, We Are Together Again. Non gli credete, ma andate ad ascoltarlo. Ed ascoltate pure questa cover che chiude il Deltaplano di oggi. Mauro Giovacchini vi ringrazia per l'ascolto. Dr. John, a questo un album dal vivo, Live at the Village Gate, con un classico, Georgia on My Mind, si conclude il Deltaplano. Rimanete su Radio Fly, alla prossima.
1: Il Deltaplano Music. Il martedì dalle 17 alle 19.

0: Rewind.
1: Sono le 22 e 58 minuti.
2: Fly spot.
0: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
3: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
0: Ma è tutto il giorno che lo fai!
3: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
0: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
3: Eh? Cosa c'entra?
0: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
3: Ma io vado velocissimo con i selfie.
0: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
4: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
2: Flyspot.
5: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di creatività, perché la creatività è più simile a un continuo e tenace allenamento che a un dono riservato ai pochi eletti. E infatti possiamo trovare alcuni aggiustamenti sulla vita di tutti i giorni che sembrano favorire l'emergere di idee originali. Per esempio, dovremmo sognare ad occhi aperti. Permettere alla mente di vagare è la strada maestra per favorire quelli che gli scienziati chiamano moment, cioè le intuizioni fulminanti, geniali e improvvise. Queste sembrano avvenire più di frequente quando si riduce l'attività dei lobi frontali, le strutture cerebrali deputate ai compiti di supervisione e controllo. L'idea che aspettavate potrebbe essere in incubazione da tempo ed essere in attesa di una via per venire a galla. Abbandonare ogni tanto le redini è il modo migliore per lasciarglielo fare, e bisognerebbe anche dedicarsi ad attività concrete. Raramente infatti le idee che cambiano la vita arrivano mentre siamo alla scrivania, più spesso si affacciano mentre siamo impegnati in attività rodate o manuali che richiedono quindi poco impegno cognitivo. Il 72% delle persone dichiara di avere idee creative sotto la doccia, ma valgono anche altre attività solitarie come lunghe camminate o il giardinaggio. Basti pensare a Gregor Mendel, il padre della genetica, che scoprì le basi dei meccanismi dell'ereditarietà anche grazie alla passione per la botanica e lavorando poi per 7 anni su piante di piselli nell'orto della sua abbazia. Bisognerebbe alterare la routine, una strada diversa per andare al lavoro, una mutata alternanza doccia-colazione, introdurre piccoli cambiamenti nel ritmo consolidato di azioni della giornata può aiutare ad adottare una prospettiva inedita, più fresca sulla realtà. Il cervello abbandona i percorsi neurali consolidati e crea nuove connessioni. Avere idee originali quindi sarà più semplice. E bisognerebbe diventare cittadini del mondo, viaggiare, ma soprattutto vivere per qualche tempo all'estero obbligando ad adattarsi a culture diverse, imparando nuove lingue, ricombinando le proprie nozioni in modalità inedite e pensando fuori dagli schemi. Una manna per il pensiero creativo, effettivamente. Bisognerebbe pure abbracciare il malcontento. Ad alcuni può sembrare una magra consolazione, ma non essere del tutto soddisfatti del proprio posto di lavoro può essere una molla inaspettata per canalare la frustrazione e pensare a idee innovative per venirne fuori, dando finalmente una svolta alla propria carriera. Certo, bisogna che qualcuno sia disposto ad ascoltarle. Ricordiamo però che anche le pause caffè con colleghi e capi illuminati stimolano soluzioni creative e intelligenti. Finiamo poi con il coltivare un certo tipo di solitudine. Allenarsi a stare bene da soli, lontano da mail, cellulare e chiacchiere che distraggono, può aiutare a coltivare quello stato di riflessione interna fondamentale per un brainstorming costruttivo, cioè per una generazione di nuove idee. Si tratta di una solitudine positiva da ritagliarsi in alcuni momenti specifici e molto diversa dall'isolamento. E con queste curiosità e consigli io vi lascio, alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.

Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Καλησπέρα. Πίλλολε di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi diremo dei consigli su come ritrovare la concentrazione. Anzitutto bisogna dire no al multitasking, perché a volte rimanere impegnati più su più fronti contemporaneamente sì è inevitabile, ma se possiamo dobbiamo fare in modo che non diventi un'abitudine. Uno studio realizzato nel 2009 dall'Università di Stanford ha provato che chi si vanta di essere multitasking ottiene in realtà rispetto ai non multitasker performance più scadenti nei compiti attentivi e mnemonici e nelle situazioni in cui si chiede di passare velocemente da un'abilità cognitiva all'altra. L'attitudine a svolgere più mansioni allo stesso tempo sarebbe correlata a una difficoltà nel filtrare le informazioni irrilevanti, quindi non proprio il massimo per chi desidera rimanere concentrato. Bisogna poi darci una mossa: praticare attività fisica regolarmente con moderata intensità fa bene anche al cervello, migliora l'umore, riduce i livelli di stress e ansia, sempre deleteri per l'attenzione, e mantiene una pressione sanguigna ottimale che, secondo uno studio dell'Università di Harvard, stimola il rilascio di fattore neurotrofico cerebrale, una molecola che stimola la crescita dei neuroni e migliora la sopravvivenza di quelli già esistenti, con conseguenti benefici a livello cognitivo. Bisogna poi preparare una lista delle cose da fare, che ci aiuterà a capire quali sono le priorità e a non lasciare inevasi i compiti rimasti per ultimi. Per il cosiddetto effetto Zeigarnik, dal nome della psicologa lituana che lo teorizzò, ricordiamo con più facilità i compiti incompleti o interrotti di quelli già completati. Scriverli su carta o comunque sia su un altro tipo di promemoria servirà quindi a rimanere concentrati su quello che stiamo facendo, liberando la nostra mente dal gravoso compito di tenerli impressi. Poi dovremmo anche bere del caffè, perché quando si è stanchi, uno dei modi migliori per ritrovare la concentrazione, soprattutto è associato a un breve pisolino, è proprio bere il caffè. Bisogna tenere occhio però alle quantità, perché non bisogna esagerare. Troppa caffè infatti rende nervosi e non favorisce assolutamente la concentrazione. Bisogna anche assumerla nell'ora giusta. Bisogna prevedere delle pause, che siano chiudere gli occhi per qualche minuto, fare una camminata, concedersi due chiacchiere con un collega, guardare video di gattini su internet, non importa, staccare è ogni tanto necessario. Psicologi dell'Università dell'Illinois hanno chiesto a 84 persone di compiere un lavoro al computer per un'ora di tempo. Metà hanno potuto prendersi delle pause, gli altri no. Le performance di chi aveva tirato dritto fino alla fine sono risultati più scadenti di quelli dei soggetti reduci da piccoli break, che hanno mantenuto quindi una concentrazione costante per tutto il tempo. Non bisogna poi portare il lavoro a casa, perché un momento di distacco dalla fine del lavoro alla giornata successiva è necessario. Anche se in ufficio si è lasciata una situazione irrisolta, studi dimostrano che allontanarsi da un problema e pensare ad un altro stimola il pensiero creativo e aiuta a trovare soluzioni più efficaci. Non per niente alcune idee geniali sono venute proprio nel sonno. Finiamo poi con l'allenamento alla concentrazione, perché alcuni studi suggeriscono che allenare il cervello più volte alla settimana in compiti cognitivi che intendiamo potenziare possa avere degli effetti benefici equivalenti a quelli di una palestra per la mente. Ma sulla reale efficacia del training cerebrale non tutti si trovano d'accordo. Una meta-analisi pubblicata nel 2013 suggerisce che questi compiti abbiano effetti positivi solo a breve termine, in altre parole si migliora solo in quell'esercizio specifico e non nell'abilità in generale, e altri studiosi pensano che esercizi di questo tipo potenzino le capacità di multitasking, e quindi torniamo al problema dal quale abbiamo iniziato. Quindi con questi consigli io vi lascio e alla prossima, ciao.
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere. Manamana.

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
4: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

0: questo è un altro bellissimo brano di Bacharach. Wives and Lovers.
1: Radio Fly, la voce della tua città.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Tra le incudine e il martello, tra gli schiavi e i padroni, tu dimostri che pensare solamente ai fatti propri è da furbi solo per i coglioni. Borghesia, sei talmente spaventata dalla puzza di miseria

0: sono bastati un paio di secoli ed ecco già che voli via.
1: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.